0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: La No Binary Techno delle Fazia scuoterà il palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Questa è la loro 1312.

0: Venerdì 7 agosto le sonorità elettroniche di Sarafine e Faxia scuoteranno il palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.
1: 5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

Io sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, io sono il viaggio 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.it.

sono il Viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

0: Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Ernia. Concerto dedicato a Stella. Il brano che ascoltiamo è Per i loro occhi.
3: Che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente. Ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri. Lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi. L'amore per riceverlo ho dovuto

L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Ernia. Concerto dedicato a Stella.

agosto 2026, area feste di via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.
2: Di Ellie Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

di Ellie Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Nerdurto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma, festaradio.org.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Aspetta la notte e Noise Narcos, che sarà la festa di Radio Onda d'Urto, per un nuovo grande concerto il 6 agosto. La festa quest'anno dal 5.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.
2: Riportando tutto a casa, Stefano Cisco Bellotti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata ci sarà anche il concerto di Gian Gilberto Monti. Ci stiamo ascoltando di Cisco Bellotti. Riportando tutto a

0: portando tutta a casa. Questo era Stefano Cisco Bellotti il 16 di agosto alla festa di Radio Nodurto. Nella stessa serata anche Gian Gilberto Monti. Il programma della festa di Radio Nodurto edizione 2026 si trova su festaradio.org.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
2: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org. Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi, una delle voci più riconosciute del reggae internazionale, chiuderà l'edizione 2026 della festa.

22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi, una delle voci più riconosciute del reggae internazionale, chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.
2: Kauwa di Sarafine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sulla sito della festa, festaradio.org.

di Sara Fine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sul sito della festa, festaradio.org.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Onda d'Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma, festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org. Questo è Gian Gilberto Monti, sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata anche Stefano Cisco Bellotti. La canzone che stiamo ascoltando di Gian Gilberto Monti è la sua Hey Signorina.

Gian Gilberto Monti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto, nella stessa serata al concerto anche di Cisco Bellotti. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Sud-Est, lui è Dis Gaccia, uno dei giovanissimi protagonisti della serata della festa di Radio Onda d'Urto, dedicata alle nuove sonorità del rap e anche della trappa. Oltre a Dis Gaccia, sul palco di Moa, Aumic, Latrell e Otiflame, la data è quella del 17 di agosto.
1: Yeah.

0: sciuscias, non ho tempo per stare giù. Non ho tempo per un di più. Penso a ieri, penso che avresti capito. Penso a mamma, penso troppo, sono sfinito. Ho fatto un casino. Anche se in fondo baby pioverà.
1: Disgaccia, questa era Sud-Est. Disgaccia in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 17 di agosto. Nella stessa serata di Moa, Latrell, Otiflame e Aumiccia. Tutto il programma della festa è su festaradio.org. I was sitting there.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: Lunedì 10 di agosto tornano sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i Marlene Kunz. E questa è Retrattile.

lunedì 10 agosto Marlene Kunz e Delta V sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su festaradio.org.

Arriva un alieno, mi spara, mi ruba il testo e dichiara: ciao, sono un alieno, vi racconto una storia che faceva più o meno diviso o moltiplicazione così.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.
2: Torna Noise Narcos alla festa di Radio Onda d'Urto.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Onda d'Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma, festaradio.org.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org. Rene Kunzi, il 10 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, nella stessa serata anche i Delta V, quella che stiamo ascoltando è Anno Crocifisso Giovanni.

Marlene Kunz alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella del 10 di agosto, la stessa che vedrà sul palco principale i Delta V. Il programma della festa è su festaradio.org.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.
2: Venerdì 21 di agosto sul palco arriva il meglio del rock indipendente italiano. Loro sono gli Zen Circus. Ce li andiamo ad ascoltare con Andate tutti a fanculo.

0: Radio.org, Radio Onda d'Urto, non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: Diaspora di Tara sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Nerdurto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma, festaradio.org.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

i ministri alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella del 18 di agosto. Nella stessa serata anche i BBC. Dall'ultimo album dei ministri, Aurora Popolare, andiamo a ascoltarci proprio il brano che dà il titolo a questo.

ancora popolare. Questi erano i Ministri alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto assieme ai BBC. La festa 2026 si tiene sempre in via Serenissima Brescia dal 5 al 22 di agosto. Tutte le informazioni su festaradio.org.

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.
2: Mercoledì 12 di agosto in Via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescence e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5€ in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescence. Via!

palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Il programma completo della festa è su festaradio.org.

Siediti qui, capitano, accanto a me in questa parte di cielo, dove non siamo e ci siamo, e siamo insieme preghiera e pensiero.

Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia?

ingannare chiunque si trovino a fianco. Fin dai tempi del banco i vampiri li allevano, assecondandone l'indole, usando un dio idolo fatto di simboli, illudendoli di lottare per un ideale per cui sognare, per il quale magari morire se c'è un vampiro da saziare. Bell'affare, ti rubano l'anima un pezzo per volta, condizionano ogni tua scelta, sono in agguato ad ogni tua svolta. Il nemico ti ascolta, pronto a succhiare ogni singola stilla del tuo ego in rivolta. Svegliati, apri gli occhi per difenderti, scappa.

libero pensiero. Il metodo che adottano per controllare l'opinione pubblica è antico come il mondo ed infallibile. Ne aumentano le fazioni riducendo le interazioni, moltiplicando le incomprensioni e dividendo le persone. Rivoluzione resta un vocabolo impronunciabile, se l'unico scontro possibile fra parti di popolo che vivono gomito a gomito e non si accorgono di essere identiche. E non vedono identiche, i vampiri piantano in quanti credono, obbediscono e combattono. Camerati o compagni che siano, fanno piatto unico, con una carota e tanti bastoni come contorno, per dei commensali con troppi canini, una fame d'inferno.

altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.

0: altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché

0: Inga. Ora non ride più, inga, oh, inga, spacca, Causone mi spacca troppo, inga, oh. Zio basta, è the box, inga, ma che, oh, Berluscone.
1: Ma sei tu, Jabal, ma come sei messo?
0: È a posto, allora.
1: Senti, ma niente, niente, tu ti stavi scarciofando nella canocchia de Bauda, l'ultima produzione di Causone, te lo dico perché ho visto arrivare, c'avevi quella musta lì.
0: Ma minghe minuto di fastidio, tale e quale, guarda.

Radio Onda d'Urto, dopo qualche spot come sempre non commerciale, torniamo in studio in diretta e per i prossimi 45 minuti parleremo e andremo ad ascoltare vari brani musicali di artiste e artisti che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto. La festa di Radio Onda d'Urto è arrivata alla sua 34esima edizione quest'anno, da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, proprio a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, ma anche libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Tutto il programma completo e le varie informazioni le potete trovare anche sul sito www.festaradio.org. Come abbiamo detto, dunque, andiamo ad ascoltare un po' i brani che ci accompagneranno per i prossimi 45 minuti e ad agosto 2026. Non iniziamo però dalla prima serata, sarebbe un po' scontato, quindi la saltiamo, ma ci torneremo durante il corso di questa trasmissione e andiamo alla seconda serata, quindi il 6 agosto 2026, sul palco principale il ritorno dell'artista Noyz Narcos. Andiamo ad ascoltare il suo brano Aspetta la notte, una delle tracce più introspettive e apprezzate dai fan. Il testo infatti affronta un po' il contrasto tra la vita di strada che spesso racconta il rapper, le scelte sbagliate, il desiderio di fuga, mantenendo però anche il crudo realismo che ha sempre caratterizzato l'artista.

questo era Noiz Narcos, lo ricordiamo, la festa di Radio Onda d'Urto, la seconda sera, quindi giovedì 6 agosto. Noi da una serata rap andiamo a un'altra, il 19 agosto, sul palco principale Ensi, artista nato come freestyler, cresciuto nei contest, diventato poi col tempo uno degli MC più solidi della scena italiana, una carriera lunga, più di 20 anni, sempre dentro la cultura hip hop. Andiamo ad ascoltare uno dei brani più famosi del rapper, Heart of Clash, pubblicato nel 2019 e contenuto nell'album Clash. Il pezzo però in realtà è un medley che fonde 3 tracce molto intime e introspettive del disco, ovvero Vita Vera, Fratello Mio e Complicato, quindi andiamo subito ad ascoltarle.

La TV che dice devi fare i soldi o ciao. Condividi sti due grammi di finzione, il dramma di chi crede, qua parole senza voce fanno ehi. Dove cresceresti un figlio sai che non lo so. In tutto il mondo l'odio colleziona dei sold out.

quando è spento e cosa ti dice il silenzio? Shh. Puoi nascondere te stesso ma le maschere non stanno su. E ora che tutto crolla balliamo nella folla, tanto poi nessuno qua si prenderà la colpa. L'amore è ciò che conta, anche se a volte è complicato e l'ho imparato da me. Ora che l'acqua ci taglia la gola, vorrei dirti come finirà. Siamo qui dove ancora si tocca, ancora un po' se tutto cambierà. Nessuno sa la direzione, il bene e il male come aggrovigliato. Andiamo sì ma non mi dire dove, balliamo un tango su un campo.

0: Ensi alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto il 19 agosto in Via Serenissima a Brescia. Rimaniamo sul genere hip hop e prima di andare ad esplorare gli altri generi che troveremo alla festa di Radio Onda d'Urto, parliamo di rap, ma non solo. In realtà Jake La Furia, rapper storico italiano, il 31 gennaio 2025 pubblica l'album Fame. Al suo interno troviamo il brano Danza della Pioggia in collaborazione con Albo Rosi, artista che si esibirà alla festa di Radio Onda d'Urto l'ultima sera, il 22 agosto. Il brano Danza della Pioggia che andremo ad ascoltare, e come sentirete, unisce il rap crudo di Jake La Furia alle sonorità invece un po' più reggae di Albo Rosi. Andiamo quindi subito ad ascoltare il brano.
1: Ci imboccano il veleno qui come Lucrezia Borgia. La goccia cade giù finché fa un buco nella roccia. Fuori la folla cresce mentre la vita si accorcia. Non spegneranno il fuoco.

0: Ci imboccano il veleno qui come Lucrezia Borgia. La goccia cade giù finché fa un buco nella roccia. Fuori la folla cresce mentre la vita si accorcia. Non spegneranno il fuoco con la danza della pioggia.
1: E come anticipato cambiamo genere e andiamo ad ascoltare il gruppo Via dell'Ironia, una band proveniente da Brescia e il genere un po' cantautorato e indie rock. Nel 2020 pubblicano l'album d'esordio Le radici sul soffitto e noi andiamo ad ascoltare tra pochi istanti, appena riesco a recuperare il brano in questione, il brano appunto Le radici sul soffitto.

Esordisce discograficamente nel gennaio 2018 con l'album Sulle punte per sembrare grandi. Noi andiamo però ad ascoltare il brano Fare schifo, contenuto nell'album Itami, pubblicato il 21 marzo 2025.

E questi erano i Caracalma sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto la prima sera il 5 agosto 2026. Non saranno gli unici, ci saranno anche i Sic Tamburo e andiamo ad ascoltare il brano Sogno. Brano contenuto nell'omonimo album d'esordio dei Sic Tamburo pubblicato nel 2009.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: stesso cognome.
1: Radio Nadurto, continuiamo quindi questa trasmissione dedicata alla festa di Radio Onda d'Urto 2026, la 34esima edizione, come ci ha ricordato lo spot, da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026. Continuiamo ad ascoltare vari brani musicali di artiste e artisti che suoneranno alla festa. Ora andiamo ad ascoltare il brano di un artista non nuova alla festa di Radio Onda d'Urto. Stiamo parlando di Tara, sul palco principale il 20 agosto in apertura ai Subsonica. Andiamo ad ascoltare il brano Dunia.
2: Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse.

0: frequenze del web.
1: Dal 20 agosto con i Subsonica e Tara torniamo al 9 agosto con i Casino Royale e in apertura Ellicottino, rapper torinese. Il suo focus sono i temi sociali su beat dal sound classico dell'hip hop. E quindi, dopo questa introduzione, quale brano è migliore di quello dal titolo hip hop?

E questo era il brano hip hop di Ellie Cottino, artista che suonerà la festa di Radio Onda d'Urto il 9 agosto direttamente da Torino. E sempre da Torino anche l'artista Beba, l'11 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Beba, rapper appassionata di musica hip hop sin dall'adolescenza, andiamo in questo caso ad ascoltare il brano pubblicato il 30 aprile 2021, Narciso.

34esima edizione della festa di Radio Nadurto dal 5 al 22 agosto 2026. Abbiamo appena ascoltato il brano Narciso di Beva, sarà sul palco della festa l'11 agosto insieme ad Ernia. Noi andiamo alla data dell'8 agosto, 99 Posse e Asian Dub Foundation. Andiamo ad ascoltare il brano Povera Vita Mia dei 99 Posse.

testa tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità perché fa caldo qua. Senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo in amore. A meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo in amore. Il caldo è una cosa naturale, come andare a lavorare, c'è l'affitto da pagare, vai a lavorare. Lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassi integrare, ma non è che ti possono ammazzare. Non è così, per Dio, non è così che deve andare. Cazzo, morire, cazzo, morire per poco più di un milione.

0: più ci penso e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo. È solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo è riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche uno, perché sono tanti e sono pure tanto ricchi e potenti e spacciati. Maledetti siamo loro e chi cazzo li ha creati? Avidi assassini senza scrupoli che intascano 1 miliardo ogni 2 mesi e si permettono di parlare di tagli alle spese, ai contributi, bastardi fottuti. Figurati se c'hanno orecchie per sentire chi ti parla di riduzione dell'orario di lavoro. Per loro, se dopo 8 ore di lavoro sei stanco, fai una cazzata e muori, è un peccato. E manco per la tua vita, quanto per la pensione che hanno cacciato. E comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. È questo lo straordinario obbligatorio. Chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio. Dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro.
1: Radio Nadurto, stiamo arrivando verso la conclusione di questi 45 minuti in cui abbiamo parlato e ascoltato vari brani musicali di artiste e artiste che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto, l'edizione numero 34 in programma da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea sud della metropolitana Santa Eufemia Bufalora. Questi sono i 99 posti alla festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto 2026. Continuiamo ad ascoltare questo brano musicale e vi ricordo che tutto il programma lo trovate sul sito www.festaradio.org.

fa assicurare deve pagare. Solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro integrale c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. Cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sai nemmeno se fra due mesi ci avrà ancora un fottuto lavoro? Perché il lavoro integrale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in cui il rischio di incidente sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che...

0: Sono le 8 e 3 minuti, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, lunedì 13 di luglio, queste le prime pagine dei quotidiani di oggi. Cominciamo dalla Corriere della Sera, bombe su Hormuz, l'Iran, lo stretto vale più dell'atomica, Trump, sono malati, hanno rinunciato a tutto, raid degli USA e di Teheran che attacca i paesi del Golfo. In taglio medio caldo, via alla terza ondata, una settimana a 40 gradi, temperature record sono previste in Sardegna, dove verranno superati i 40 gradi, la terza ondata di caldo sull'Italia. Giovedì ci sarà il picco in pianura padana, dicono i meteorologi, si raggiungeranno i 38-39 gradi, ma si supereranno i 40 in Sicilia e in Sardegna. Poi Conte avverte il PD sul riarmo, un'unica linea, politica estera, tensioni nel campo o largo. E poi in prima pagina ancora Sinner e lui, il re a Wimbledon, batte Zverev, poi la dedica alla mamma con Sinner, che dopo la vittoria dell'anno scorso si conferma anche quest'anno. In taglio basso ora la RAI indaga su Bed and Breakfast di Lavitola, verifiche su eventuali pernottamenti di cronisti di Report, la russa attacca Schlein. Andiamo a vedere la prima di Repubblica, battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran e navi colpite, Teheran annuncia la chiusura dello stretto, gli USA smentiscono, la Guard a Washington. Poi in taglio medio la via obbligata per una NATO più europea. In centro pagina biennale per lo stop ai fondi, Movimento 5 Stelle e Lega alleati contro l'Unione Europea. Poi in taglio basso uccide l'ex moglie, non è femminicidio, bufera sulla procura. Poi sulla prima di Repubblica anche qui la notizia su Sinner, fa l'impresa bis a Wimbledon, il ritorno del re. Andiamo sulla Stampa, a Hormuz torna la guerra, missili su una porta container, il Pentagono risponde, l'Iran, lo stretto è chiuso, Trump nega, colpite le basi americane nella regione e i negoziati adesso sono appesi a un filo, con l'analisi dal titolo droni e hacker, perché i conflitti non aspettano l'Occidente. Poi il commento, difesa europea, basta fare finta che la storia non ci riguardi. L'intervista a Gentiloni, Meloni e Schlein frenino l'asse degli anti-Kiev. E poi Zaia sui fondi alla Biennale, l'Unione Europea è arrogante. In centro pagina Lord Sinner, Jannik di nuovo vincitore a Wimbledon. E poi ancora Orsini, le ZES in tutta Italia, alle imprese serve velocità, intervista al presidente di Confindustria. E ancora il governo, Urso apre alla Piano, pronto a incontrare le regioni del nord. Andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano, il titolo di apertura, riarmo, Schlein critica Conte e lui follia, dirò sempre no, botta e risposta, il leader 5 Stelle smentisce che egli gliel'abbia detto in faccia. Poi in taglio alto Ucraina, ora Zelensky fa fuori un altro premier, ha una nuova strategia, rimpasto e tensione in salita con Varsavia sui nazi. L'indagine, la fotografia del socio di La Vitola con i presunti attentatori di Ranucci, lo scatto sui social e i rapporti dietro la bomba. In taglio basso il bis di Sinner contro una grande Zverev, la sua seconda vittoria consecutiva a Londra in 4 set. Andiamo sulla prima del domani. USA e Iran dialogano con le bombe, ricomincia la battaglia di Hormuz. In Ucraina è guerra di missili, ma la svolta dei Patriot è ancora lontana. Gli Stati Uniti attaccano, Teheran risponde, colpita una nave nello stretto che torna a essere chiuso. Gli effetti sull'economia mondiale sono già evidenti, poco petrolio mentre aumenta l'inflazione. Poi in taglio medio il ritorno di Sinner, Wimbledon è ancora a casa sua, battuto Zverev in 4-7. E in taglio basso l'analisi, una scuola prova di caldo, i condizionatori non bastano per i fatti dopo Delmastro, il diluvio, il carcere è il solito inferno. Andiamo a vedere anche quella che è la prima pagina del Sole 24 Ore. Big Tech, social sotto accusa dai tribunali USA alla stretta dell'Unione Europea. In California migliaia di cause contro le piattaforme, class action in Italia, Bruxelles l'attacco di Meta, le società si difendono. Poi sulla colonna di destra, lotta al riciclaggio, organismo filtro per le segnalazioni dei notai. Energia, blackout elettrici, cresce il conto per imprese e negozi. In taglio medio, boom dei pini, dei mini pacchi, ma non dei dazi. Dichiarazioni e commerce, quota 105 milioni nel 2025, più 928% in 4 anni. E poi lavoro, over 25 al sud, incentivo ZES per le assunzioni di tutto il 2026. Andiamo a dare un'occhiata anche ai quotidiani locali di Brescia. Partiamo dal Giornale di Brescia, il titolo di apertura: non solo delusioni, Brescia nello sport batte quasi tutti nell'anno difficile di calcio e basket. Tante società di discipline differenti si sono confermate ai massimi livelli nazionali. In centropagina, rogo devastante in un'azienda, scatta l'allarme ambientale, è successo a Lonato. In taglio basso, incidente in moto, muore in Trentino un 42enne di Concesio, violento schianto nella valle di Ledro, Renis Domi lascia un bimbo di 6 anni. E andiamo sulla Brescia Oggi, l'apertura: povertà a Brescia, sofferenza continua e allarme bollette, l'emergenza è diventata strutturale. Poi raduni illegali di auto, avanti le indagini, restano le polemiche, chiesto un coordinamento interforze. Incidente in Trentino, schianto in moto, muore un bresciano. Ultimo dramma a Pontolio, bagni tragici nell'olio, 3 annegati in un mese. E in taglio basso, emergenza a Lonato, capannone in fiamme, danni e paura. Ricordo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali alle 8:30, alle 9:15 quella dei quotidiani locali, adesso storia di classe e poi l'aggiornamento con le notizie.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Frida Kahlo ha esposto al mondo la sua storia in colori vibranti.
3: Fu un amore.
2: Una donna che ha osato dipingere la sua interiorità.
3: Interior.
2: Nei suoi capolavori ha convogliato il dolore, il tormento per i molti tradimenti del marito.
4: Il momento più imperdonabile fu quando la tradì con sua sorella.
2: E gli interminabili dolori dovuti alle conseguenze di un incidente. Una trave metallica dell'autobus le trapassò il bacino. Ma era passionale, forte e visse la vita fino ai limiti estremi. La sua vita consisteva nel fare l'amore, farsi un bagno e far di nuovo l'amore. Questa è la straordinaria storia di Frida Kahlo.
5: Hai perso un po' di chili.
6: E tu un po' di dita.
5: Sei venuto per questo, per farmi le condoglianze.
6: Sono venuto a vedere come stavi. Come ti senti?
5: Stanca di sentire questa domanda. Per il resto una merda. E tu?
6: Io... sono venuto qui per chiederti di sposarmi.
5: Non ho bisogno di soccorso, Diego.
6: Io sì.
5: Mi hanno amputato le dita di un piede. La mia schiena è fuori uso, ho un'infezione ai reni. Fumo, bevo, dico parolacce. Non posso avere bambini. Non ho soldi e devo pagare i conti dell'ospedale. Se vuoi posso continuare.
7: Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nasce nel 1907 a Città del Messico. Ma lei ha sempre sostenuto di essere nata nel 1910 perché figlia della rivoluzione messicana di Zapata e Villa. Nonostante fosse affetta da spina bifida, inizialmente scambiata per poliomielite, fin dall'adolescenza Frida manifestò un talento artistico e uno spirito indipendente e passionale, riluttante verso ogni convenzione sociale. Nel 1922 Frida, una quattordicenne, fu una delle prime ragazze ammesse alla prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria a Città del Messico, una scuola superiore d'élite. Su 2000 studenti iscritti, Frida è stata solo una delle 35 ragazze ammesse a testimoniare il suo talento e anche il sessismo di quegli anni in Messico. Mentre frequentava l'Escuela Nacional Preparatoria, Frida divenne membro de Los Cucuacas, un gruppo radicale basato nel campus che portava il nome dello stile di capelli che indossavano come simbolo di ribellione contro il codice di abbigliamento del periodo. Il gruppo ha letto velocemente Lenin, Marx, Hegel, Kant, letteratura russa e fiction messicana. I Los Cachucas erano famosi per fare scherzi agli insegnanti conservatori. A 17 anni rimase vittima di un incidente stradale, schiacciata tra un autobus su cui viaggiava e un tram, a causa del quale riportò gravi fratture che le segnarono la vita, costringendole a numerose operazioni chirurgiche che la sfigureranno. Dimessa dall'ospedale, fu costretta ad anni di riposo forzato nel suo letto di casa, con un busto ingessato. È qui che Frida cominciò a leggere libri sul movimento comunista e a dipingere soprattutto autoritratti, grazie a un letto a baldacchino con uno specchio sul soffitto che i genitori le avevano regalato. Frida si iscrisse al Partito Comunista Messicano partecipando a diverse manifestazioni e nel 1929 si sposò con Diego Rivera. Frida Kahlo, negli anni della guerra civile spagnola, ha giocato un ruolo nella lotta per i diritti dei rifugiati repubblicani in cerca di asilo in Messico. Nel 1936 Frida, insieme ad altri organizzatori socialisti, fondò un comitato di solidarietà che raccoglieva fondi per i repubblicani spagnoli che combattevano contro il fascismo e il franchismo. In questo comitato Frida era responsabile per aiutare i rifugiati a trovare posti dove stare e assicurarsi di essere in grado di ottenere un impiego. Nel 39 Frida e il marito divorziarono a causa del tradimento di Diego con la sorella di Frida. I due però si risposarono un anno dopo a San Francisco.
3: Ebbe una vita segnata dal dolore.
2: A Frida sembrava improbabile tornare a camminare, ma lei riuscì a farcela grazie alla forza di carattere.
7: La chiara intenzione di Frida era, ricorrendo a soggetti trattati dalle civiltà native, affermare in maniera inequivocabile la propria identità messicana. Nei suoi ritratti raffigurò inoltre molto spesso gli aspetti drammatici della sua vita, il maggiore dei quali fu il grave incidente del 25. Il rapporto ossessivo con il suo corpo martoriato caratterizzava infatti uno degli aspetti fondamentali della sua arte. Creava visioni del corpo femminile non più distorto da uno sguardo maschile. Nel corso della sua vita Frida ebbe numerosi amanti di ambo i sessi, tra i quali il rivoluzionario russo Lev Trotsky, il poeta André Breton, nonché la militante comunista e fotografa Tina Modotti. Per anni, prima della sua morte, le venne amputata la gamba destra, in evidente stato di cancrena. Le ultime parole che scrisse nel suo diario furono: attendo con gioia la mia dipartita e spero di non tornare mai più.
2: Ma anche in quelle terribili condizioni lo spirito di Frida rimase indomito. Il 2 luglio del 1954 partecipò a un raduno politico su una sedia a rotelle. Questo gesto di caparbia sfida peggiorò le sue condizioni di salute. Poco dopo, temendo di non riuscire ad arrivare fino all'anniversario del matrimonio con Diego, lo convocò in camera sua.
8: Creo che por lo Santestino.
9: Gli diede un regalo che aveva conservato per l'anniversario del loro matrimonio e gli disse cosa fare del resto della sua vita. Doveva aver avuto il presentimento di quel che sarebbe successo quella notte.
2: Il 13 luglio del 1954, Frida morì nella sua amatissima dimora, Casa Azul, a Coyoacán, in Messico.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Di Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie. Ieri sera gli USA hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Alle 3 della notte la CNN comunicava che gli attacchi contro l'Iran erano ancora in corso. Diversi media hanno riferito che i raid delle ultime ore sarebbero stati ben maggiori di quelli visti di recente, colpite infrastrutture militari e civili in tutto il paese. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha invece rivendicato questa mattina l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA. Nelle ore precedenti il Ministero dell'Interno del Bahrain aveva comunicato che all'alba erano suonate le sirene antiaeree. Sarà presente anche l'Italia con un sottosegretario alla summit che è stato convocato da Rubio negli Stati Uniti sul pericolo del terrorismo transnazionale d'estrema sinistra, uno dei cavalli di battaglia dell'agenda di Trump, che vuole criminalizzare genericamente gli antifa di tutto il pianeta. Droni ucraini hanno colpito questa notte un deposito di petrolio nella città russa meridionale di Milavox, nel territorio di Stavropol. Lo riportano diversi media locali. A Mosca il sindaco ha riferito che 11 droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si dirigevano verso la capitale. Il bilancio delle vittime degli attacchi è di 3 morti e diversi feriti. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia. In arrivo la terza ondata di calore di questa estate. Si toccheranno punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro o sud e nelle isole, 38-39 gradi in pianura padana, la fase più intensa tra domani e mercoledì. La foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi è stata avvolta questa notte da un incendio di proporzioni eccezionali che ha richiesto un dispiegamento di risorse senza precedenti nella regione dell'Île-de-France, dove il traffico ferroviario è stato interrotto. 400 vigili del fuoco stanno lavorando per domare le fiamme che da quando sono scoppiate lungo l'autostrada nella pomeriggio hanno bruciato circa 800 ettari di terreno fino alla mezzanotte, ha dichiarato il comandante del servizio dipartimento antincendio. Il ministro dell'interno francese arriverà sul posto questa mattina. Nelle Filippine il bilancio delle vittime causato dagli effetti combinati della tifone Bavi e dell'intensificarsi della monsone di sud-ovest è salito a 18, mentre 12 persone risultano disperse. La maggior parte dei decessi è stata causata da frane e annegamenti, mentre le condizioni meteo avverse hanno colpito circa 560.000 persone in tutto il paese. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare la causa del rogo.

0: paio di spot e poi la assegna, e poi l'agenda dei comunicati. Adesso scusate, l'agenda dei comunicati degli appuntamenti, a seguire la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
1: Ragno d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 13 di luglio. Iniziamo l'agenda ricordandovi la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. In programma dal 5 al 22 agosto, come sempre presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Per scoprire il programma completo delle 18 serate, visita il sito www.festaradio.org. Appuntamenti per oggi. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti lunedì sera, come oggi, dalle 19.30 alle 20.30, lo sportello antisfratti organizzato dall'Associazione Diritti per Tutti al Centro Sociale Magazzino 47 in Via Industriale 10 a Brescia. Sportello sociale, ma in questo caso a Verona, organizzato dal laboratorio autogestito Paratodes. Per maggiori informazioni 329 6975 387 oppure la mail sportellosocialeparatodos@gmail.com. A Brescia c'è anche lo sportello salute che vi aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami. A Brescia in via Eritrea il lunedì dalle 17.30 alle 19 presso la casa della sinistra. E a Comezzano Cizzago dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 alla cascina Elisa in via Martinengo numero 6. E sempre il lunedì aula studio dalle 14 alle 19 presso il circolo anarchico Bonometti di vicolo Borgondio 6 a Brescia, che apre le porte creando uno spazio di studio, lettura e consultazione della libreria. Baretto popolare e distrofanzine a offerta libera ogni lunedì dalle 14 alle 19 al circolo anarchico Bonometti. Veniamo ora agli appuntamenti cinematografici, partendo dal Cinema Nuovo Eden e dall'Eden d'estate. Al Cinema Nuovo Eden questo lunedì alle 18.30 a Marga Navidad. Invece all'Eden d'estate questo lunedì è l'ultima battuta alle ore 21.30 di questa sera. Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia e l'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81 a Brescia. Proseguendo poi con gli appuntamenti cinematografici, al Teatro CTM di Rezzato questo lunedì alle 17 la proiezione del film Il mare dei ricordi. Invece al Cinema Giardino di Breno il film alle ore 21 Toy Story 5. È tutto con gli appuntamenti dell'agenda di oggi. Vi ricordo che se voleste mandarci le segnalazioni affinché vengano lette all'interno di questo spazio, basta scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org oppure un messaggio WhatsApp al 335 122 0759. A tutti e a tutte un buon ascolto e una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, le 8:30 minuti, una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori. È la rassegna stampa, i quotidiani nazionali di questa mattina, che affrontano nelle loro prime pagine, poi come insomma primi piani dei giornali quest'oggi, il tema Hormuz, battaglia sul controllo di Hormuz, titolo della Repubblica. Corriere della Sera, bombe su Hormuz, l'Iran, lo stretto vale più dell'atomica, Stati Uniti e Iran dialogano con le bombe, il titolo del Domani, ricomincia la battaglia di Hormuz. Diverso invece il tema del Fatto Quotidiano, tiene banco il riarmo in Italia, Schlein critica Conte, lui è una follia, dirò sempre di no, il leader dei 5 Stelle smentisce che la Schlein gliel'abbia detto in faccia queste critiche, se parleremo, questo ci darà un tema anche sulla questione del riarmo italiano e dei rapporti anche divisi all'interno del cosiddetto campo largo sulla questione ucraina. Apriremo con questo e poi avremo un'ampia, amplissima pagina dedicata alla sicurezza, parleremo al lavoro e poi arriveremo anche al tema della cosiddetta sicurezza. Il lavoro con la scuola, dalle pagine del Sole 24 Ore, si fatica a trovare insegnanti di sostegno. Il lavoro degli insegnanti sempre più precario, nel frattempo le scuole sono sempre meno agibili per studenti, studentesse, professori e professoresse e anche ovviamente lavoratori e lavoratrici, ausiliari. Per quanto riguarda invece il tema generale del lavoro, alle prese in questa settimana caldissima, c'è la questione riguardante anche il caldo torrido, con scioperi, tra l'altro oggi a Firenze i lavoratori, i riders, i ciclofattorini sciopereranno per chiedere migliori condizioni di lavoro. Avremo anche un approfondimento sul tema lavoro per quanto riguarda i riders e poi andremo a parlare di lavoro nei campi, nel sud si chiude la drammatica esperienza di San Ferdinando, i tanti morti nella piana di San Ferdinando con questa tendopoli che è stata smantellata, dovrebbe esserci una nuova soluzione per chi lavora nei campi, più dignitosa di questa. Poi dicevamo, parleremo della cosiddetta sicurezza andando ad approfondire il tema del perché la sinistra rincorre continuamente la destra sui temi della sicurezza chiedendo sempre più polizia. Tutto questo nella rassegna stampa di stamattina, iniziamo però da Hormuz e partiamo quindi con i quotidiani di quest'oggi. E iniziamo dai quotidiani di quest'oggi attraversandoli attraverso la cronaca che viene fatta rispetto alla ripresa delle ostilità nel canale di Hormuz tra Stati Uniti ed Iran. Lo fa in maniera approfondita il quotidiano Repubblica, che offre la cronaca attraverso il racconto che viene affidato in questo caso a Fabio Tonacci. Fuoco sulle navi e missili in Iran, Teheran chiude lo stretto, Trump nega, lo controllo io. Lo stretto di Hormuz è riaperto, anzi no. Nella confusione in cui è precipitato il Medio Oriente con gli Stati Uniti e l'Iran che per il terzo giorno si scambiano attacchi missilistici incrociati, non si capisce neppure ciò che sta accadendo nell'imbuto di mare, dove prima della guerra transitava un quinto delle spedizioni mondiali di petrolio e gas. Teheran sostiene sia chiuso, fino a nuovo ordine. Trump e il comando unificato delle forze armate degli Stati Uniti, il cosiddetto CENTCOM, dicono l'opposto, ovvero le rotte offrono un transito libero. Sono accessibili e Teheran non le controlla. Nel dubbio, le petroliere però rimangono all'ancora. Azioni che insomma in questi giorni continuano, il regime non molla sulla richiesta di imporre un pedaggio al transito, per loro è la cosa più importante. Da qui il titolo d'apertura del Corriere della Sera, le parole pronunciate dall'Iran sono «Lo stretto vale più di una bomba atomica». Noi però lasciamo questi aspetti e veniamo già a quelle che sono le conseguenze, lasciamo un po' la cronaca, vediamo che cosa significa la chiusura di Hormuz. Cerca di ragionare su questo il Domani. Poco petrolio, più inflazione, l'economia è senza tregua.
Stefano Vergine firma questo articolo. Non è stata la prima volta e questa è l'unica notizia che fa ben sperare da quando l'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato l'accordo a giugno. Era già capitato che le due potenze sparassero e poco dopo tornasse la pace. Tornato è successo tra il 26 e il 27 giugno. Ci risiamo, insomma. Petrolio e gas intanto vanno in risalita, prospettive di inflazione sono in crescita, banche centrali sono pronte a capire se stringere la cinghia sul costo del denaro, in caso appunto di inflazione che sale, prospettive economiche riviste al ribasso, inevitabili problemi in vista di chi ha un debito pubblico molto alto. E andiamo allora a vedere tutti questi casi. Partiamo, il conflitto sta mettendo, si dice, in crisi il normale funzionamento dei mercati, spezzando il legame tra futuri e spot, che invece di solito prevale. Le notizie degli ultimi giorni hanno causato un aumento del prezzo. Se continuassero a sparare e lo stretto venisse di nuovo chiuso, ci sarebbero nuovi incrementi. Ma penso che alla fine questa crescita sarà confermata. A parlare, in questo caso, è Luciani, che viene appunto intervistato dal giornalista Vergine questa mattina sulle pagine del Domani. Lui è docente di commodity trading all'Università di Ginevra. Comunque, tutto dovrebbe riproporsi, lui dice, tutto dovrebbe sistemarsi, ma se non dovesse essere così, per l'economia mondiale si prospettano tempi duri. Proprio questa settimana l'FMI, Fondo Monetario Internazionale, ha rivisto al ribasso le previsioni. La crescita mondiale è stimata per quest'anno al 3%, limata dello 0,1 rispetto ad aprile. A tenere a galla il pianeta, compensando in parte i contraccolpi del conflitto, ci pensa il boom degli investimenti legati all'intelligenza artificiale, soprattutto negli Stati Uniti d'America. Sempre secondo il Fondo Monetario Internazionale, l'economia crescerà del 2,3% quest'anno, l'Unione Europea si fermerà a uno 0,9. Più che la crescita del PIL, a spaventare è però l'inflazione. Diretta conseguenza di quanto succede. Sempre l'FMI, secondo i dati pubblicati mercoledì, quando i venti di guerra avevano appena iniziato a soffiare, stima un aumento dei prezzi del 4,7% a livello mondiale, trainato dal rincaro delle materie prime ed è

anche la BCE alzi i tassi, insomma, perché tassi di interesse più alti comportano costi di finanziamento maggiori per cittadini e imprese a qualsiasi latitudine. Ma il discorso è inquietante per nazioni con alto debito pubblico, come l'Italia. Quest'anno prevede sempre il Fondo Monetario che il nostro rapporto debito-PIL diventerà il più alto d'Europa, 138%, superiore anche a quello della Grecia. Solo per pagare gli interessi sul debito, dicono i dati della Ragioneria di Stato italiana, l'anno scorso abbiamo speso 106 miliardi di euro, insomma l'equivalente di 5 finanziarie. Se la crisi mediorientale dovesse proseguire, l'inflazione aumentare, la BCE potrebbe alzare di nuovo i tassi e per l'Italia il costo di rifinanziamento aumenterebbe, togliendo, come sempre, risorse ad altre necessità. Questo è il quadro economico, insomma, globale e anche nello specifico italiano. Lo lasciamo questo quadro per andare a parlare dei rapporti, poi ci introdurremo al tema ucraino, ma prima parliamo dei rapporti Italia-Stati Uniti, andando sulle pagine di Repubblica, nella quale si fa un quadro dei rapporti Italia-Stati Uniti attraverso una polemica per la partecipazione di un sottosegretario a questo incontro tutto MAGA voluto da Trump per dire no alle organizzazioni cosiddette chiamate Antifa. In realtà all'interno ci sono tutti coloro che si oppongono a Trump, tutti i movimenti contro l'ICE per dirne uno, ma ci sono anche quelli per la giustizia climatica che vogliono essere messi fuori legge dal presidente americano, giudicati terroristi. Lorenzo De Cicco, sulle pagine di Repubblica, firma l'articolo dal titolo «Il sì dell'Italia contro gli Antifa, un segnale di Meloni a Donald Trump». L'ipotesi di mandare un sottosegretario viene commentata dal Movimento 5 Stelle come inquietante. Conferma l'affinità ideologica Meloni-Trump. È un disperato tentativo di rientrare nelle grazie del presidente. AVS ha già preparato un'interrogazione parlamentare per chiedere spiegazioni al ministro degli esteri, cioè a Tajani, e anche a Meloni. Con ogni evidenza, dice Bonelli, non solo il rapporto con Trump si è interrotto, ma Meloni continua ad assecondare le politiche antidemocratiche del presidente degli Stati Uniti d'America, il quale, aggiunge il leader dei Verdi, considera terrorismo ogni forma di dissenso e utilizza metodi autoritari per reprimerlo. Questo per quanto riguarda anche i rapporti Italia-Stati Uniti, che sono da mettere anche al centro di tutto questo scacchiere internazionale. Noi però andiamo a parlare anche di Ucraina per due ragioni. La prima, quella più evidente, c'è un tema che ci porta, la settimana scorsa l'avrete sicuramente sentito, alla produzione di missili Patriot addirittura nel sussuolo ucraino. In Ucraina è guerra di missili, ma la svolta dei Patriot è lontana. Trump ha dato l'ok a Kiev alla produzione in casa di queste armi, ma i processi industriali, scrive Vincenzo Leone sul Domani, richiedono dei mesi. Per questo la migliore soluzione nel breve termine sarebbe solo quella di aumentare gli attacchi contro l'industria militare russa. Viene segnalato quindi come una questione come all'ingresso di un laboratorio forense a Kiev c'è una testata di un missile russo con un foro quasi sulla punta, racconta appunto Leone. Questo missile è un balistico Kinzhal. Per intercettarlo un Patriot lo centra in aria, buca la testata e lo distrugge. La Russia nella prima settimana ha attaccato l'Ucraina con 54 missili balistici. Solo 4 di questi sono stati bucati e distrutti. Gli altri invece hanno raggiunto i palazzi di Kiev, sventrati dal bombardamento. I missili balistici russi sono l'ultimo grande vantaggio rimasto alla Russia, così come ha detto Zelensky, un vantaggio strategico che appunto la Russia sfrutta studiando le capacità di reazione della difesa aerea di Kiev, ottimizzando i lanci e contando i missili ucraini. La Russia approfitta dell'esaurimento delle scorte ucraine di missili intercettori per massimizzare i danni provocati dai suoi attacchi combinati, dice Jenny Olmsted,
che è un analista dell'Istituto di Studi di Guerra. Il punto è cercare di capire quanti missili può lanciare la Russia in una notte senza finirli e quanti attacchi combinati può lanciare cambiando i punti di lancio per massimizzare i danni. Insomma, c'è tutto un tema che riguarda la guerra.

guerra vera e propria. E il 6 giugno Zelensky, durante un incontro con Rutte, ha detto che la Russia ha la capacità di produrre circa 120 missili balistici al mese. L'analista Hoffman, in un report, scrive che dai suoi studi la capacità di produzione consentirebbe invece un attacco di circa 50-70 al mese con missili balistici contro l'Ucraina, pur mantenendo la possibilità di raggiungere picchi più elevati qualora una parte della produzione venisse accantonata e accumulata. La questione sul potenziale aumento e di possibili lanci apre a un'analisi che trova riscontro nelle tattiche adattive russe. In sostanza, i russi possono lanciare meno missili di quelli che hanno a disposizione perché sanno di fare più danni. I dati delle ultime settimane, appunto, lo confermano. Questo scenario porterebbe la Russia a non dover più lanciare attacchi con un numero elevato di missili per assicurarsi che almeno una parte raggiunga il bersaglio. Questo vuol dire che le difese aeree ucraine hanno meno tempo per intervenire. Questo è un po' il tema al centro dell'analisi, ma a questo punto i sistemi Patriot che servirebbero e sono al momento di produzione statunitense sono tra i pochissimi in grado di contrastare questi missili balistici. Il SAMT potrebbe farlo se fosse prodotto però in numeri maggiori, ma così non accade. Questo rispetto alla guerra vera e propria, perché ci interessa? Ci interessa per venire al tema appunto anche del riarmo, della supposta importanza che ha il riarmo, e su questo ci apre il Fatto Quotidiano con una polemica tutta italiana. Riarmo, Schlein critica Conte e lui dice: è una follia, dirò sempre di no. Nessun rimprovero da parte della quasi alleata e nessuna lite. Ai suoi Conte giura che, contrariamente a quanto circolato nelle scorse ore, Schlein non gli ha eccepito nulla sull'analisi su guerra e Russia dal palco di Piazza Plebiscito a Napoli mercoledì, dove l'ex premier ha ribadito la linea antiriarmo. Stanno creando una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti. Sillabe che hanno scandalizzato la destra del PD, Delrio, Fassino e anche diversi centristi, Calenda, Renziani. Già in mattinata i 5 Stelle commentano tramite fonti: leggiamo con stupore le ricostruzioni secondo cui sarebbe avvenuto un confronto con la Schlein, che ne ha dette 4 a Conte rispetto alle sue parole dal palco. Dopo l'evento si sono confrontati, ma l'intervento di Conte non è stato oggetto né di discussione né critica. Tradotto, Schlein, Fratoianni, Bonelli non gli hanno detto nulla nella conference call del giorno dopo per fare il punto sull'evento. Un flop, tra contestazioni e vuoti, già nella piccola piazza del Gesù, al punto che il bis previsto a Padova il 15 di luglio è saltato. Ma al leader dei 5 Stelle adesso preme precisare che lui insisterà contro il riarmo, come conferma il simil comunicato di ieri. Certe speculazioni e ricostruzioni mirano solo a dividere il fronte politico, che lavora per un progetto che volti pagina rispetto al malgoverno Meloni. Progetto che, per quanto riguarda i 5 Stelle, per essere alternativo dovrà partire dalla revisione delle politiche di riarmo sostenute dal governo. Messaggio per quei Dem che fanno un muro sul SAFE, sul Fondo Europeo per il Riarmo, ma che fanno muro anche sugli aiuti militari all'Ucraina, perché l'avvocato di smussare linea non ha alcuna voglia, l'avvocato è Conte. Così teorizza coi suoi: siamo sotto attacco perché siamo contrari a questo folle riarmo, ma su questa battaglia non ci tireremo mai indietro. Questo è quello che accade, insomma, in Italia, con anche le divisioni all'interno del campo largo, non che se la passino meglio sull'altro fronte. E infatti si apre anche con la Lega, appunto, che a parole si spende per bloccare quelle che sono il tema anche del sostegno all'Ucraina, e poi però lo vota in Parlamento. E ci sono i fronti comuni, appunto, come quelli che trovano spunto dalla decisione di ammettere la Russia alla Biennale, il padiglione della Russia che è aperto per la Biennale di quest'anno. Italia europea alla Biennale riuniscono Lega e 5 Stelle, che dicono: è una città inaccettabile ricatto. Il PD, la figuraccia, dice invece, è dell'Italia, e viene messo nel mirino buttafuoco il presidente della Biennale, perché per quest'anno, appunto, ha riaperto il padiglione della Russia. E poi c'è però
il tema che riguarda, anche qui viene affrontato poi quelle che vengono definite tensioni tra Conte e il PD sulla Russia, con Provenzano del PD che dice Conte sta alzando il tiro, il nodo della politica estera agita un po' questa coalizione del campo largo, ma l'abbiamo già visto. E questo per il momento direi che può essere un po' tutto. Quindi noi chiudiamo per il momento con la prima parte di Rassegna Stampa, ci ritroviamo tra poco e ripartiamo a parlare di crisi climatica e del caldo di questi giorni.

La crisi climatica, dalle pagine dei quotidiani. Il Corriere della Sera offre sul primo piano il tema del cosiddetto caldo e la terza ondata. Fatica questo giornale a metterlo a sistema, insomma, non è una questione di ondate di caldo, è una questione ormai strutturale, dovuta appunto all'intervento umano, come più volte abbiamo detto, e con il quale appunto definiamo quello che accade come crisi climatica. Ma al di là di questo, nell'articolo firmato da Clarida Salvatori e Paolo Virtuani si parla dei pericoli per la salute, il fatto che le ondate si susseguano senza lasciare tempo al corpo di ritemprare con giornate più fresche e senza possibilità di rigenerarsi nel sonno, comportano rischi per la salute, soprattutto per le persone, le categorie più fragili, bambini, anziani, che quindi nelle ore più calde della giornata devono evitare di esporsi al sole e devono restare in casa, possibilmente con condizionatori o ventilatori. Ma esiste un'altra categoria, ancora più a rischio, segnalano, quella di chi lavora all'aperto nelle ore più calde. Per proteggere questi lavoratori è stato stabilito che nei giorni dell'allerta rossa, secondo la mappa di rischio Work Climate, ci sarà uno stop dalle 12 alle 16. Mercoledì i rider di Glovo e di Deliveroo a Firenze hanno indetto uno sciopero per le paghe basse e le condizioni di lavoro al limite, soprattutto con le ondate di calore. Un rapporto di Greenpeace con la CGIL stima che lo stop riguarderà 1,5 milioni di lavoratori tra edilizia e agricoltura. A causa del grande caldo, Coldiretti stima che il settore agroalimentare registrerà un calo di raccolti del 30%. Sul delta del Po la temperatura dell'acqua è arrivata a 32 gradi, causando la scomparsa del 90% delle vongole e una moria di cozze già colpite dal granchio blu. Questo è un po' il prodotto, insomma, del caldo che si sta vivendo. Poi ci sono varie mappe che fanno un resoconto di come mercoledì sarà il picco massimo, con temperature che arriveranno a Firenze a 39 gradi, così come a Foggia, Caltanissetta, si stima in Sardegna, nel sud della Sardegna si arriverà a 42 gradi. A Milano 37, Bologna 36, Verona 35, insomma. E quello che sta accadendo anche in previsione di quelle che sono queste giornate torride. E noi lasciamo questo tipo di segnalazioni perché abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di rider e quindi andiamo a ragionare su un approfondimento che ci porta proprio ai ciclofattorini, con la CISL, dal punto di vista lavorativo, con la CISL che dà un assist importantissimo alle aziende di consegna. Per i rider nessuna svolta, la CISL fa l'assist a Glovo, è il titolo dell'articolo di Roberto Rotunno. Le trattative, ricorda, sono saltate il 26 giugno. Insieme con le associazioni delle imprese, entrambe del recinto Confcommercio, c'erano il Nidil CGL, la Felsa CISL e la UIL Temp, i tre sindacati dei lavoratori, diciamo, atipici, precari. I fattorini, va ricordato, non vengono assunti con contratti da dipendenti, ma reclutati con rapporti di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, quindi senza salari orari e nemmeno diritti connessi. Pagamenti a consegna, una struttura di fatto a chiamata che in Deliveroo e Glovo ha resistito negli anni malgrado le sentenze di Cassazione che l'hanno definita illegittima, stabilendo che spettano le tutele del lavoro dipendente ai riders. Ora le piattaforme cercano di uscire indenni dalle indagini, coordinate appunto a Milano da Storari, che avevano riscontrato paga 2,50 euro a corsa. Le app dovranno dimostrare di aver adottato un modello che superi l'accusa di sfruttamento. Per CGIL e UIL ci sarebbe una via per chiudere la questione: riconoscere la subordinazione, assumere quindi i rider, applicare il contratto collettivo con tanto di paga oraria. È una linea che le app, ad eccezione di Just Eat, hanno sempre rifiutato, aggrappandosi al contratto firmato nel 2020 con UGL, disposta ad accettare le paghe a cottimo. Con l'aiuto del sindacato di destra, allora, si trovò la scappatoia alla legge approvata dal governo Conte II.
L'accordo accettava il paradigma delle aziende, l'UGL non aveva dimostrato di essere rappresentativa però nel settore e non aveva organizzato azioni sindacali, tantomeno scioperi. Ora adesso è intervenuta quindi la Procura di Milano con un nuovo soccorso. La Felsa CISL infatti ha teso la mano dichiarandosi disponibile a mantenere il sistema di lavoro autonomo a patto di migliorare un po' le condizioni, a partire dal compenso, elemento fondamentale per la nostra proposta di coniugare flessibilità e tutele e dare dignità al lavoro autonomo tramite piattaforma. Attacca quindi la NIDIL CGIL. Le aziende non hanno mostrato alcuna apertura alla modifica dell'organizzazione del lavoro, né sulla subordinazione per chi lavora con continuità, né sui compensi che superino il cottimo e nemmeno sulle tutele per chi è esposto al rischio di colpi di calore. Si aggiunge la UIL che ha definito grave la scelta di proseguire il tavolo con la sola CISL. Da qui la sensazione che nemmeno stavolta la palla vada in buca. Le app sperano di uscire dal commissariamento facendosi meno male possibile. Per questo hanno schierato importanti studi legali. Deliveroo, poi si fa un esempio, Deliveroo e difesa da Paola Severino, per dirne una. Tra i consulenti della procura sembra che le idee non concidano, c'è chi sarebbe più rigido, chi invece è disposto a ritenere sufficiente che le app, pur mantenendo il modello di lavoro a cottimo, adottino significativi miglioramenti sui compensi e l'organizzazione del lavoro. Glovo ha promosso un passo promettendo di portare a 3 euro il compenso per le consegne e 14 euro il compenso per l'ora effettiva di lavoro. In base a queste tabelle ha versato rimborsi retroattivi ai rider. Anche qui i sindacati segnalano che si sono tradotti in pochi spiccioli. Le fatture esaminate dal NIDIL, per esempio tra febbraio e maggio, 4 mesi di attività, mostrano integrazioni inferiori ai 10 euro totale. Questo meccanismo è stato dettato dagli algoritmi Glovo che attraverso un calcolo automatico, ma non dalla situazione reale, il nuovo minimo orario di 14 euro, aggiunto il NIDIL, non si calcola sul tempo di lavoro realmente impiegato, ma su un tempo effettivo calmierato, ovvero tagliato dai tetti massimi calcolati da Glovo su base statistica, cioè le attese ai locali, la ricerca dei citofoni, il traffico imprevisto. Glovo e Deliveroo si difendono in giudizio spiegando di aver smesso di valutare i rider con gli algoritmi reputazionali. Il punto è che i sistemi automatizzati restano però usati per organizzare il lavoro. Secondo il decreto del salario giusto, sul salario giusto l'impiego di algoritmi può essere uno degli indicatori per far scattare l'obbligo di assumere i rider come dipendenti. Troppo presto valutare l'impatto di questa nuova. Bisognerà aspettare qualche caso in tribunale. E intanto però la CISL si rende disponibile a accettare, insomma, il pagamento a cottimo. Questo per quanto riguarda i riders, i ciclofattorini. C'è poi tutto un tema che ci porta invece, parlavamo anche prima di chi lavora all'aperto, come chi lavora nei campi, ci porta a San Ferdinando. Sulle pagine del Domani, in questo caso, si parla di San Ferdinando. A pagina 8 si dà notizia che, se ne è parlato più volte anche per i fatti terribili che accadono in queste tendopoli, ogni tanto le persone morivano per cercare di scaldarsi d'inverno accendendo fuochi, supereremo i ghetti, chiude la tendopoli, simbolo dei fallimenti. La tendopoli di San Ferdinando, scrive Luciano Siviglia, chiuderà entro fine estate, dopo 16 anni. Non si tratta di un'evacuazione, ma di una chiusura programmata, finanziata con un progetto a valle. Annunciare lo smantellamento è il sindaco del comune di San Ferdinando, Gaetano. Il campo, nato nel 2010 dopo le rivolte di Rosarno, è diventato una delle immagini simbolo del fallimento delle politiche migratorie italiane. Un insediamento temporaneo, mai diventato altro. Abitato ogni inverno da 500 lavoratori agricoli impegnati nella raccolta delle arance che scendono a meno di 200 nei mesi estivi. Nessuna donna, nessun bambino, solo uomini. Quasi tutti con permesso di soggiorno regolare, contratto di lavoro e carta d'identità. E quindi il sindaco spiega: abbiamo ricevuto le risorse in questi anni e sono state usate per mantenere il campo, ma non per superarlo. È una critica al sistema che viene dall'interno del sistema stesso. I fondi hanno finanziato per 15 anni uno stato d'emergenziale cronico, senza però produrre nulla.
Il sindaco stesso ammette di non avere un quadro chiaro di quel che accade. Quel che è certo è che il modello non ha funzionato. Il primo cittadino tiene in mano un foglio. Decreto della Presidenza del Consiglio che mi assegna 750.000 euro per arredare le palazzine di Contrada Serricella. Saranno trasferiti entro fine estate 200 migranti. I 5 fabbricati per 36 appartamenti furono costruiti nel 2012, ma mai utilizzati da Regione Calabria. Insomma, tra un paio di mesi ospiteranno adesso gli uomini che vivono nella tendopoli, insieme a un ambulatorio medico e a un polo sociale integrato. Dal cassetto della scrivania viene fuori un altro documento, 300.000 euro, fondo asilo migrazione, che copriranno le spese di trasferimento e transizione. Per la prima volta, dopo 16 anni, i soldi non sono destinati a tenere in piedi le tende, ma a smontarle. Destinazione però non sono le palazzine, ma un progetto più ambizioso che richiederà un anno e mezzo, la fattoria solidale. Qui i migranti potranno abitare e lavorare, dice il sindaco, indicando la planimetria. Il comune ha acquisito una proprietà di 3 ettari, di cui uno è coltivabile, e 6.000 metri quadri di capannoni, a cui si aggiungeranno terreni confiscati alla mafia. L'obiettivo è quello di una fattoria sociale, che punti alla produzione biologica, a canali di vendita alternative, alla grande distribuzione, che non faccia solo da ostello. Le condizioni abitative dignitose sono il prerequisito, dice il sindaco di San Ferdinando, ma senza tutela dei diritti e accesso alle risorse pubbliche, anche dare un appartamento arredato è totalmente inutile. Insomma, la chiusura della tendopoli lascia molte questioni ancora aperte sul futuro del lavoro agricolo nella piana e sul destino degli stagionali, che non rientreranno in questo trasferimento, ma qualcosa rende l'annuncio diverso dai tanti di prima. I soldi ci sono stati assegnati, le palazzine esistono fisicamente e sono pronte a essere arredate e abitate, il terreno della fattoria solidale è già di proprietà comunale e non è ancora una promessa mantenuta, ma sicuramente un cantiere aperto. Se il modello funzionerà, se diventerà replicabile, lo si vedrà nei prossimi anni. Per ora, entro quest'estate, le tende verranno smontate. Questo a San Ferdinando. Per quanto riguarda invece, sempre in tema di lavoro, la scuola, abbiamo diversi articoli che ci portano ad approfondire il tema sul Sole 24 Ore. Pagina 10. Iniziamo da qui, da Sole 24 Ore, pagina 10, per parlare di scuola, perché un report di questa mattina pubblicato da questo quotidiano economico, politico, finanziario, il quotidiano di Confindustria, ci dice che in maniera abbastanza evidente sulla scuola, sulle cattedre di sostegno, corsi formativi al sud, cattedre scoperte al nord. C'è tutto il tema della domanda offerta che non si incontrano, parole chiave delle assunzioni a scuola come continuità didattica, reclutamento, formazione, assumono un'importanza ancor più rilevante quando si tratta di insegnanti di sostegno, che hanno un ruolo cruciale per l'integrazione degli alunni con disabilità in classe, soprattutto in Italia, che vede ancor più del 20% degli incarichi andare a professori non specializzati. La distanza sui numeri comincia ad accorciarsi, dice, 11.000 vuoti d'organico sul sostegno anche quest'anno. Le università hanno messo a disposizione per quest'anno 30.000 slot per gli ex tirocini formativi, TFA, e sul piano territoriale i conti non tornano. Basta guardare la tabella, appunto, pubblicata dal Sole 24 Ore. Alcuni territori, come la Liguria e il Piemonte, hanno meno posti negli atenei rispetto alle cattedre scoperte, e altri dove i secondi superano i primi, come in Calabria di 10 o 20 volte in Umbria. Prima di approfondire i numeri, facciamo il passo indietro e usiamo una fotografia scattata dall'Istat, che segnala come il 4,8% degli iscritti ai corsi per specializzarsi in tirocini in insegnamenti di sostegno riguardano quasi 370.000 studenti. Parallelamente aumentano anche i docenti per il sostegno del 6%, non tutti però hanno conseguito la specializzazione a partecipare al concorso. E quindi qual è il risultato? Che al nord ci sono cattedre di sostegno ma non ci sono gli insegnanti, e al sud ci sono gli insegnanti ma non ci sono le cattedre. Quindi per tamponare la situazione, i disagi, in vigore la possibilità per le famiglie di chiedere la conferma del docente di sostegno, fino ad oggi precario, anche il prossimo anno.
lo scorso anno sono stati confermati 58.000 insegnanti su 120.000 e non hanno la specializzazione, ma insomma le famiglie si apprezzano il lavoro svolto nei confronti di loro figlio che frequenta le scuole, li riconfermiamo anche se non hanno una specializzazione. Questo è un po' quello che accade di fronte anche a una disomogeneità. E il tema però, a concludere sulla scuola, è più ampio ed è più largo e riguarda la scuola proprio definanziata e aziendalizzata, come scrive questa mattina Il Domani, in una riflessione che viene posta a pagina 12, in questo caso, da Chiara Soreccia. Scrive... Chiara Soreccia fa una mappa delle scuole a prova di crisi climatica. Più che condizionatori servirebbe un piano, dice lei, raccontando come il 49% degli edifici è costruito in Italia, la metà degli edifici risale a prima del 76, strutture non pensate per rispondere alle ondate di calore degli ultimi anni e soprattutto vecchie e anche da ristrutturare, da rimetterci mano. Luigi Sofia in taglio basso invece, in un articolo di fondo in questo caso, sì, di riflessione, offre uno spunto interessante. Il titolo è: non è un settore tra gli altri, bisogna favorire i luoghi di ascolto. E dice: oltre agli stipendi, oltre al precariato, emerge anche una critica al modello stesso di scuola, il rischio dell'aziendalizzazione, autoritarismo, militarizzazione degli spazi educativi, il rapporto sempre più complesso tra formazione e lavoro. Si è discusso con tono critico dell'obbligo, dell'alternanza scuola-lavoro, delle scuole domiciliari, dell'istruzione parentale, famiglia del bosco per intenderci. Molte questioni attraversano i confini tra diversi livelli di sistema. La formazione degli insegnanti riguarda scuola e università, studentesse, lavoratrici, ricerca accademica, servizi psicologici negli atenei, fanno parte tutto dello stesso problema. Persino le mense sono diventate uno spazio politico, con le proposte sulla transizione alimentare per ripensare i modelli di consumo. L'ampiezza delle proposte mostrano quanto sia riduttivo considerare l'istruzione un settore tra gli altri. La scuola non finisce quando suona la campanella. L'università e la ricerca non sono e non possono essere ridotte al conseguimento di un titolo. Per anni invece si è avuta la sensazione di essere convocati solo quando le decisioni venivano già prese. C'è una voglia di partecipare, di costruire, perché quando le istituzioni aprono davvero le porte ai cittadini, la speranza smette di essere parola e diventa forza, dice Castellone. Che in questo caso viene intervistato, viene rilanciato e fa parte, lei è vicepresidente del Senato, la Mariolina Castellone. E in questo in fondo il punto: provare a fare il contrario di ciò che accade spesso, aprire le porte prima che le decisioni siano prese, riconoscere che la partecipazione non può limitarsi al momento del voto e che la politica, se vuol tornare ad essere credibile, deve costruire dei luoghi permanenti di ascolto e di confronto, luoghi in cui possano parlare le persone che vivono le contraddizioni del sistema, perché le leggi si scrivono nelle istituzioni, ma è nella vita delle persone che poi diventano realtà, scrive Luigi Sofia stamattina sul Domani. E noi chiudiamo invece con un'ultima riflessione che ci porta al tema della cosiddetta sicurezza. È un'intervista pubblicata dal Fatto Quotidiano questa mattina, pagina 10, realizzata da Antonello Caporale a Roberto Cornelli, che è criminologo e docente di criminologia a Milano. Roberto Cornelli insegna anche sociologia della devianza, ha pubblicato diversi libri, è stato anche tra l'altro consigliere comunale del PD a Milano in passato. Comunque non vede di buon occhio quello che sta facendo il centro-sinistra. E a domanda: la sicurezza è una grande rendita di posizione della destra? Sì, perché la sinistra e i progressisti si sono ingolositi dall'idea che sia più utile mettersi alla pari con la destra copiando misure che la destra prescrive, ovvero polizia, polizia e polizia. E invece
E invece bisognerebbe imparare dalla propria storia. Sono stati i progressisti negli anni 90 a pensare per primi alla sicurezza delle città, lanciando il progetto Città Sicure con Bersani, presidente di regione. Ed era innovativo? Vuoi fermare i furti? Le scorribande? I delitti in quartiere? Rendere le periferie più pulite? Devi fare due cose in contemporanea: servizi sociali, scuole, case per chi non ne ha e pulizia dove non passa. La rigenerazione urbana è l'unica opzione di pubblica sicurezza per arrestare i predatori da strada, dice lui. E la rigenerazione però costa, prende tempo, la politica ha bisogno di soluzioni rapide. E lui dice, ah, adesso è il tempo delle deportazioni, quindi, vero? Più CPR. Ma quelle sono strutture che producono solo delinquenza. Prendi un disgraziato senza straccio di identità, senza lavoro, sicuramente senza permesso di soggiorno. Lo ficchi in quelle latrine e per farlo star buono lo imbottisci di psicofarmaci. Alla fine del percorso, rieducativo, diciamo così, lo rimetti sul marciapiede. Ecco fatto il delinquente di strada. Gli italiani temono i delinquenti di strada, in effetti, molto meno temono i camorristi, gli estorsori e la delinquenza organizzata. Esiste un'idea trasandata della legalità e anche la sinistra concorre a edificarla. Adesso la mafia è solo un ricordo, dice allora Caporale, si rievoca la storia, le inchieste, sono tutte all'indietro, dalla strage di Via D'Amelio, giusto per dirne una. Nessuno si chiede più, dice allora il criminologo Cornelli, se esista ancora il pizzo, se si paga il pizzo a Palermo piuttosto che a Milano. Perché il pizzo non interessa più, dice allora il giornalista, come pure gli omicidi, le acquisizioni farlocche, le bancarotte fraudolente. Sì, ormai interessano solamente i rom e gli immigrati, perché i cattivi sono sempre gli altri, dice il criminologo Cornelli, intervistato questa mattina sulle pagine del Fatto Quotidiano. E noi con questo andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali di questa mattina.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: 5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

Radio Onda d'Urto, sono le 9:15 ed è il momento della rassegna stampa di carattere locale di questo lunedì mattina, 13 di luglio. Iniziamo come di consueto guardando le aperture delle testate locali che ci accompagnano in questo spazio. Questa mattina partiamo dal Giornale di Brescia. Non solo delusioni, Brescia nello sport batte quasi, tra parentesi, tutti. Nell'anno difficile di calcio e basket, tante società di discipline differenti si sono confermate ai massimi livelli nazionali. Povertà a Brescia, sofferenza continua, allarme, bollette, l'emergenza è diventata strutturale. Passiamo al Corriere della Sera, dorso Milano, che guarda invece alle ricadute di una delle ultime decisioni del Ministero dei Trasporti. Meno autovelox, più controlli. La mappa dei rilevatori, spenti quelli di Guido Zolfa, accesi in Fulvio Testi. E in chiusura la Repubblica, dorso Milano, ospedali, effetto chiusura per ferie, in stand-by, un posto letto su 5. È iniziata la riduzione delle attività per consentire a medici e infermieri di alternarsi in vacanza. Gli stop più diffusi nei reparti di chirurgia, meno disagi nei materno-infantili. Questi titoli di apertura delle principali testate locali. Intanto un buongiorno a tutte, tutti e tutte. Iniziamo proprio da uno degli argomenti che in qualche modo ci affaccia su un macro capitolo che guarda un po' alle dinamiche che guardano da vicino proprio alla società del territorio. Partiamo perciò dal Brescia Oggi, il cui articolo di copertina è proprio un'emergenza che, secondo appunto la testata, è diventata strutturale, la povertà, e riguarda un territorio notoriamente considerato ricco, quale il nostro. Ma andiamo a vedere in che termini. Povertà, Brescia in sofferenza, sempre più richieste di aiuto. Siamo a pagina 8 del Brescia Oggi di questa mattina. I primi accessi allo sportello Caritas sono cresciuti del 50% dal 2019 al 2025. C'è un incremento anche della quota di chi viene seguito per un lungo periodo e degli over 65, in maggioranza uomini. Resta costante la centralità della mensa Manny, punto di riferimento in via Vittorio Emanuele. Nel 2024 è record con oltre 67.000 pasti serviti. Questo è il sommarietto che riassume un po' i punti chiave del lungo articolo a firma Irene Panighetti, che si sviluppa a pagina 8 e 9 del Brescia Oggi di questa mattina. Vi leggo giusto qualche passaggio. Irene Panighetti infatti ci riporta quelli che sono i risultati del report statistico nazionale sulla povertà italiana in Caritas Italiana, di Caritas Italiana, e proprio da questi dati che desume la situazione sul nostro territorio, città e provincia compresa. Vediamo intanto, ecco qua. Arriviamo al salto, al passaggio nazionale, la spiegazione di come vengono raccolti questi dati. Passo direttamente a quelli che sono i dati del bresciano. Scrive Panighetti: eppure l'osservatorio Caritas scatta una fotografia significativa ed emblematica che interroga in primis la politica nazionale e locale. Report strutturale normalità è la definizione che il report dà al fenomeno. La prima dimensione che emerge è la durata della povertà. L'aumento rispetto al 2024 è contenuto, pari all'1,7%, ma nell'ultimo decennio le persone accompagnate sono cresciute del 48%. Soprattutto cresce la quota delle storie di lungo periodo. Il 28,1% è seguito da almeno 5 anni e il numero medio di incontri annuali per persona sale a 8,7, si legge nell'introduzione del report. Questo è il piano nazionale, quindi una volta entrati nella povertà è molto molto molto difficile uscirne. E Brescia si rispecchia con le dovute differenze territoriali nello scenario nazionale, come conferma Diego Mesa, responsabile osservatorio della povertà e delle risorse care della Caritas diocesana di Brescia. In attesa dell'elaborazione puntuale del nostro report posso già anticipare, scrive appunto Mesa, che la povertà come fenomeno strutturale è un tema di lungo
lunga durata. Al centro d'ascolto diocesano, che è uno solo all'interno della rete, ma il principale, nel 2019 abbiamo avuto 366 accessi, che sono diventati nel 2020 228, e adesso sto saltando, ma che sostanzialmente a partire dal 2025 raddoppiano e diventano 423. E dice: l'aspetto rilevante è il numero dei primi ascolti, che nel 2025 su 423 sono stato 209, a fronte dei 133 del 2019, l'aumento del 50%, quindi aumentano sostanzialmente i servizi per queste persone da parte della Caritas. Chi sostanzialmente, altra cosa che emerge da questo report, è che chi si rivolge a questo tipo di servizi è caduto, diciamo, in questa situazione di indigenza anche per problemi di salute o di frammentarietà familiare. E altra cosa che mette in evidenza il Brescia Oggi di questa mattina è che non manca anche una parte di padri separati che deve lottare per far quadrare le spese. Questo è quello che ci propone la cornice che ci propone il Brescia Oggi. Questo perché parla dei padri separati? Perché alla Caritas di Brescia il 72% delle persone accolte sono uomini tra i 39 e i 64 anni, anche se cresce la quota degli over 65. Volevo leggervi, ecco qua, e spesso sono appunto uomini che si ritrovano che si trovano in questa situazione dopo sostanzialmente essersi separati. Passiamo a pagina 9. Qui invece abbiamo un trafiletto in taglio alto che guarda a un dato più nazionale. Si parla di povertà energetica che coinvolge oltre 5,3 milioni di persone, pari a 2,4 milioni di famiglie, ovvero nuclei che non riescono più a sostenere in modo adeguato le spese per luce, acqua e riscaldamento, quelle che sono, diciamo, le forniture di base che dovrebbero essere garantite a tutte e a tutti. Perché c'è questo trafiletto? Perché a centro pagina, ovviamente messa in stretta correlazione con le difficoltà economiche delle famiglie bresciane, c'è ovviamente l'aumento dei prezzi energetici, delle energie, quindi, e aumentano le difficoltà per pagare le bollette. Dalle relazioni delle parrocchie emerge che il 56% delle voci di spesa è dedicato al pagamento delle utenze, e questo su situazioni di fragilità economica è ovvio che insista in maniera molto molto gravosa. In più chiude questa due pagine che restituisce un po' quelli che sono i dati della Caritas, gli accessi alla mensa Menni, e si vede come sostanzialmente, sebbene ci sia un leggero calo rispetto al 2024, anche il 2025 fa registrare molti molti accessi, molti di più rispetto ad esempio a qualche anno fa, tipo il 2021, e questo è ovviamente il segnale di una società che si sta impoverendo, che comunque ha spiegano a un problema di povertà che sta diventando strutturale, non è solo un fenomeno occasionale. Con questo lasciamo questa primo articolo dedicato appunto alla povertà, e passiamo sostanzialmente a un altro articolo che guarda più o meno alla dimensione sociale del nostro territorio. Lo facciamo facendo un giro su tutte le testate. Innanzitutto, sempre sul Brescia Oggi, segnaliamo anche un articolo che si trova a pagina 12, che dice: il Brescia Pride cerca volontari, aperte le adesioni per il corteo. Il comitato lancia una chiamata a cittadini e cittadine, associazioni e collettive per supportare l'organizzazione nella costruzione che sarà del Pride di Brescia, previsto per il 5 settembre. Questo è un appello ovviamente alla comunità territoriale. E sempre per parlare di società e di appunto aspetti sociali del territorio, passiamo al Giornale di Brescia, che, come abbiamo visto, dedica l'articolo di copertina cosiddetto, e quindi pagina 8 e 9, agli sport. E è interessante vedere come, quando basket e calcio sono in difficoltà, improvvisamente ci si ricorda di tutti gli altri sport che esistono, ed è proprio lo scenario che descrive il Giornale di Brescia a partire da pagina 8. Questo è il titolo.
Oltre le delusioni estive, tra gol e canestri, ecco la Brescia sportiva che miete successi. Dalla pluriscudettata Brixia a 22 titoli nella ginnastica artistica, agli alfieri della N ai vertici della pallanuoto nazionale. Questa fotografia del panorama sportivo che per una volta trascende calcio e basket ce la restituisce Stefano Martinelli e lo fa con queste parole. Sono tempi grigi, forse qualcuno direbbe persino bui per il tifo bresciano. Le recenti vicissitudini delle squadre cittadine di calcio e basket hanno infatti lasciato il segno, fiaccando la pazienza di tanti appassionati dei due sport più seguiti sul nostro territorio. Questo è l'incipit. Alla luce di questo cosa succede? Cosa ci dice Martinelli? Fa un breve riassunto, e non lo farò qui, di quello che sta succedendo all'interno del basket e del mondo del calcio locale. Dice: storie di cadute e rinascite che riflettono però solo una parte, per quanto maggioritaria in termini di praticanti e tifosi, dello sport targato Brescia. Il nostro territorio è infatti una fucina di talenti e di società che da tempo sanno distinguersi ai vertici delle rispettive discipline. Non entro troppo nel dettaglio, da qui infatti l'articolo si articola attraverso una serie di capitoletti e di mini trafiletti che parlano rispettivamente del volley, della pallanuoto, del rugby, dell'atletica, della ginnastica, del football americano, del nuoto, della vela e di altri sport, dove tra altri sport c'è ad esempio l'hockey sul prato o il softball e altri, e dà una panoramica di quelli che sono i traguardi raggiunti da queste discipline in cui moltissimi atlete e atleti bresciani si sono distinti a livello nazionale o internazionale. Tra questi ad esempio spiccano il volley femminile, che è in A1, e quello maschile, che è in A2, oltre al rugby e all'atletica, dove comunque soprattutto sul la ginnastica artistica sappiamo che il territorio è molto molto forte. Proprio per completare queste due pagine dedicate agli sport di cui si sente parlare sempre troppo poco, c'è Tremosine, il piccolo paradiso dei ternisti, che è sempre è un altro piccolo articolo messo alla base di pagina 8, al piede di pagina 8, che parla appunto di questa realtà di Tremosine e quello che ha mette a disposizione dei tennisti, mentre a pagina 9 Nuri Fatolazzadeh ci dice: città sempre più attiva, ma gli impianti iniziano a non starle più al passo. Nell'indagine del comune emerge la richiesta di spazi all'aperto in cui allenarsi. Si desiderano inoltre strutture più moderne. Questo è sostanzialmente il dato di fatto di Brescia. E infine, in taglio basso, a pagina 9, c'è un'analisi più sociologica di quello che è l'apporto sportivo nella vita di tutte e tutti noi, ovvero si lascia tra gli 8 e i 16 anni e il problema non è la scuola. Questo è sostanzialmente un'altra visione statistica che fa vedere come il momento in cui le persone piccole abbandonano lo sport mediamente proprio in quella fascia d'età, e il motivo appunto è non tanto la scuola, quanto sostanzialmente un cambio di interessi nel proprio tempo libero, e in questo caso Nuri Fatolazzadeh mette al centro anche ovviamente l'impiego della propria vita sui canali digitali. Con questo direi di lasciare anche questo lungo articolo dedicato allo sport e con esso il giornale di Brescia. Andiamo a vedere altri due articoli che guardano a dinamiche sociali. Il primo, ve lo cito solamente, è una lunga intervista a Vittorio Agnoletto, che potete trovare a pagina 7 della Repubblica, dorso di Milano, di questa mattina, che ripercorre quella che era stata la sua esperienza all'interno del G8 del 2001 e delle proteste ovviamente contro il G8 e quello che fu il Global Social, il No Global sostanzialmente, e ripercorrendolo dà un po' quella che è la sua opinione su quelle giornate di cui a breve si festeggeranno, come sappiamo, i 25 anni.
Agnoletto, le idee nenoglobal sono servite anche al referendum. Parla il medico milanese, ex portavoce del Genoa Social Forum, che ha scritto un libro sui giorni del G8. Nel voto sulla riforma della giustizia ha pesato quella generazione. Una generazione che oggi sappiamo essere quasi tutta ultra quarantenne. I giovani hanno bisogno di essere chiamati a scegliere su cose concrete. Questo è un altro virgolettato che mette in evidenza la Repubblica, così come un altro virgolettato preso da questa intervista è i semi piantati allora stanno ancora germogliando e cambiare il mondo si può. Perché Agnoletto dice questo passaggio sostanzialmente all'interno dell'intervista dice che è chiusa quella fase, quel movimento che appunto sappiamo ebbe fine sostanzialmente poco dopo il G8 di Genova del 2001, i semi che quel movimento gettò sono quelli che oggi sostanzialmente in qualche modo rigermogliano, scrive, nelle piazze per Gaza, per la Palestina, nel movimento No Kings, in Fridays for Future, in Black Lives Matter, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è un po' la visione che Agnoletto dà di tutta questa storia, e trovate l'intervista completa firma Zita Dazia, pagina 7 della Repubblica d'Orso Milano di questa mattina. Infine, un ultimo articolo di taglio affine a questo taglio. Per trovarlo dobbiamo andare sul Corriere della Sera d'Orso Milano. Anche qua parliamo di un'altra questione molto politica, se vogliamo, ovvero sul fatto che c'è un progetto israeliano che guarda al lago di Como, e c'è chi ovviamente sta già combattendo contro di esso. Presidio contro il resort sionista per Ledo, la mobilitazione anticantiere, Legambiente al comune, ora fuori tutti gli atti. Di cosa sta parlando ci spiega Andrea Galli a pagina 7 del Corriere della Sera d'Orso Milano di questa mattina. Ed ecco che si legge: dopo gli ambientalisti si mobilitano i Propal, no al resort sionista. Il progetto israeliano ha per Ledo venerdì il presidio. Si parla, dice sempre Galli, di 10.000 euro al metro quadro, il valore che dovrebbe avere il resort di Perledo una volta terminato il cantiere e avrà in più vista lago. Leggiamo, vi leggo giusto un paio di passaggi. Ecco qui, sostanzialmente una delle società che gestiscono la realizzazione di questo progetto, che come abbiamo visto varrà 10.000 euro al metro quadro questo stabile, si chiama Il Giardino di Teolinda e si occupa di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri. Parliamo dell'omonimo resort in costruzione a Perledo, una cinquantina di appartamenti il cui valore al metro quadro sarà sui 10.000 euro, dotato di innegabile bellezza nello sviluppo verticale, bla bla bla. Ci dice il tutto nonostante i dubbi sulla tenuta del terreno, sia lì sia intorno, sulle alture, in una zona considerata troppo fragile. Dubbi idrogeologici, inclusi quelli di Legambiente, che 3 settimane fa ha chiesto al comune del sindaco Festorazzi l'accesso agli atti relativi, giusto appunto al giardino di Teolinda. Sostanzialmente l'ambiente è molto fragile e questa struttura andrebbe a impattare in termini ambientali in maniera molto gravosa. Ma non è l'unico problema, perché come ci suggerisce anche il titolo, adesso a mobilitarsi sono anche le persone sensibili alla Palestina, e questo sostanzialmente ce lo dice più o meno a metà, perché sostanzialmente, ecco qua, ospite innamorato di Perledo e poi l'architetto di successo Zburi, di 49 anni, di Petaziva, ridosso di Tel Aviv, noto in Israele anche per gli impegni formativi come insegnante e di nuovi architetti. Questo è sostanzialmente un progetto sostanzialmente israeliano, e tutto il resto viene sostanzialmente spiegato più o meno dalla metà in poi dell'articolo. Ci si concentra anche sul perché appunto c'è questa contestazione che mette al centro lo spirito sionista di questo nuovo progetto.
progetto che riguarderà Perledo e uno dei posti più belli di quella zona. Con questo direi che possiamo chiudere la prima parentesi, il primo tema di questa rassegna stampa locale di questa mattina. Ci sono altri due temi che vorrei approfondire prima di passare al macro capitolo delle politiche amministrative, che come al solito è quello più consistente sulle pagine dei giornali locali. Passiamo a parlare di scuola, perché Brescia oggi ci dà riscontro con due articoli interessanti. Il primo, molto breve, a pagina 6, nelle pagine dedicate alle decisioni regionali, troviamo che arti marziali a scuola, la regione sul tatami porta in classe il judo. Il progetto punta a promuovere autocontrollo, rispetto delle regole, inclusione e prevenzione al bullismo. Questa è una cosa che riguarderà tutta la Lombardia e ce lo dice subito Giuseppe Spatola fin dalle prime righe. Judo e arti marziali entrano nelle scuole lombarde come strumenti educativi per promuovere rispetto, autocontrollo e cultura della legalità. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato da Regione Lombardia e dalla Federazione Italiana Judo, lotta, karate e arti marziali, presentato a Palazzo Lombardia alla presenza del sottosegretario alla presidenza con delega allo sport e Giovanna Federica Giovanni. E Giovanni Federica Picchi del presidente, e c'è poi tutta la lista ovviamente delle associazioni e degli organi e degli enti che si occuperanno di mettere a terra questo progetto, di portare appunto le arti marziali a scuola come strumenti educativi. E a proposito di strumenti educativi, a pagina 12 non solo, ma entriamo in un campo di genere, in una notizia che abbiamo approfondito sulle nostre frequenze già diversi giorni fa. Adesso c'è un nuovo passo in avanti, è già da Ferrari a riportarcelo. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle violenze avvenute all'interno dell'Università di Brescia. Pagina 12 del Brescia Oggi. Un IBS, il dossier sulle molestie passa dalle denunce all'azione. Scrive Giada Ferrari. Il caso molestie 1BS entra in una nuova fase. Mentre agli studenti viene chiesto di compilare il primo questionario nazionale promosso dalla Conferenza Rettori dell'Università Italiana, il cosiddetto CRUI, il dibattito si sposta su degli episodi denunciati agli strumenti con cui affrontare il fenomeno. Negli stessi giorni i centri antiviolenza chiedono un percorso aperto e trasparente, mentre dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale

Scrive sempre Ferrari. L'invito ufficiale a partecipare è arrivato solo l'8 luglio, ovvero quando il rettore Francesco Castelli ha scritto agli studenti chiedendo di compilarlo entro il 15, quindi dando una settimana per farlo. Ovviamente c'è tutta la specifica di come Brescia comunque si portasse avanti un proprio questionario. Dopodiché viene portata sostanzialmente, si entra nel dettaglio di questo questionario della CRUI, dopodiché si passa a quelle che sono state la presa di parola del gazebo Viola, perché dice: dopo la prima riunione della cabina di regia del 29 giugno, gazebo Viola ha diffuso una lettera aperta indirizzata al rettore, alla prorettrice, ai componenti della cabina, alle istituzioni, alla società civile, in cui c'era sostanzialmente scritto: in questi giorni abbiamo raccolto testimonianze che ci hanno riportato due diverse dinamiche, purtroppo convergenti, che tendono a insabbiare tutto quella speranza che il fiume di rientro. Nella speranza che il fiume rientri nell'argine velocemente, scrivono i centri antiviolenza. Da una parte viene denunciata una diffusa minimizzazione delle molestie verbali e posturali emersi dalle testimonianze. Dall'altra, l'evidente paura dell'università che questa vicenda porti a una diminuzione delle immatricolazioni. Per gazebo Viola, ci continua un po' più avanti, sempre già da Ferrari, è proprio questa fase a rappresentare un'opportunità. Smettiamola di pensare che il caso di un IBS sia eccezionale, è assolutamente ordinario. L'unica differenza tra un IBS e le altre è che gli studenti e le studentesse hanno deciso che vogliono un cambiamento. La città deve costringere anche l'ABA e la Cattolica, perché le molestie riguardano anche quegli atenei. Si parla sostanzialmente che dopo, un po' più avanti, la diffusione di quella lettera è stata, di questa lettera di cui vi ho letto alcuni stralci, è stata convocata una seduta straordinaria della cabina di regia che è prevista per questo venerdì. Ieri è arrivata anche la prima risposta formale del DIMI, del quale erano partite le prime segnalazioni anonime, le prime denunce di molestia. Sostanzialmente il DIMI è il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e adesso non mi ricordo tutto l'acronimo. Il Consiglio di Dipartimento di questo appunto a facoltà ha approvato una delibera, oltre a ribadire l'impegno contro le molestie, le discriminazioni e le violenze, che fissa un cronoprogramma. Entro 10 giorni saranno arrivati alla pagina Dignità, Rispetto e Canali di Tutela e una comunicazione a tutte le componenti del Dipartimento con l'indicazione dei canali di supporto e di garanzia, che ogni richiesta sarà trattata con severità e riservatezza. A questo punto, entro la fine di settembre, la facoltà e il Dipartimento, che era al centro appunto di tutta questa dinamica che poi ne è scaturita, partiranno con un modulo informativo, cui ne seguirà un secondo, e entro fine anno ci sarà sostanzialmente il primo aggiornamento sullo stato di attuazione delle misure, cioè un monitoraggio più attivo su quelle che può essere il rischio di molestie all'interno dell'università. Questo l'aggiornamento di appunto Giada Ferrari sulla questione molestie all'interno dell'università di Brescia. Lo trovate a pagina 12 del Brescia Oggi di questa mattina. E adesso, prima di passare alle politiche amministrative, facciamo un breve sguardo su alcune notizie ambientali che si trovano diffuse un po' su tutte le testate, ma principalmente Brescia Oggi e Giornale di Brescia. Ripartiamo a questo punto, direi, con il Giornale di Brescia. E lo facciamo guardando innanzitutto in prima pagina, al centro pagina, c'è la cosiddetta fotonotizia, dove che mostra un fumo nero salire da un capannone a cui davanti ci sono in azione delle camionette dei vigili del fuoco. Si parla di un rogo molto molto grosso scoppiato a Lonato, un incendio che nel pomeriggio di ieri si è sviluppato all'interno del capannone della Valli Spa, che è specializzata nel trattamento di rifiuti organici e speciali e che ha sprigionato per molte ore una gigantesca colonna di fumo. Andiamo a vedere
i dettagli di questo incidente che è stato riportato un po' su tutte le testate a pagina 11 del giornale di Brescia. Fumo nero nei cieli del Basso Garda, rogo devastante in un'azienda.

Adilonato, le fiamme all'interno del capannone della Val di Spa dove si trovano i rifiuti. È Alice Scalfi che ce ne parla. Il rogo è avvenuto più o meno, ci ricorda, intorno alle 14 di ieri, e le fiamme hanno interessato materiali organici e plastici stoccati all'interno del capannone. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella dell'autocombustione, ma saranno comunque gli successivi accertamenti a chiarire l'origine del rogo. Questo è quello che ci riporta Alice Scalfi. Ci parla poi nello specifico di come hanno operato i vigili del fuoco, quindi l'intervento che è stato portato avanti per ore e che appunto ha visto l'azione di due autobotti da 23.000 litri, quindi insomma un impegno consistente. Dopodiché si entra nella parte forse più interessante, fuori di cronaca, ovvero quelli che sono i rischi ambientali di un incidente di questo tipo, e lo troviamo più o meno a metà dell'articolo. Il sindaco Nicola Bianchi ha seguito l'emergenza insieme a una grande parte della giunta comunale e, proprio in attesa della valutazione di ARPA e ATS, ha firmato un'ordinanza con cui ha disposto ai residenti della zona di tenere chiuse le finestre e di non sostare all'aperto. Davanti ai cancelli sono rimasti per tutto il tempo i componenti della famiglia Parolini, titolari dell'azienda da oltre 30 anni. Ecco qua, saltiamo qui, entriamo nel dettaglio della famiglia e andiamo avanti. Dice: con il trascorrere delle ore è apparso sempre più chiaro che l'incendio avrebbe compromesso una parte importante dello stabilimento, costruito in decenni di attività e destinato, nelle intenzioni della famiglia, a passare alle generazioni future. La colonna di fumo ha però richiamato decine di curiosi. Andiamo avanti, dice: per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso è stata transennata l'intera area e soprattutto niente, non entra oltre in quello che sono i rischi ambientali, se non appunto quelli che sappiamo dovuti a un grossi agli residui di combustioni di grossi volumi di plastiche, eccetera eccetera. Lo trovate a pagina 11 del giornale di Brescia di questa mattina. Rimanendo sul giornale di Brescia, ma spostandosi a pagina 17, troviamo un altro articolo che parla d'ambiente. Si parla in questo caso di Lumezzane. Dalle officine al paesaggio, il piano per ridisegnare la città. Al via la raccolta dati per definire le linee guida dello sviluppo urbanistico e ambientale futuro. Ce ne parla in taglio basso, pagina 17 del giornale di Brescia, e ci dice che il progetto appunto punta a delineare la Lumezzane dei prossimi 30 anni, partendo dai bisogni e dalle aspirazioni della comunità. Perché Lumezzane, ricorda l'assessore all'urbanistica Lucio Facchinetti, non è solo una città, è un sistema, una comunità valligiana che con ingegno e laboriosità si è trasformata in un distretto industriale di eccellenza mondiale nella lavorazione dei metalli, della rubinetteria e della posateria. Siamo fieri, dice sempre l'assessore, della nostra storia e di quel paesaggio officina. E poi va avanti ovviamente a elogiare questo tipo di substrato culturale e lavorativo che appunto fa parte del DNA di questa valle. Dopodiché dice: oggi però le sfide globali ci chiedono di andare avanti, di fare un passo avanti. Vogliamo trasformare Lumezzane in un'officina del paesaggio, un luogo dove l'innovazione industriale convive con la bellezza diffusa, la sostenibilità ambientale e un'alta qualità della vita. Vediamo come andrà avanti questo progetto e se davvero si riuscirà a fare un cambio così radicale all'interno di un territorio segnato profondamente da quella che è la sua matrice industriale. Lasciamo con questo anche il giornale di Brescia e passiamo al Brescia Oggi, riniziando dalla questione dal capannone in fiamme di rifiuti a Lonato. Viene anche qui messo in taglio basso al piede della prima pagina del Brescia Oggi. Dopodiché c'è un approfondimento a pagina 23, vi leggo giusto il titolo per darvi misura del taglio scelto dal Brescia Oggi per parlare di questo incidente. Rogo nel capannone dei rifiuti, la colonna di fumo fa paura. Furioso incendio ieri pomeriggio a Castel Verzago, nei depositi della ditta Valli, coinvolti grossi quantitativi di materiali plastici. Anche qui ovviamente si parla del soccorso, delle istituzioni
associazioni che hanno che sono subito accorse per cercare di mettere freno a quello che era un incendio di proporzioni considerevoli e quello che insomma sostanzialmente vi ho letto prima. L'unica differenza sostanziale di questa pagina dedicata all'incidente di ieri a Lonato nel capannone della Valli Spa è la serie fotografica. Il Brescia Oggi ha deciso di pubblicare in sequenza una serie di immagini che mostrano questa imponente colonna di fumo nero sostanzialmente da più punti di vista, e il titolo che inquadra queste fotografie è "La vista impressionante dal Garda a Montichiari". Divampato nell'entroterra di Lonato, nella frazione collinare di Castel Venzago, l'incendio con la sua colonna di fumo era visibile per chilometri anche dal lago, e ci sono le foto che lo ritraggono, visto dal lago, dalla strada, eccetera, eccetera. Infine, sempre parlando di ambiente, anche il Brescia Oggi ci propone un altro articolo di matrice ambientale, e torniamo infatti a parlare del meteo. Caldo, arriva una nuova ondata, da domani il termometro fino a 37. Ed è Alessandro Azzoni a pagina 13 del Brescia Oggi di questa mattina che ci dà un aggiornamento su quella che sarà la cosiddetta terza ondata di caldo estremo che vivremo in questa già torridissima estate. Tregua con la pioggia di sabato sera, ma non basta, critica la situazione nella bassa approvata da settimane nel segno dell'Arsura. Ed è Alessandro Azzoni appunto che ci aggiorna, ci fa un quadro ovviamente globale e europeo, dove insomma abbiamo visto la situazione non è certo migliore, il cambiamento climatico riguarda tutte e tutti, non allo stesso modo, ma sicuramente ci riguarda tutte e tutti. C'è un capoverso molto interessante nell'articolo di Azzoni che si intitola "Siccità ad oltranza", e dice: al netto di qualche chicco di grandine di piccole dimensioni, la pioggia caduta a macchia di leopardo ha purtroppo trascurato la bassa provata da settimane di arsura e di fortissima evaporazione per la calura. A trarre il massimo beneficio è stata soprattutto la parte pedemontana della provincia, dove la pioggia caduta ha superato localmente i 20 mm, come pure in qualche altra zona della Val Camonica. La media di luglio è di circa 75 mm. Invece siamo a 20, ricordo. È così le precipitazioni hanno solo tamponato una carenza pluviometrica che nelle zone di pianura permane attorno al 25-30% e che non si risolverà presto. L'ondata di caldo si intensificherà martedì, quando in città si supereranno di nuovo i 35 gradi per raggiungere l'apice della sua intensità fra mercoledì e giovedì, con massime pomeridiane attorno ai 36-37 gradi, 34-35 sul Garda e fino a 29 gradi per chi è a 1000 metri di quota. E poi venerdì dovrebbero tornare già altri temporali a dare un po' di sollievo, ma questo appunto, come abbiamo visto, è un tamponamento che non risolve un problema molto molto molto più grande. Chiude questo lungo articolo Alessandro Azzoni riguardante appunto il clima dicendo: ad oggi a Brescia quello attuale è il quarto mese di luglio più caldo degli ultimi 100 anni. Ancora i più caldi erano stati quelli del 2015, in assoluto il più rovente, quello del 2022, quello del 2006. Nel 2015 la media mensile fu 28 gradi, quest'anno siamo già a 27,2 e vi ricordo che siamo al 13 di luglio, mentre l'asticella dei 34 gradi fu superata in ben 16 pomeriggi e quest'anno siamo già a 6, sempre al 13 di luglio, quindi meno della metà del mese, con una massima assoluta di 39 gradi. Nel 2022 ci dice che la soglia dei 34 gradi fu toccata 18 volte, ma il mese fu di poco meno rovente. Come andrà quest'anno, si chiede Azzoni in chiusura? I conti si faranno alla fine del mese, ma di sicuro sono in programma continue ondate di calore fino ai primi di agosto, con il sospetto che tale tendenza possa proseguire per molte settimane. E non solo, c'è il rischio che questa sia davvero l'ultima estate tra le più fresche che ci aspettano da ora in poi, se non invertiamo velocemente la rotta che abbiamo preso. E con questo
Direi che possiamo chiudere anche la pagina ambientale di oggi. Siamo arrivati negli ultimi 10 minuti insieme a quello che è il capitolo più consistente di questo spazio insieme. Parliamo delle politiche amministrative, degli interventi infrastrutturali che la politica fa sul territorio bresciano. Andiamo a vedere, ripartiamo con il giro da Giornale di Brescia, e per farlo andiamo a prendere un articolo che è un po' a limite tra quello ambientale e quello appunto da politica amministrativa. Andiamo a pagina 13 e parliamo di pesca. Perché parliamo di pesca? Perché c'è l'introduzione del libretto digitale per la pesca, ci scrive Flavio Archetti. Nei laghi i professionisti però non sono d'accordo, non siamo stati coinvolti. I pescatori scrivono all'assessore regionale Beduschi e contestano l'obbligo di segnare il pescato in barca. Questa è una polemica che si è aperta un po' di tempo fa, ma che entra nel vivo proprio in questi giorni. Vi leggo qualche stralcio anche qui dell'articolo di Archetti. La modifica alla legge regionale 31/2008 e al regolamento della pesca nei laghi lombardi è stata approvata qualche giorno fa dalla Commissione Agricoltura, che l'ha annunciata sottolineando vicinanza e partecipazione dei territori. Ai territori però, o almeno una parte degli attori di questi territori, le dichiarazioni sono apparse stonate, soprattutto alle associazioni di pescatori, professionisti della Lago di Garda, dell'Iseo e di Como. Così venerdì i professionisti delle reti hanno scritto all'assessore dell'agricoltura Alessio Beduschi, lamentando non solo di non essere stati coinvolti direttamente, ma che non sarebbe mai stata convocata e informata della volontà di modificare il regolamento, nemmeno la consulta della pesca, l'organo consultivo in cui ci sono i rappresentanti. E questo è sostanzialmente il cuore della polemica. L'altra questione che suscita criticità e ovviamente l'obiezione di chi con la pesca si guadagna da vivere è quello che introduce. Cosa cambia? Ci scrive Archetti. In sostanza, il nuovo regolamento ha emesso l'obbligo di dotarsi di una boa segnaletica delle reti, il cosiddetto gavitello, non più di 15 centimetri di diametro, ma di 25. Ha introdotto il libretto elettronico abbinato a quello cartaceo per dichiarare il pescato e reso obbligatoria la compilazione e la pesatura prima di scendere dalla barca. In più ha istituito il tavolo blu e un finanziamento a suo favore di 5 euro che pagherà chi rinnoverà la licenza annuale o ne farà una nuova. Insomma, cambiamenti abbastanza importanti. Il capitolo multe invece non è stato approvato, ma rimandato all'anno nuovo per un prossimo confronto. Quali sono a questo punto le osservazioni dei pescatori professionisti bresciani e comaschi? Sostanzialmente puntano il dito soprattutto contro l'obbligo di segnare il pescato in barca e contro il tavolo blu. Come ricordato anche all'assessore Beduschi nella lettera spedita venerdì, il libretto digitale è un aggravio per la categoria, anche se potrebbe essere utile in qualche circostanza. Perché? Come possiamo compilarlo in acqua su imbarcazioni che non sono cabinate, senza l'ausilio della bilancia, quando magari piove, c'è vento, il lago è agitato o c'è il gelo invernale? Questo è ovviamente l'opposizione a quello che è il libretto digitale, operativa quindi. Mentre contro il tavolo blu l'obiezione è che sembra un tentativo di togliere autorevolezza e potere alla consulta della pesca, nascondendo dietro le parole divulgazione e promozione della pesca dilettantistica il fine di eliminare qualsiasi forma di rappresentanza istituzionale per i pescatori di professione e per le micro piccole imprese di cui sono titolari. Non si spiegherebbe in altro modo il potere economico concesso gli con la tassa di 5 euro. Queste le opinioni raccolte dal Giornale di Brescia dei pescatori professionisti dei laghi di Garda e di Como. Con questo voltiamo pagina, torniamo indietro di qualche pagina e andiamo a pagina 10 per parlare di tutt'altra faccenda. Parliamo infatti di nuovo delle coste che, come
abbiamo già ricordato proprio in questo spazio, sono nell'occhio della sorveglianza, diciamo, per quanto concerne la sicurezza, soprattutto appunto nel mirino di Sartori. E ancora una volta dice: dopo le gare illegali notturne prosegue il presidio sulle coste di Sant'Eusebio, verificate, ovviamente parliamo della stradale, delle forze dell'ordine, 98 moto nel weekend ed elevate 30 multe per violazioni. Quindi continua un po' l'alta sorveglianza per questo tratto di strade che è stato anche diciamo in qualche modo coinvolto in quelli che sono stati alcuni raduni illegali e gare illegali tra motociclisti e automobilisti, in questo caso, che si sono svolte nel weekend. Lo dice più o meno a metà articolo, poi vedremo sul Brescia Oggi, la questione è stata approfondita meglio. Dice: nel frattempo continuano a far discutere le conseguenze del raduno abusivo che ha richiamato decine di vetture provenienti soprattutto da Germania, Austria e Svizzera, proprio tra Castiglione delle Stiviere, Lonato, Mazzano e Montichiari. Sabato sera il primo punto di ritrovo è stato individuato nell'area dell'Ipertosano di Castiglione delle Stiviere, dopo che il questore Paolo Sartori aveva disposto la chiusura preventiva dell'area del centro commerciale Secondo Leone di Lonato, proprio per impedire l'utilizzo come luogo di concentramento, ma ovviamente si sono spostati in un'altra area. Ci dice anche sempre l'estensore dell'articolo del giornale di Brescia che non sono mancati momenti di tensione, alcuni presenti hanno infatti danneggiato le auto di servizio delle forze dell'ordine e si sono rifiutati di lasciare l'area. Ovviamente c'è poi le consuete risposta della questura, che ha già predisposto una serie di denunce nei confronti dei responsabili. Ma su questo episodio delle gare illegali vedremo l'articolo sul Brescia Oggi. Passiamo velocemente agli altri titoli contenuti sul giornale di Brescia, ci spostiamo a pagina 12. E nella pagina dedicata alla qualità della vita si parla di politica locale, c'è un primo articolo in taglio alto che guarda all'ovest bresciano e più specificatamente a Rovato. Daniele Piacentini scrive: Rovato cresce senza perdere la propria anima, la sfida è dare un senso a ciò che abbiamo, avanti col foro boario in vista un centro ricreativo per gli anziani e i consueti investimenti per la polizia locale. Anche qui il comune ha scelto sostanzialmente di investire in videosorveglianza e in un giro di vite contro i comportamenti illeciti. Questo ormai è un modus operandi che abbiamo visto scelto da molti comuni, che pensano che questa sia la sola strada per fare la sicurezza all'interno dei propri comuni. Subito sotto invece si parla di un altro comune, delle scelte amministrative di un altro comune. Si tratta di due comuni, Rovato e appunto quello di cui parliamo adesso, Capodiponte, guidati da donne, e questo va sottolineato visto anche le percentuali bassissime in questi termini. In questo caso invece si parla al centro dello sviluppo di Capodiponte, la sindaca ha messo cultura, ambiente e welfare. Le scelte urbanistiche controcorrente hanno preservato l'ordine e la bellezza del territorio, e questo è quello che si può approfondire su questi due comuni e sulle scelte amministrative per migliorare la qualità della vita delle proprie cittadine e dei propri cittadini, a pagina 12 del giornale di Brescia di oggi. Infine, velocemente, pagina 15-16, a pagina 15 c'è un articolo di Silvia Pasolini che ci porta a Orzi Nuovi e ci parla del punto prelievi che trasloca nella casa di comunità. Da venerdì 17 luglio il servizio in via Bainzizza, dove sono già attivi ambulatori, medici di base e servizi territoriali. Ci ricorda anche che adesso finalmente tutti i servizi sanitari sono riuniti in un'unica sede, mentre pagina 16 ci porta a Desenzano e si parla di parchi giochi in sicurezza, scatta una cura da 70.000 euro. Il piano interesserà una trentina di aree, alcune strutture necessitano di essere rimosse. Alice Scalfi ci parla appunto di investimenti infrastrutturali che Desenzano farà, soprattutto per quelli che per quello che concerne i parchi giochi destinati alle persone piccole, che appunto vanno messi in sicurezza. Con questo lasciamo il giornale di Brescia e passiamo agli articoli sul tema
del Brescia Oggi, partendo proprio da quello che vi dicevo dei raduni illegali, perché il Brescia Oggi dedica due pagine a quello che è successo. Vi leggo qualche frammento. Il caso, raduni illegali di auto, partite le macchine, restano le polemiche. Siamo a pagina 10 e dice: la Gardanzee Illegal Night ha visto la sua ultima puntata senza incursioni bresciane, ma con un episodio pericoloso a Castiglione, dove un'auto ha colpito alcuni spettatori. Gli organizzatori, le persone coinvolti nei disordini non ci rappresentano. I sindaci invece chiedono un coordinamento con questure e prefetture per evitare il bis. È Alessandro Gatta che ci parla di tutto questo e inizia l'articolo con queste parole. La festa è finita per il momento. La Gardasee Illegal Night tra sabato e ieri ha giocato la sua ultima sporca partita. Almeno per quest'anno, sui social, gli organizzatori si sono già dati appuntamenti a settembre, ma questa volta in Croazia. Si entra a questo punto nello specifico di che cos'è questi raduni illegali di automobilisti. Ci parla appunto a Castiglione di questa tragedia sostanzialmente sfiorata, quando una vettura impegnata in un drift, ovvero in una derapata, ha colpito in pieno alcuni spettatori, per fortuna senza gravi conseguenze. È qui però che sarebbe stata danneggiata una gazzella dei carabinieri, mentre a Verona hanno sganciato le targhe di un mezzo antisommossa della polizia, celebrandolo come un trofeo. Queste le goliardate che sono state fatte nell'ambito del raduno. Ovviamente c'è chi ha preso le dovute distanze e ci sono i sindaci arrabbiati che vogliono ovviamente più controlli e il fatto che si impedisca proprio che si arrivi a rivedere una nuova puntata di questi raduni illegali di auto. L'articolo di Gatta è corredato da una serie di fotografie che danno proprio evidenza sia del portato di gente che ha radunato questa gara di auto illegale, sia appunto dalla misura delle auto. In taglio basso c'è ovviamente l'articolo dedicato a cosa Sartori vuole fare sulle coste più in generale per questo tipo di fenomeni, mentre a pagina 11 più interessante è un po' l'inquadramento di questo tipo di raduni. Ci dice innanzitutto in taglio alto che è un fenomeno che è nato negli Stati Uniti. Si parla ovviamente di raduni di tuning, ovvero dall'inglese to tune, regolare, accordare, mettere a punto nel campo dei veicoli, ovvero si indica tutte le modifiche di un autoveicolo rispetto agli standard produttivi di serie al fine di adeguarlo ai propri gusti o alle proprie specifiche necessità. Quello del tuning, quindi di modificare le auto, in qualche modo truccarle, come si diceva una volta, è un fenomeno appunto che è nato negli Stati Uniti, che ha preso piede negli anni, anche qui è nato negli anni 60 infatti. In taglio basso invece c'è ancora una volta spazio alla risposta di prefetture e di forze dell'ordine, che dice: nella corsa alla sicurezza vincono intelligence e controlli. Mario Pari, come al solito, ci riporta quello che è il punto di vista appunto della pubblica sicurezza. Dice: intercettati tutti gli spostamenti e impediti i raduni illegali grazie al presidio per l'intera nottata di tutte le forze di polizia. Trovate queste due pagine dedicate a questo evento a pagina 10 e 11. Un'altra notizia molto importante che ci segnala il Brescia Oggi è davvero una novità, ovvero ha preso forma il data center che gestirà milioni di dati digitali. In questo caso è Cinzia Reboni che ce ne riporta notizia. Dice: l'operazione compie i primi passi, l'hub appunto che si sta costruendo a Travagliato, che sta prendendo forma, necessiterà dell'equivalente dell'energia consumata da 300.000 abitazioni. Quindi si parla di un mega bunker in cui saranno custoditi a Travagliato questi data center, ma ci sono delle criticità enormi. Il primo, la quantità di energia che mangerà, che sicuramente non arriverà dal territorio, quindi dovranno essere messi
degli impianti apposta, infatti lo dice ad allarmare i cittadini, sono le dimensioni mostre dell'impianto, si parla di 300.000 megawatt di potenza ed è evidente che non potrà essere prelevata alla normale rete locale, ma chiede la costruzione di un collegamento diretto ad altissima tensione. Ma non è l'unica appunto criticità, l'altra è l'innalzamento termico, l'enorme calore generato dai processori di un data center di queste dimensioni sostanzialmente aumenteranno la temperatura media di 2 gradi circa, con picchi che potranno arrivare fino a 9 in un raggio di 10 chilometri di distanza. Richiederà quindi impianti di raffreddamento mega imponenti, quindi ci si chiede, ci si continua a chiedere se è ancora sostenibile pensare di digitalizzare a questo ritmo e non chiedersi appunto il costo ambientale ed economico di mega data center come questi. In taglio basso c'è infatti il quadro normativo, viene spiegato da Cinzia Reboni un po' nel dettaglio, dice: scetticismo sulla legge regionale, i comuni non possono opporsi, e abbiamo trattato un altro caso in Lombardia poco tempo fa, appunto di un'altra zona nel milanese in cui si ha questa deriva, oggi è anche travagliato alle prese con questo tipo di problema. Infine, a pagina 18 si parla dell'ospedale di Chiari, oggi ci sarà infatti la firma in regione, e l'ultimo che vi segnalo a pagina 20, sempre sul Brescia Oggi di questa mattina, si parla di Artogne e della crisi di governo che finalmente sembra andare verso il suo scioglimento. La crisi, non il governo, e dice: timidi segnali di distensione. Con questo chiudiamo, vi segnalo giusto sul Repubblica l'articolo di cover che parla degli ospedali e di quello che sta succedendo a Milano a causa appunto del momento delle ferie per i medici, e sostanzialmente per questo sono in stand by un posto letto su 5, mentre sul Corriere a pagina 2 e 3 si parla del sostanzialmente effetto del decreto voluto da Salvini, che sostanzialmente ha messo in stop più della metà degli autovelox presenti nella città di Milano, che erano risultati appunto parte di quelli ancora da omologare a tutti gli effetti, quindi spenti 10 autovelox su 17 in una delle zone ad alto traffico. E con questo direi che possiamo chiudere la rassegna stampa di carattere locale di oggi. A me non resta che salutarvi, augurarvi un ottimo inizio di settimana e invitarvi a rimanere sulle nostre frequenze, perché a brevissimo sarà la volta del consueto appuntamento con la Compagnia dei Gatti Neri. Un buon ascolto e una buona giornata a tutte, tutti e tutte.

Allora partiamo con il 13 luglio del 1985, partiamo con un live meraviglioso. Il concerto di beneficenza chiamato Live Aid si svolge a Londra e Filadelfia. Evento organizzato da Bob Geldof e Midgey Ur con lo scopo insomma di raccogliere fondi contro la carestia in Etiopia. Tra i numerosi artisti, iconica quella dei Queen, ci ascoltiamo Bohemian Rhapsody.

Meraviglioso questo live. Proseguiamo il 13 di luglio andando nel 2009. La cantante e polistrumentista britannica Vivi Brown pubblica l'album di debutto Traveling Like the Light in casa Island Records. Noi da qui ci ascoltiamo il singolo Shark in the Water.

10 luglio 1936 nasce a Cleveland Albert Taylor, sassofonista e musicista jazz statunitense. Nell'arco della sua carriera collaborò con numerosi giganti del genere, tra cui Sonny Murray, Gary Peacock, Don Cherry e ovviamente suo fratello, il virtuoso trombettista Donald Haler. Morì in circostanze mai del tutto chiarite il 25 novembre del 1970. Noi andiamo ad ascoltarci Bells del 1965.

10 luglio 1942, auguri a Harrison Ford. Hello. Attore statunitense molto attivo sul fronte ambientalista, infatti collabora da anni con diverse associazioni per la salvaguardia del pianeta. Da Star Wars, Indiana Jones, Blade Runner, insomma, lo troviamo in diversi capolavori cinematografici, non ha bisogno di molte presentazioni, direi, Harrison Ford. Piccola curiosità, prima di intraprendere la sua carriera nel mondo del cinema, lavorava nella troupe musicale come falegname e cameraman per i concerti estivi dei Doors sul finire degli anni 60. Waiting for the Sun, 1968, terzo album di Morrison e i suoi Doors, da qui ci ascoltiamo Hello, I Love You, la pripista.

E andiamo al 13 luglio del 1942. E facciamo gli auguri anche a Roger McGuinn, cantante e musicista statunitense. Lo troviamo in casa Birds. La sua musica influenzò molti artisti e band a venire, come Beatles, Tom Petty, Ram. Nella metà degli anni 60, in questa soleggiata Los Angeles, mette in piedi questa formazione, appunto i Birds, assieme a Gene Clark, David Crosby, Chris Hillman e Michael Clark. Da qui in poi, insomma, è un po' storia di questa band iconica. Questa che andiamo ad ascoltarci è 8 Miles Height. Chiaramente siamo in casa, The Birds.

andiamo al 13 luglio del 2004. Muore a causa di una leucemia Arthur Kane, bassista statunitense. Nella New York degli anni 70 diede vita ai New York Dolls assieme a Johnny Thunders, Sylvain Sylvain, Davy Johnson, Billy Murcia. Anche qui, insomma, il resto è storia, iconici New York Dolls. Nacque appunto a New York il 3 febbraio del 1949. Noi dall'album omonimo di debutto, siamo nel 1973, ci ascoltiamo Personality Crisis.

E andiamo al 13 luglio del 1967. Muore a causa di un arresto cardiaco durante la 13ª tappa del Tour de France del 1967 Tom Simpson, corridore ciclista britannico. Ci ascoltiamo On the Edge of Presence dall'opera d'arte sonora The Sound of Mont Ventoux, realizzata proprio dal compositore e produttore belga Pascal Gabriel. Tom nacque a Haswell il 30 novembre del 1937.

E andiamo a chiudere questo 13 luglio andando nel 1951. Muore Arnold Schoenberg, compositore, pittore. Fu in grado di trasformare in maniera direi radicale il linguaggio della musica occidentale, codificando la dodecafonia, andando insomma un po' a formalizzare il metodo di composizione con 12 note poste in relazione l'una contro l'altra, una cosa veramente innovativa per i tempi. A tal proposito ci ascoltiamo con un estratto della suite per pianoforte opera 25, la prima opera interamente scritta secondo proprio le regole del sistema dodecafonico. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gatti Neri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 11, giornale radio in breve, edizioni delle notizie di questo lunedì 13 luglio. Gli Stati Uniti d'America hanno comunicato l'aver attaccato nuovamente nella notte l'Iran per, dicono, indebolire la sua capacità di attaccare navi nello stretto di Hormuz. Secondo il comando statunitense sarebbero stati colpiti decine di obiettivi in diverse località per ridurre, dicono, la capacità di continuare a colpire il traffico marittimo internazionale. Ribadiscono quindi che gli Stati Uniti sono schierati e pronti a garantire la libertà di navigazione. L'Iran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, che afferma di aver abbattuto 4 droni sul proprio territorio, ma soprattutto siti militari in Bahrain e Kuwait. Nelle ore precedenti il Ministero dell'Interno del Bahrain aveva già comunicato che all'alba erano risuonate sirene antiaeree nel paese. Il portavoce intanto del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, ha dichiarato che se gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni assunti nel memorandum siglato tra i due paesi, Teheran smetterà del tutto di rispettarlo. Restiamo in Medio Oriente e andiamo a Gaza, dove si registra l'ennesima vittima palestinese per mano israeliana. Un uomo è stato ucciso dopo l'ennesimo bombardamento contro un'abitazione nel campo profughi di Al-Maghazi, nella striscia di Gaza centrale. Con quest'ultimo omicidio il bilancio delle vittime dall'entrata in vigore del cessate il fuoco mai rispettato da Israele, era l'11 ottobre dell'anno scorso, è salito a 1.101 persone uccise. Il numero di feriti ha raggiunto quota 3.546, recuperati inoltre complessivamente 800 corpi senza vita. Guerra in Ucraina. Droni di Kiev hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella città russa meridionale di Mikhailovsk, nel territorio di Stavropol. E nella notte attacchi di droni hanno ucciso anche 3 persone, ferite altre 5 proprio nella regione di Mosca. Il sindaco della capitale ha riferito che 11 droni sono stati abbattuti nella notte mentre si dirigevano verso la città. Sull'altro fronte, la Russia ha colpito con i propri droni nella notte le regioni ucraine di Zaporizhia e Odessa, provocando feriti e danni ad infrastrutture civili. Zelensky intanto ha annunciato un rimpasto di governo, sostituendo la premier ucraina, mentre oggi si terrà una riunione dei cosiddetti volenterosi a Parigi, con la presenza dello stesso presidente ucraino. Veniamo alla crisi climatica, all'ennesima settimana torrida con l'anticiclone africano che torna anche sull'Italia. Punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud e soprattutto tra domani e mercoledì, con temperature appunto che in Sardegna potrebbero toccare addirittura i 42 gradi. Intanto il caldo estremo mostra già dei gravi effetti sull'ambiente. L'acqua della laguna a 32 gradi sta uccidendo i molluschi del delta del Po e nella sacca di Goro è scomparso fino al 90% delle vongole. A Scardovari si è registrata una moria improvvisa di 1000 quintali di cozze. In Francia intanto la foresta di Fontainebleau, sud-est di Parigi, è stata avvolta nella notte da un incendio di proporzioni eccezionali. Dispiegate risorse senza precedenti in questa regione dell'Île-de-France, dove il traffico ferroviario è stato anche interrotto. Sono 400 i vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme. Da quando sono scoppiate lungo l'autostrada nel pomeriggio di ieri, hanno già bruciato circa 800 ettari. Andiamo in Spagna, dove il bilancio delle vittime invece dei devastanti incendi nel sud della settimana scorsa è salito a 13 dopo la morte di una donna britannica ricoverata in ospedale, a riferirlo un comunicato delle autorità dell'Andalusia. E torniamo invece in Italia, al Bencivenga, spazio sociale nel quartiere di Montesacro, liberato nuovamente sabato a Roma, è stato di nuovo sgomberato dalla polizia. Alle prime ore di questa mattina un dispiegamento di forze di polizia ha circondato l'intera zona, bloccando anche la circolazione stradale, con tanto di elicottero in volo. Le operazioni hanno visto impegnati anche i vigili del fuoco, che hanno rimosso uno sbarramento posto a tutela degli accessi all'interno della struttura. A chiudere la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha annunciato l'introduzione di un'età minima per iscriversi ai social network in Europa. Presentando le linee guida del panel d'esperti per la tutela dei minori, ha detto che i social media non sono un giocattolo. In definitiva, spetta ai genitori decidere quando possono iniziare a usare lo smartphone, ma quello su cui siamo tutti d'accordo è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale possano iscriversi ai social, aggiungendo che se continuiamo a consentire alle big tech un accesso illimitato ai nostri figli, non faremo altro che condannare un'altra generazione ad ulteriori danni psicologici, dipendenza e sofferenza. È tutto con il giornale radio in breve di quest'oggi. Lasciamo la linea tra poco allo spazio approfondimenti. Il GR torna come sempre alle 13. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celerini a piedi, seguiti dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
4: Barbero.
5: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
7: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
10: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'estensione Palestina libera, e urlando blocchiamo tutto.
11: Hanno occupato di nave, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche in piani di spettacolo.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
12: Quattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Lunedì 13 luglio, lo spazio approfondimenti del mattino di Radio Onda d'Urto. Inizieremo parlando della guerra USA-Iran. Gli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, dichiarando che l'operazione mira a continuare a degradare la capacità offensiva della paese. L'Iran ha risposto lanciando missili contro imbarcazioni nello stretto di Hormuz e attaccando anche le basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Andremo a analizzare questa situazione con Alberto Negri, esperto di questioni geopolitiche e militari, editorialista del Manifesto. Fra qualche istante lo avremo in diretta con noi. Torniamo poi a occuparci di quanto sta accadendo in Sudafrica, dove si sta vivendo una nuova ondata di xenofobia. Ma gli immigrati sono davvero il problema? Case assaltate, persone trascinate fuori dagli ospedali, 30.000 rimpatri, 50.000 arresti in poche settimane. Nella mirino ci sono soprattutto altri africani, zimbabwesi, mozambicani, malaviani, nigeriani, etiopi. Che cosa sta accadendo davvero in quella che viene definita la nazione arcobaleno e perché il paese simbolo della lotta contro l'apartheid torna oggi a cercare un nemico? Ne ha parlato Marco Trovato, direttore di Africa Rivista con Itala Vivan, tra le maggiori studiose italiane dell'Africa australe, che da oltre 40 anni conosce e frequenta il Sudafrica. Vi proporremo questa intervista. Andremo poi a Torino, ci sarà un presidio di solidarietà questa mattina presso il Tribunale dei Minori a partire dalle 12 in corso Unione Sovietica 325 per due minorenni in carcere da 6 mesi per aver partecipato ai cortei in solidarietà con la Palestina in occasione delle manifestazioni del 3 di ottobre. Ne parliamo con Omar di Torino per Gaza e presenteremo anche il presidio che si svolgerà invece mercoledì 15 luglio alle 14:30 a Sesto San Giovanni, promosso dal sindacato Unione Inquilini fuori dalla sede Aller di via Puricelli Guerra, per evitare gli sgomberi di famiglie famiglie con anziani invalidi senza contratto. Avremo con noi l'avvocato Gianluigi Montalto, che fa parte anche dell'Unione Inquilini di Sesto San Giovanni. Arriveremo alle 12 con la Focus. Abbiamo commentato due notizie nello spazio della Focus di questa mattina, una con Guido Viale, economista, che commenta i dati sul lavoro pubblicati dall'INPS, in cui emergono i forti divari di genere e di continuità lavorativa, oltre che la relazione tra rapporti di lavoro e ondate di calore. Mentre invece con Giuliana Scarano, segretaria generale della funzione pubblica di Potenza, andremo a commentare i dati che definiscono spese elevati e ritardi nei progetti della PNR per quanto riguarda nidi e prima infanzia.

0: Benissimo, sono le 11 e 14 minuti. Allora, come dicevamo, dovremmo avere fra qualche istante in diretta con noi Antonio Onegri per andare a commentare, insomma, quanto sta accadendo nella guerra tra USA e Iran. E Antonio Negri dovrebbe essere collegato con noi. Una buona giornata, Antonio Negri, grazie per la sua disponibilità.
1: Tanto per cominciare mi chiamo Alberto Negri.
0: Ah, scusi, non Antonio Alberto Negri. Negri, certo. Buona giornata, benvenuto. Alberto Negri, e grazie per la disponibilità. Allora, Alberto, andiamo a commentare questa nuova, come dire, ondata di attacchi contro l'Iran, che sostanzialmente è proseguita per tutta la notte. Un'operazione, secondo fonti militari statunitensi, che mira a continuare e degradare la capacità offensiva del paese. Sono state colpite infrastrutture sia militari che civili e non si è fatta attendere la risposta dell'Iran, che ha bombardato postazioni statunitensi nei paesi del Golfo oltre che in Giordania. Allora, cosa possiamo dire rispetto a questa situazione?
1: Innanzitutto, Trump non è il guardiano di Hormuz, perché il memorando che è stato di tregua, che è stato firmato il 14 giugno, secondo tutte le interpretazioni generalmente date dalla diplomazia internazionale, conferisce il controllo dello stretto di Hormuz all'Iran e di conseguenza anche il controllo sulle forniture energetiche globali. L'Iran sta affermando la propria autorità con la forza e gli Stati Uniti rispondono con la forza. Ma attenzione, il memorandum dice una cosa diversa da quello che dice Trump. Poi, quanto agli eventuali pedaggi sullo stretto, che sono stati sospesi con questo memorandum per 60 giorni, ma Teheran continua intanto a ventilarli, sono vietati dalla Convenzione ONU sul diritto del mare. Peccato che l'Iran né gli Stati Uniti abbiano mai ratificato questa convenzione. Quindi, poche parole, questo memorandum cambia il gioco nello stretto di Hormuz, conferisce all'Iran il suo controllo e su questo c'è di nuovo uno scontro. Ci sarà un'escalation? Questa è un po' la domanda che si fanno tutti, anche noi europei che stiamo sempre alla finestra a guardare e a chiederci cosa succede. Diciamo che più interessati a chiederselo sono gli iraniani, gli israeliani insieme all'Iran e agli Stati Uniti, che sono stati coinvolti nell'attacco del 28 febbraio, attacco che naturalmente ha violato tutte le leggi internazionali, tutte le convenzioni internazionali. Ebbene, secondo gli israeliani, Washington in questo momento ha come priorità ovviamente lo stretto di Hormuz, molto meno il nucleare che interessa a Israele. E Israele in questo momento non crede comunque in un allargamento del conflitto, anche perché l'Iran si è ben guardato dall'attaccare gli israeliani, cioè questa sarebbe una scelta strategica in qualche modo per confinare un eventuale conflitto soltanto allo stretto di Hormuz. È chiaro che questo preoccupa tutti e i mercati hanno registrato con l'impennata del petrolio ovviamente tutta la difficoltà a trovare un'intesa.
0: Quindi Israele per il momento, almeno in questa fase, come dire, è defilata da questa nuova ondata di attacchi che è in corso.
1: Beh, in questo momento sì, anche perché l'Iran si è guardato bene dall'attaccare Israele, probabilmente lo farebbe soltanto se gli Stati Uniti aumentassero la loro pressione militare, cioè aumentassero i bombardamenti, e se Israele venisse coinvolto, ma finora Israele si è guardato bene ad essere coinvolto. Attenzione, che è stato appena annunciato che il 27 ottobre in Israele ci saranno le elezioni e Netanyahu ha confermato che si presenterà di nuovo alla corsa per diventare primo ministro, e quindi a un certo punto credo che interverranno anche in Israele, come dire, delle considerazioni elettorali ineluttabili.
0: Ecco, c'è ancora il tentativo da parte dell'Iran di coinvolgere maggiormente i paesi del Golfo. Ci sono stati comunque attacchi sia in Giordania che in Kuwait e anche in Bahrain.
1: Beh, certo, noi dobbiamo tenere presente che questi non sono coinvolti perché sono lì come vicini di casa, sono lì coinvolti perché hanno le basi militari americane. Dalle basi militari americane partono comunque gli attacchi e quindi evidentemente l'Iran colpisce i paesi che sono coinvolti nel conflitto, anche se sono coinvolti non direttamente ma come paesi ospitanti delle basi militari americane. Nel Bahrain c'è la quinta flotta, cioè è come se noi parlassimo qui ogni tanto del sesso degli angeli. Le monarchie del Golfo, dal Bahrain agli Emirati, all'Arabia Saudita, al Qatar, sono pienamente coinvolti in questa guerra perché ospitano le basi degli Stati Uniti. L'Europa se n'è tirata fuori almeno nominalmente dicendo che non avrebbe dato le basi per attacchi contro l'Iran. Questi paesi non hanno fatto la stessa cosa, cioè il Qatar ospita una base militare con 10.000 soldati americani, il Bahrain, come abbiamo detto, la quinta flotta, l'Arabia Saudita ha altre basi militari americane, quindi gli Emirati non parliamone, cioè addirittura ospitano persino delle attrezzature israeliane nel settore antimissilistico. Ed ecco per cui questi paesi sono coinvolti, come la Giordania peraltro, che ha delle basi militari americane. Sono tutti paesi che hanno basi degli Stati Uniti e che quindi sono coinvolti nel conflitto, oltre ovviamente a trovarsi bloccato lo stretto di Hormuz e a cercare adesso vie alternative per cercare e tentare di aggirarlo.
0: Ecco, recentemente si è concluso anche il vertice NATO in Turchia. C'è, come dire, una continuità in quello che sta accadendo in queste ore con quelle che sono state appunto le dichiarazioni e le decisioni che sono state prese in quel vertice?
1: Ma diciamoci la verità, due sarebbero le dichiarazioni che dovrebbero in qualche modo occupare e investire più direttamente il Medio Oriente. Una è la questione degli F-35 che la Turchia vorrebbe dagli Stati Uniti e l'altra è quella dei missili della Turchia S-400 che la Turchia stessa aveva acquistato dai russi. Ecco perché erano state bloccate le forniture di F-35 alla Turchia. Ora, sugli F-35... c'è una forte opposizione di Israele perché considera che la fornitura americana di questi aerei possa cambiare un po' i dati strategici della regione, dando un'arma alla Turchia che può colpire Israele in modo diretto e come dire, consistente. Ed ecco perché Israele si oppone e si opporrà probabilmente al congresso con la lobby israeliana e ebraica alla concessione degli F-35. Dall'altra parte, sugli S-400 russi comprati dalla Turchia si profila una soluzione che è stata, che sarebbe quella da parte di Ankara e di Erdogan, di dare questi missili a un paese del Golfo. Naturalmente, secondo gli accordi che erano già intercorsi tra Mosca e Ankara, ci vuole anche il permesso dei russi ed ecco perché dal vertice della NATO sono venute fuori queste due cose che investono direttamente il Medio Oriente. A Latere, questo per ricordarlo perché si svolge a Roma, fra poche ore, fra 48 ore si dovrebbero riunire a Roma Israele e il Libano per discutere invece la questione del Libano e di un eventuale ritiro degli israeliani da alcune delle aree libanesi.
0: Alberto Negri, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, a risentirci. Pronto? Abbiamo avuto quindi con noi Alberto Negri, editorialista del manifesto ai nostri microfoni questa mattina per commentare le notizie in arrivo dal Medio Oriente. Facciamo uno stacco musicale e poi proseguiamo con gli altri argomenti del loro spazio approfondimenti di questa mattina.

0: Le 11:25, proseguiamo con lo spazio approfondimenti del mattino, andiamo a parlare quindi di quanto sta accadendo in Sudafrica. Vi proponiamo questa intervista realizzata dal direttore di Africa Rivista, Marco Trovato.
1: 30.000 rimpatri, oltre 50.000 arresti e nuove ondate di violenza contro gli immigrati. In Sudafrica la xenofobia torna a occupare le piazze e il dibattito politico. Nel mirino ci sono soprattutto cittadini provenienti dallo Zimbabwe, dal Mozambico, dal Malawi, ma anche da altri paesi africani come la Nigeria o l'Etiopia. Sono accusati di sottrarre lavoro, alimentare la criminalità e gravare sui servizi pubblici. Una narrazione che trova sempre più spazio nel confronto politico e che spinge migliaia di persone a vivere nella paura o ad abbandonare addirittura quella che dopo la fine dell'apartheid era stata celebrata come la nazione arcobaleno. Per capire le radici di questa crisi, il peso della propaganda e le responsabilità della politica, ne parliamo con Itala Vivan, che è professoressa Itala Vivan, saggista africanista, tra le maggiori studiose italiane dell'Africa australe. A lei si devono le prime traduzioni in Italia di importanti scrittori africani e da decenni mantiene un rapporto di amicizia, di ricerca, di cooperazione con il Sudafrica fin dagli anni della lotta contro l'apartheid. Le immagini delle aggressioni, degli sfratti forzati, delle manifestazioni contro gli immigrati hanno colpito l'opinione pubblica internazionale. A lei che conosce il Sudafrica da decenni, che effetto le hanno fatto?
2: Mi hanno creato un enorme stupore, perché un paese che è uscito da una storia così terribile di razzismo e che si è liberato in buona parte grazie alla propria forza di resistenza e anche di grande dignità morale e umana proprio, che ha dimostrato, come ha dimostrato il Sudafrica negli anni scorsi, negli anni precedente la liberazione, è incredibile che in tempo così breve abbia capovolto il proprio comportamento e abbia assunto atteggiamenti anche collettivi e individuali violentemente razzisti. Quindi un grande stupore, insieme all'indignazione che tutti noi, credo, abbiamo provato. Io conosco Sudafrica da molti anni, ci sono andata per periodi anche lunghi, ho intrattenuto rapporti con moltissimi sudafricani, colleghi, poeti, artisti, sin dall'85 del secolo scorso, quindi ho visto anche Sudafrica dell'apartheid. Innanzitutto io vorrei ricordare, che questo è inevitabile e necessario, che questo paese ha subito colonialismo fin da metà del 600 e insieme al colonialismo quel razzismo che era necessario e finalizzato a sottomettere le popolazioni. Non era tanto un razzismo autonomo, diciamo, e autogenerato, quanto uno strumento politico e culturale per dominare le popolazioni. E indubbiamente questa lunga storia deve avere seminato dei germi terribili, germi che magari non sono riemersi subito dopo la liberazione, quando la Sudafrica ci ha mostrato una capacità eccezionale di contenimento dell'antirazzismo e una capacità anche di comprensione e di desiderio di cominciare una storia nuova, ma che poi non corrispondeva a quello che c'era, semi di rancore profondi che oggi a mio avviso si ritorcono non più verso i bianchi ma verso i loro più o meno vicini africani, che vanno nel paese per cercare lavoro, perché il Sudafrica è il paese più ricco nonostante tutto, nonostante le condizioni terribili, è il paese anche dove ci sono più opportunità per i giovani e per tutti, perché è un grande paese industriale, un grande paese minerario.
1: Ecco, io ricordo che i dati ufficiali sul numero degli immigrati regolari registrati in Sudafrica si aggira intorno alle 3 milioni di persone, circa il 5% della popolazione. Il numero degli irregolari naturalmente è sconosciuto ed è oggetto di dibattito e scontro politico. La professoressa Itala Vivan giustamente ricordava che il Sudafrica oggi, ancora oggi è la potenza industrializzata più grande, più solida dell'Africa, contende in termini di PIL il primato alla Nigeria, ma è al tempo stesso una delle nazioni più inique, dove come dire, le sperequazioni sociali sono più stridenti. Torniamo, professoressa Biban, torniamo al discorso degli scontri. Quelle immagini in Europa e anche in Italia sono state rilanciate da chi sostiene politiche di remigrazione, come prova che persino i paesi africani respingono gli immigrati. Che riflessione si sente di fare a questo proposito?
2: Allora, la violenza stessa degli scontri e le forme anche organizzate a me dicono molto circa l'influenza che c'è stata e c'è tuttora in Sudafrica di forme non solo di pensiero ma di organizzazioni politiche vere e proprie che spingono verso posizioni di destra estrema, posizioni razziste, posizioni apertamente anti-immigrati, a imitazione di quanto accade altrove. E qui naturalmente è chiaro che mi riferisco innanzitutto agli Stati Uniti, ma poi anche da noi e un po' dappertutto anche in Europa, insomma, vediamo questi fenomeni. Ritengo che l'influenza di un dettato statunitense sia molto forte nel Sudafrica di oggi, e non a caso Elon Musk è alla testa di questi movimenti e di queste, diciamo, strutture di potere. Sappiamo benissimo che è stato Elon Musk quello che ha sobillato la richiesta di creare un sistema di salvataggio per la minoranza bianca sudafricana negli Stati Uniti, il che sembrerà assurdo, però è successo. È successo e gli Stati Uniti hanno accettato. Tutto ciò naturalmente ha un corrispettivo in Sudafrica, non crediamo che ci sia solo questo. Ci sono correnti che organizzano, che passano attraverso le chiese, molte chiese, libere chiese americane, che hanno un'importanza eccezionale e una funzionalità molto attiva in Africa, anche in Sudafrica, ma dappertutto nel continente. Esercitano questa funzione, quindi sono state apertamente appoggiate quando non sobillate e organizzate da questo tipo di situazioni. Poi io vorrei anche qui menzionare un altro fattore. Il Sudafrica di oggi ha dimostrato di non essere in grado di combattere in modo, diciamo, efficiente quella che è la povertà in quel paese. L'immenso gap, l'immensa differenza di condizioni tra gli strati inferiori, poveri della popolazione e gli strati abbienti, ricchi, quando non addirittura ricchissimi miliardari. Non solo, la forbice si è accentuata. Si è accentuata nonostante il fatto che un piccolo strato, diciamo, superficiale di popolazione nera, africana nera, sia passato a condizioni agiate, avendo acquisito la possibilità di entrare nel commercio e nel sistema di produzione. Ora, questo non può non creare risentimento. La povertà è terribile in Sudafrica, non solo. C'è anche il fatto che molto, molto accentuata è la corruzione e crea nel paese una diffusa consapevolezza dell'inefficienza della classe dirigente, che poi corrisponde a una realtà. Questo rancore deve trovare delle forme di uscita, deve fuoriuscire quando la stretta della povertà e della ingiustizia sociale non solo certo. Si era promessa libertà, ma si era promessa anche giustizia sociale, perché non c'è libertà se non c'è giustizia sociale.
1: Va ricordato che a proposito del Sudafrica, oggi il 10% più ricco della popolazione sudafricana continua a concentrare circa il 95% della ricchezza nazionale. Esatto. E questo a oltre 30 anni dalla fine dell'apartheid, mentre milioni di persone vivono appunto in povertà, senza poter fruire di servizi pubblici adeguati, nell'insicurezza. Tuttavia, se, come dire, il 10% dei sudafricani concentra quasi tutta la ricchezza del paese, è difficile sostenere che la causa di questa sperequazione sia il muratore arrivato dallo Zimbabwe, il venditore ambulante del Malawi, il minatore del Mozambico. Quindi c'è anche una responsabilità della politica, che probabilmente vede nel capo, come dire, nel migrante la persona più fragile, il bersaglio, il capro espiratorio, per poi nascondere quelli che sono i fallimenti, appunto, di una classe dirigente incapace di rispondere ai problemi stringenti del paese, in qualche modo anche onorare i valori su cui si fonda quella straordinaria costituzione e democrazia che è quella, appunto, del Sudafrica di oggi.
2: Io vorrei anche ricordare una cosa che non è mai stata fatta: la redistribuzione della terra. Sono arrivati i bianchi, hanno occupato tutte le terre e dopo da allora non è cambiato nulla. Io mi rendo conto che questa è una questione spinosissima, molto difficile, perché dopo tutto i bianchi si sono insediati, hanno creato delle fattorie molto produttive, la situazione agraria sudafricana, come noi sappiamo, è molto positiva, è molto produttiva, eccetera. E tuttavia sta di fatto che i neri sono stati espropriati e non hanno più la terra, lavorano come lavoratori a giornata, come manovali, come affittuari forse di meno, nelle terre possedute dai bianchi, queste grandi tenute, certo molto produttive, ma a chi va questa ricchezza? Ai padroni bianchi. E noi sappiamo che, tra l'altro, le tensioni che vengono etichettate come tensioni razziali sono molto forti nelle zone agricole, nelle zone appunto delle grandi tenute dei bianchi, perché ogni tanto si sente, si sa, di attacchi alle fattorie, anche di stragi, e questo però la dice lunga. La dice lunga sulla tensione sotterranea che c'è, legata a un fatto economico e anche a un fatto più ampio, politico-sociale, perché i bianchi sono arrivati come le cavallette e si sono presi tutto. E si tengono ancora in pratica tutto.
1: Ida Labiman, siamo quasi in chiusura. Volevo chiederle, il Sudafrica viene spesso raccontato come il paese simbolo della riconciliazione e della convivenza. Oggi quell'idea della nazione arcobaleno è definitivamente in crisi o conserva, a suo modo di vedere, ancora una forza nella società civile?
2: No, assolutamente, è conservata ancora quell'immagine, anche se, Marco, quell'immagine era un'immagine molto idealizzata, naturalmente. Il paese dell'arcobaleno in realtà nascondeva delle tensioni, come si vede oggi, molto forti, però diciamo, il proposito pacifista e civile è ancora molto forte. Inoltre, io vorrei ricordare che per chi conosce il Sudafrica, è chiaro che nel paese c'è una società civile molto forte, molto forte. Il paese ha reagito in passato e io credo reagirà anche oggi e in futuro grazie a questa rete di società civile che esiste dovunque ed è molto forte in Sudafrica. Però io penso che si debba anche tener conto che questa tendenza al sovranismo e al razzismo sta rivelando una tendenza mondiale. Quindi anche Sudafrica rientra e noi dobbiamo chiederci anche come mai avvenga dovunque così.
1: E con questa riflessione ampia che ci riguarda da vicino, della professoressa Ida Labiman, chiudiamo questa parentesi aperta sulla nazione arcobaleno e ringraziamo davvero la professoressa Ida Labiman per il tempo che ci ha dedicato e l'attenzione che ci ha dedicato, e questa anche ultima chiosa, no, che ci ricorda quanto stia accadendo in Sudafrica non sia un caso isolato, rappresenti un segnale di qualcosa di più profondo che riguarda molte democrazie contemporanee anche in Occidente, dove la paura e il disagio sociale vengono sempre più trasformati in ostilità verso i migranti. Diciamo che il governo sudafricano oggi si trova di fronte a una sfida cruciale: governare l'immigrazione, questo fenomeno che

0: e della politica che decide di trasformarla in consenso. Grazie ancora per averci seguito, continuate a seguirci sui nostri canali e grazie alla professoressa Itala Vivan.
1: Questa quindi l'intervista realizzata da Marco Trovato, direttore di Africa Rivista. Riflessioni per quanto riguarda la situazione che si sta vivendo in Sudafrica. Intervista Itala Vivan, studiosa italiana dell'Africa australe, che da oltre 40 anni conosce e frequenta il Sudafrica, la cosiddetta nazione arcobaleno.

Le 11.42, andiamo a Torino, dove fra pochi minuti, a partire dalle 12, ci sarà il presidio di solidarietà presso il Tribunale dei Minori in corso Unione Sovietica 325 per due minorenni che si trovano in carcere da 6 mesi per aver partecipato ai cortei in solidarietà con la Palestina in occasione delle manifestazioni del 3 ottobre scorso.

0: Andiamo quindi ad ascoltare cosa ci ha detto Omar di Torino per Gaza e attivista anche del collettivo studentesco autonomo di Torino.
1: Oggi alle 12 ci sarà davanti al Tribunale dei Minori in Corso Unione Sovietica un presidio di solidarietà, perché oggi in quel tribunale verranno processati Bilal e Omar, due ragazzi minorenni che si presenteranno in aula per il processo per gli eventi del 3 ottobre, il 3 ottobre sera, quando c'è stato il corteo, lo sciopero generale indetto da quasi tutti i sindacati. La sera ci sono stati dei disordini a Torino, appunto provocati da lanci di lacrimogeno in Piazza Castello, e per questo processo oggi verranno processati appunto Bilal e Omar, che sono due ragazzi minorenni che si presenteranno con già 6 mesi già scontati a questo processo, di cui appunto 4 mesi nel carcere minorile del Ferrante e 2 mesi a casa, agli arresti domiciliari. E questa misura totalmente sproporzionata, soprattutto quando parliamo di tribunale dei minori, quindi si troveranno ad aver già scontato appunto tutti questi mesi in carcere per un processo alla fine per resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento per la piazza del 3 ottobre. Infatti oggi abbiamo organizzato questo presidio di solidarietà, che già ha avuto un buon riscontro a livello cittadino, nel senso che moltissime realtà già hanno espresso solidarietà rispetto a questa questione, e oggi saremo lì anche come assemblea studentesca, come professori, perché appunto questi ragazzi è stato impedito anche di andare a scuola per alcuni mesi. Andremo sotto al tribunale a mostrare la nostra solidarietà a questi ragazzi giovanissimi.
0: Appuntamento quindi fra pochi minuti in corso Unione Sovietica 325 a Torino, presso il Tribunale dei Minori.

Andiamo adesso invece a presentare il presidio che si svolgerà mercoledì 15 di luglio, l'appuntamento alle 14.30 fuori dalla sede Aller di via Puricelli Guerra a Sesto San Giovanni, organizzato dal Comitato per il diritto alla casa e dall'Unione Inquilini. Un volantino che è stato diffuso. Cosa chiediamo alla Regione? Chiediamo che venga modificato il regolamento regionale con alcune norme che prevedano la possibilità di regolarizzazione per le famiglie senza contratto che da decenni vivono all'interno del patrimonio pubblico. Sono centinaia i nuclei familiari che vogliono un contratto, che sono disponibili a pagare a rate l'eventuale debito accumulato. Sono centinaia le famiglie che non hanno altre soluzioni abitative. Cosa chiediamo invece all'Aler? Chiediamo di sospendere il piano sgomberi in atto ormai da alcuni mesi per attendere che si chiuda la vertenza in regione sulle regolarizzazioni e sia quindi possibile entrare nel merito delle singole situazioni di irregolarità per trovare soluzioni che evitino la strada per persone disabili, per anziani, per minori.

0: La regione Lale hanno dichiarato guerra agli inquilini, noi siamo contro la guerra, diciamo sì alle trattative per regolarizzare le famiglie senza contratto per una vita dignitosa all'interno dell'edilizia pubblica. Questo è il motivo del presidio sotto l'Aler in via Puricelli Guerra 24 a Sesto San Giovanni, mercoledì prossimo 15 luglio a partire dalle 14.30, promosso dal Comitato per il diritto alla casa e dall'Unione e Inquilini. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Gianluigi Montalto, detto Lillo, dell'Unione Inquilini di Sesto San Giovanni.
1: A circa sei mesi Aler Milano contatta o telefonicamente o in via di fide agli inquilini di case Aler che non hanno il contratto, che non hanno avuto un'assegnazione. Ora, verrebbero definiti occupanti senza titolo. Il problema è che a Sesto San Giovanni abbiamo famiglie che abitano in questi alloggi da 40 anni. Famiglie che hanno chiesto nel 1990, quando c'era la possibilità di una sanatoria, che hanno chiesto la sanatoria e Aler non ha mai risposto. Famiglie che, ad esempio ne abbiamo una, che aveva avuto l'assegnazione, ma poi lo IACP non gli fece mai il contratto. Quindi non siamo nell'area dell'occupante senza titolo definito microcriminale, spacciatore. Siamo nell'area di anziani invalidi, minori, donne con tumore, famiglie a basso reddito che chiedono semplicemente di essere regolarizzate, quindi pagare il canone dovuto e pagare 5 anni di arretrato. Quindi Unione Inquilini qualche mese fa ha fatto una conferenza stampa dentro la sede di Regione Lombardia, devo dire grazie all'interessamento di Sinistra Italiana, Onorio Rosati, che si è dato disponibile per la sala, no? Abbiamo fatto questa conferenza stampa chiedendo e inviando una comunicazione al Presidente della Regione, chiedendo un incontro per discutere l'approvazione di una legge regionale che regolarizzi migliaia di persone. La legge sulla sanatoria in Lombardia non viene approvata dal lontano 1990, mentre invece in tutta Italia ci sono stati leggi per regolarizzare gli occupanti senza titolo, che poi sarebbe anche una cosa corretta, nel senso che se tu hai diritto all'accesso alla casa popolare, quindi come requisito di reddito di proprietà, e sei un occupante, allora sì, se sei ricco no, cioè dovresti semplicemente avere questo. In realtà, per essere chiari, il sindacato ritiene che non viene approvato da decenni una legge di regolarizzazione, perché l'intento di Regione Lombardia e di Aler Milano è dismettere il patrimonio pubblico di edilizia. Il concetto è privatizzare, affidare ai privati, e quindi non hanno nessun interesse ad approvare una legge che regolarizzi, che porterebbe molti soldi all'Aler. Perché se tu regolarizzi, mettiamo 1.000 persone, significa che ti entrano 1.000 canoni di locazione, 1.000 spese, più 5 anni di arretrati. Ma probabilmente non è interesse di Regione Lombardia e di Aler dare una risposta ai cittadini più poveri, ai bisogni, ma l'ottica è quella di, come dire, speculativa, di affidare ai privati la gestione dell'edilizia pubblica. Il piano casa del governo Meloni questo indica, perché quando il piano casa del governo Meloni dice ristrutturiamo, non mi ricordo quante, 1.000, 10.000 case popolari, poi si legge dentro chi le ristruttura, i privati, e che fine fanno queste case? Escono dall'edilizia pubblica, ma vengono gestite dai privati, evidentemente a canoni diversi. Si inserisce in un contesto, quello della città di Sesto San Giovanni, dove abbiamo un'amministrazione di estrema destra dal 2017 che ha completamente smantellato lo stato sociale in città e il diritto all'abitare. C'era un albergo che ospitava un centinaio di situazioni di fragilità, donne rinviate dal tribunale per tentati femminicidi, persone invalide schizofreniche, anziani invalidi, no? Ecco, il comunista San Giovanni ha chiuso questo albergo di sua proprietà, mettendo in strada ovviamente le persone e chiudendo una possibilità. c'erano una sessantina di alloggi privati che le precedenti giunte di centro-sinistra avevano preso in affitto e le davano alle famiglie in difficoltà, e il comune ha sfrattato tutte le 60 famiglie e ha cancellato quella politica che veniva definita delle sublocazioni. C'era un albergo a Sesto San Giovanni, il Residence Puccini, che veniva utilizzato per, come dire, sistemare quelle situazioni di emergenza che si realizzano quando viene sfrattato dall'oggi al domani una famiglia con bambini piccoli e non ha una soluzione, e hanno chiuso il rapporto anche con Residence Puccini. O meglio, il comune è stato sfrattato per morosità dal Tribunale di Monza, perché con la giunta di centrodestra ha deciso di pagare. Per cui in questo contesto, dove la ciliegina sulla torta è che a Sesto San Giovanni abbiamo circa, più o meno mal contato, un centinaio di case comunali vuote, cioè che non assegnano e che potrebbero essere assegnate. Ecco, in questo contesto si inserisce l'ulteriore problema di la volontà di Aler e di Regione Lombardia di sgomberare un'ottantina di famiglie povere a Sesto San Giovanni, e nessuno si cura di che fine possano fare nel momento in cui se verranno messe in strada. E l'Unione Inquilini porta questo tema, che è una questione di civiltà. Noi abbiamo smesso come paese di ragionare come comunità. Situazione per situazione si individua un nemico, e guarda un po', il nemico è sempre il più povero.
0: Ecco, avvocato, quindi sostanzialmente mercoledì ci sarà questo presidio, come l'avete pensato e immaginato?
1: Mercoledì 15 luglio alle ore 14:30 ci sarà a Sesto San Giovanni questo presidio indetto da Unione Inquilini, che ha avuto l'adesione di Sinistra Italiana, credo anche del PD, credo anche delle associazioni della città e della parte del movimento milanese che si occupa del diritto all'abitare. Il punto è ricordare ad Aler Milano che non si possono praticare politiche di macelleria sociale pensando che questo non possa portare a delle conseguenze, perché politiche di esclusione sociale portano insicurezza sociale, e l'insicurezza sociale porta a drammi come quello di qualche mese fa di un anziano pensionato a Sesto San Giovanni che nell'imminenza dello sfratto si è suicidato. Quindi l'intento di Unione Inquilini è, da un lato, sollecitare la Regione a rispondere alla richiesta d'incontro, perché pur sollecitata e risollecitata la Regione non si fa viva, e dall'altro far presente ad Aler Lombardia che non si può procedere con un atteggiamento che è questo: telefonano a una famiglia con un signore di 65-66 anni col tumore ai polmoni e gli dicono: signori, noi qua vi sgomberiamo, però siamo buoni, se firmate che ve ne andate tra 3 mesi non vi sgomberiamo domani. Chiaramente le famiglie firmano, ma altrettanto chiaramente poi non hanno le disponibilità economiche per trovare un altro alloggio, e comunque non pare un atteggiamento da comunità.
0: Avvocato Gianluigi Montalto, Unione Inquilini di Sesto San Giovanni, grazie allora per essere stato con noi e una buona giornata.
1: Grazie a voi per la disponibilità e la presenza sui temi fondamentali. Buon lavoro e buona giornata. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Le 11:58, siete sempre all'ascolto dello spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto. Abbiamo quindi salutato l'avvocato Gianluigi Montalto dell'Unione Inquilini di Sesto San Giovanni, che ci ha presentato il presidio di mercoledì. Ricordo ancora l'appuntamento alle 14:30 in via Puricelli Guerra 24 a Sesto San Giovanni, davanti alla sede dell'ALER. È arrivato il momento della Focus. Abbiamo due interviste da presentarvi in questi 30 minuti. Con entrambi i nostri relatori andiamo a commentare alcuni dati che arrivano da un lato da parte dell'INPS e dall'altra invece sono dati che emergono da un rapporto che è stato diffuso dalla CGIL su nidi e prima infanzia. Ma cominciamo invece con l'intervista che abbiamo realizzato con Guido Viale, economista. Con lui invece ci analizziamo i dati sul lavoro che sono pubblicati dall'INPS. Emergono forti divari di genere e di continuità lavorativa.
1: Noi siamo al telefono con Guido Viale, economista, ricercatore in ambito economico, sociale e ambientale. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno a tutti.
1: Con te volevamo commentare il rapporto IMSS, basato, tra l'altro lo ricordo, sui dati del 2025, non cambia molto per la verità per il 2026, si evidenzia comunque un aumento sicuramente del lavoro, poi vedremo che tipo di lavoro, ma i salari restano un elemento di grande fragilità. Praticamente il tasso di occupazione in Italia è, tra l'altro, comunque sia, resta inferiore alla media europea e soprattutto è caratterizzato da forti divari di genere e anche di qualità del lavoro, e ciò significa anche purtroppo anche salariale.
2: Beh, senti, il dato più grave è secondo me lo squilibrio che c'è fra l'occupazione degli uomini e quello delle donne, che non ha ricevuto sostanzialmente degli elementi di riequilibrio, anche se l'aumento dell'occupazione fra le donne è leggermente maggiore dell'altro. Il dato che spiega in gran parte l'aumento dell'occupazione è il fatto che la platea degli occupati si sposta sempre di più verso l'età maggiori, cioè superiore ai 55 anni, e questo cosa vuol dire? Che non si va in pensione molto più tardi, quindi si resta occupati di più, e quindi nella platea complessiva degli occupati l'età dei più anziani tendono sempre di più a prevalere. Questo ha evidente discapito dell'ingresso di nuovi giovani nel campo degli occupati. Era un fenomeno che si era già verificato in maniera macroscopica dopo il 2011 con la legge Fornero-Monti, i cui effetti, oggi c'è un articolo molto chiaro con i numeri giusti nelle pagine del Fatto, l'effetto della legge Fornero sull'aumento dell'occupazione si è andato esaurendo nell'ambito di 5-6 anni. A partire dal 2019 è stata la progressiva riduzione delle possibilità di uscita anticipata dal mondo del lavoro per le donne, per gli anziani, per persone affette da malattie, per bisogno di assistenza ai parenti, eccetera, che ha permesso questo aumento dell'occupazione, spostandolo soprattutto verso le fasce alte. Altro non c'è da dire, cioè che effettivamente il leggero aumento dell'occupazione che c'è stato anche negli anni del governo Meloni è in gran parte imputabile al fatto che i salari sono i più bassi d'Europa, cioè conviene tenere gente occupata a salari bassissimi piuttosto che investire e creare dell'occupazione magari dilazionata, insomma, però a dei livelli di competenze tecnologiche, quindi anche salariali maggiori. Questo è un processo che riguarda l'Italia non dai tempi di Meloni ma da decenni, e che ha progressivamente spostato quello che era la seconda potenza industriale dell'Europa verso dei livelli di sviluppo di competenze tecnologiche eccetera sempre più basse. L'occupazione, i dati positivi sull'occupazione si pagano con i dati negativi in termini di, non dico competitività perché è una parola orribile, ma insomma di adeguatezza agli standard che rendono possibile la riproduzione del sistema economico, migliorando nelle prestazioni.
1: Parliamo praticamente di aumento chiaramente di tasso di occupazione nel nostro paese, ma come sottolineavi in qualche modo parliamo anche di lavoro precario, e sono soprattutto questi lavoratori purtroppo che sono a rischio anche salute e sicurezza, soprattutto in questi giorni di grande caldo. Faccio un esempio, Guido: i lavoratori delle piattaforme di food delivery, e stiamo parlando di Milano, dove c'è di fatto un'ordinanza del 7 di luglio che dice appunto che possono sospendere o ridurre l'assegnazione degli ordini qualora appunto ci fossero delle ondate forti di calore. Ecco, se questo naturalmente vuol dire che questa ordinanza in qualche modo tutela la salute e la sicurezza, purtroppo però questi lavoratori la fanno a loro spese, perché se si fermano non vengono pagati.
2: Certo, in particolare perché non sono lavoratori dipendenti. Adesso c'è stata proprio in questi giorni una rottura dell'unità sindacale, la CISL ormai è completamente asservita e funzionale a questo governo, ha rotto l'unità sindacale nella contrattazione con la delivery Glovo perché è per fare sì che questi lavoratori continuino a essere considerati imprenditori di se stessi, cioè lavoratori autonomi, e quindi paghino a loro spese la eventuale sospensione dell'attività nei momenti più caldi, più pericolosi, anche rischiosi della giornata. Mentre la piattaforma comune dei sindacati invece esigeva che questi lavoratori venissero integrati come dipendenti, così come prescritto tra l'altro anche da delle sentenze giudiziarie, e quindi la sospensione dell'attività nel corso delle ore più calde non fosse un onere a carico dell'impresa e non dei lavoratori. Ma questa situazione del calore invece della difficoltà e del rischio comportato dall'aumento delle temperature è una cosa scandalosa, che si sa da anni e che è destinata a protrarsi nel tempo e ad aggravarsi sempre di più, che riguarda una quantità sterminata di attività, tutte quelle sostanzialmente che si svolgono all'aperto, nei confronti delle quali non è stata presa nessun tipo di precauzione. No, e tutte le cose che eventualmente vengono, le misure che vengono adottate dai sindaci in alcune città, ho visto che stanno predisponendo dei luoghi o indicando dei luoghi dove ci si può rifugiare nel momento più di maggior calore eccetera, che riguarda evidentemente anche i passanti, le persone che si trovano per strada, quelli che hanno necessità di uscire, ma sicuramente non è una risposta alle esigenze di chi è per professione lavora all'aperto. Questa cosa andava predisposta per tempo, non è stato fatto niente in termini contrattuali per farlo, non l'illusione che il riscaldamento globale non ci fosse, fosse una frottola o comunque una cosa che è impossibile da affrontare perché è troppo complicato. Questo credo che sia sostanzialmente nel modo di pensare dei sindacati, insomma, che non hanno nel corso degli ultimi anni non ha fatto praticamente niente per dare una risposta alle conseguenze che sono grandissime dell'aumento della temperatura, e che non riguardano semplicemente i lavoratori che lavorano all'aperto, ma riguardano proprio la composizione dell'apparato industriale di un paese che dovrebbe attrezzarsi per predisporre produzioni di strumenti che servono ad affrontare i cambiamenti climatici, e invece si sta pensando esclusivamente a convertire l'industria che non funziona più, come quella automobilistica, in industria militare per fare le guerre. E produrre, voglio ricordare che produrre armi vuol dire produrre guerra, perché le armi poi prima o dopo devono essere usate. Questa è la risposta globale che i nostri governanti stanno dando a un fenomeno di carattere planetario che richiederebbe ben altri misure per essere affrontate.
1: Perché a questo punto, come dicevi tu, è urgente, perché quest'anno segniamo il record rispetto allo scorso anno, segnavamo il record rispetto all'anno prima,
2: e l'anno prossimo
1: sarà un nuovo record, quindi voglio dire...
2: Ma questo è talmente ovvio che ci si dovrebbe meravigliare del fatto che né al governo né all'opposizione lo mettano al centro della loro attività, perché è una cosa che prima o dopo ci porta alla distruzione della vita su questa terra, e di tutto si parla, compreso in primo luogo di fare la guerra, invece di attrezzarsi per cercare intanto di mitigare, di alterare questo processo, che ormai farlo regredire, e poi di prendere le misure di protezione delle persone che vengono maggiormente colpite da questo fenomeno. Non è soltanto il calore, sono le alluvioni, sono i fenomeni estremi, sono l'innalzamento delle acque del mare, eccetera, tutte cose che si stanno verificando sotto i nostri occhi, non sono più previsioni, e a cui le forze politiche sia di destra che di sinistra si presentano completamente impreparate.
1: Guido, chiudo chiedendoti proprio, secondo te, cosa più urgente da fare immediatamente, quale sarebbe secondo te?
2: Sospendere nella misura del possibile l'utilizzo dei combustibili fossili, sospendendo le attività che non vitali che richiedono l'utilizzo di combustibili fossili. È ovvio che in primo luogo ci sta l'industria delle armi, ma in secondo luogo per esempio ci sta tutta la produzione automobilistica, che non a caso sta andando a rotoli, perché non è più adeguata a un tempo in cui la situazione è quella che è, ma alla cui riconversione nessuna forza politica, nessuna forza sindacale ha pensato in maniera adeguata nel corso degli ultimi tempi. Non è una critica che riguarda solo l'Italia, riguarda il mondo occidentale, in realtà quasi tutto il pianeta.
1: Certamente, soprattutto la logica produttiva che lo muove.
2: Certo.
1: Benissimo, Guido, ti ringraziamo per essere stato
2: con
1: noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, buona giornata.
2: Arrivederci.
1: Ciao. Io ricordo che con noi c'era appunto Guido Viale, economista e ricercatore in ambito economico, sociale e ambientale.

Qualche istante invece avremo con noi Giuliana Scarano, segretaria generale della funzione pubblica di Potenza. Posti insufficienti, spese elevate, ritardi nei progetti della PNR. Questo è il quadro che emerge dal rapporto diffuso proprio dalla CGIL sui nidi e la prima

0: take the face out of my mouth.
1: Noi abbiamo raggiunto telefonicamente Giuliana Scagano, segretaria generale della funzione pubblica della CGIL di Potenza. Intanto buongiorno Giuliana.
2: Buongiorno, salve, grazie.
1: Allora, noi partiamo dalla Basilicata, ma diciamo un ragionamento che potrebbe essere ampliato un po' a tutte le regioni italiane. Parliamo naturalmente del rapporto della CGIL su nidi e servizi per la prima infanzia. Intanto voi sottolineate insufficienti, spese a carico delle famiglie troppo elevate e insomma è una situazione praticamente molto complicata, con ritardi pesanti nell'attuazione dei progetti del PNRR, un quadro appunto che emerge dal vostro rapporto. Nello specifico, voi, partiamo dalla Basilicata, qual è la situazione appunto in questa regione?
2: La situazione della Basilicata, come emerge per quello che emerge dal rapporto, è molto chiara, nel senso che la Basilicata risulta tra le 7 regioni che ancora presentano una percentuale di copertura inferiore al 33%. Si tratta di regioni collocate tutte nel mezzogiorno e è ben chiaro che a questo punto l'obiettivo europeo del 45% di partecipazione da raggiungere entro il 2030 appare quasi un'utopia. In Basilicata, e questo io credo che la lettura anche della situazione dei nidi e dei servizi per la prima infanzia, in Basilicata assume una connotazione ancora più evidente e preoccupante, se connessa con quello che è il calo demografico, no? La nostra è una regione che invecchia inesorabilmente, soggetta ad uno spopolamento, con delle caratteristiche peculiari per quel che riguarda la sua orografia, no? Abbiamo circa il 70% della regione che si sostanzia in aree interne, per cui è facile immaginare quali possano essere le difficoltà, no? Per un welfare rivolto ai servizi della prima infanzia. In Basilicata abbiamo 9.647 tra bambini e bambine tra 0 e 2 anni e i posti disponibili sono 2.401 pubblici, diciamo, più quelli integrativi per l'infanzia, per un totale di circa, diciamo, quasi 2.500 posti complessivi. Quindi già questi due numeri messi in rapporto ci danno l'idea di quanto la copertura non sia nei fatti realizzata. Quindi le famiglie ovviamente si rivolgono molto al privato e pertanto la spesa a carico delle famiglie in Basilicata è molto elevata, e questo è un trend, però è una tendenza anche nazionale, no? La maggiore disponibilità di posti nelle strutture private non è una caratteristica, una peculiarità della sola Basilicata, ma è evidente che per un discorso di compensazione dei posti in Basilicata, essendocene così pochi a fronte di questi 9.000 bambini, quasi 10.000 bambini, ci si rivolge al privato. Questo, diciamo, per fare un quadro sintetico della situazione rispetto ai numeri e rispetto ai potenziali piccoli utenti.
1: E per quanto riguarda il progetto del PNRR, oramai l'abbiamo ricordato, si è concluso, si è chiuso di fatto con giugno, la situazione a livello nazionale è abbastanza, come dire, delicata, diciamo così, sì. Perché comunque i dati, io ce li ho a febbraio 2026, risultavano completate o collaudate su 347 strutture.
2: Sì.
1: Praticamente un totale, una percentuale di fatto molto bassa, il 12,5%, se non erro,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì. E in Basilicata siamo al di sotto di questo dato, perché su 71 progetti finanziati sono completati, ne risultano completati solo 7, quindi il 9,9%, cioè un dato davvero bassissimo, che anche qui purtroppo ci pone ai primi posti dal punto di vista, diciamo, negativo nella classifica nazionale. Quindi, cioè, c'è un tema di carattere generale, che evidentemente ci sono diritti che attualmente di fatto non vengono garantiti, il welfare, gli asili nido sono un pilastro del nostro welfare, sia dal punto di vista educativo sia dal punto di vista del, quindi, diciamo, per quello che riguarda il percorso educativo del bambino, ma nei fatti è una privazione anche di un elemento del nostro welfare che assolutamente non è garantito. E purtroppo la strisciante privatizzazione che riguarda la sanità e in generale tutti i servizi pubblici nei fatti colpisce in maniera molto forte anche questo servizio. In Basilicata noi abbiamo una prima esperienza di asili nido aziendale, che in realtà ancora non è partita. È circa un anno che questi lavori, diciamo, dovrebbero essere completati, e ci sono giovani lavoratrici e lavoratori che attendono con ansia l'apertura degli asili nido aziendali in 3 presidi pubblici fondamentali. Parliamo della regione Basilicata, con circa oltre 900 dipendenti, dell'azienda ospedaliera San Carlo, azienda ospedaliera regionale con sede principale a Potenza città, e dell'Università degli Studi della Basilicata. Quindi gli asili nido aziendali sono davvero un importante supporto nella loro caratterizzazione di aziendalità rispetto alla possibilità di coniugare i tempi di vita e lavoro in tempi complicati come i nostri. Quindi per esempio in una realtà come quella ospedaliera è evidente che darebbero un forte contributo, no? Cioè, sappiamo abbiamo realtà con turni stressanti, con personale che non è mai sufficiente. In una turnazione avere un asilo nido disponibile in loco è un grande aiuto, un grande supporto.
1: Certo, ecco, tra l'altro voglio chiudere ricordando che oltre naturalmente ai pochi progetti strutturali che sono stati realizzati con la PNRR, c'è anche appunto il rischio di non aprire, o comunque di avere delle difficoltà ad aprire appunto gli asili nido, i servizi della prima infanzia, a causa della mancanza di insegnanti.
2: Esatto, esatto, questo è un altro elemento. Purtroppo io credo che, diciamo, in sottofondo a tutto ciò ci sia una riflessione da fare sul potenziamento del sistema pubblico nel suo complesso, cioè se ci fosse realmente la volontà bisognerebbe farlo, no? E chiaramente parliamo della pubblica amministrazione, dell'università, della scuola, della sanità, cioè di tutto quello che rappresenta un principio fondante del nostro ordinamento costituzionale, proprio a garanzia di diritti costituzionalmente sanciti. Il blocco del turnover, i tetti di spesa del personale che riguardano tutto il sistema pubblico nel suo complesso, ha determinato un impoverimento quindi appunto personale che non c'è, che molto spesso non si trova. Questo, diciamo, è frutto di politiche che si sono sommate negli anni a partire dai decreti Brunetta, e dal taglio delle assunzioni, dal blocco delle assunzioni, dalla mancanza del turnover che ha determinato uno svuotamento. Oggi però, diciamo, pian piano si stanno riempendo le strutture pubbliche, quindi a maggior ragione se noi vogliamo anche riconvertire, no, l'andamento demografico, che ripeto interessa moltissimo la nostra regione, una regione che invecchia, che si spopola, offrire servizi di welfare è un modo per garantire che anche le giovani famiglie possano rimanere nel luogo in cui magari hanno studiato e cercano, hanno trovato un lavoro senza andare fuori dalla regione per trovare un'occupazione. Mi spiego, cioè anche questo secondo me è uno dei perni che può in qualche modo contribuire a riconvertire un andamento che sembra ad oggi inesorabile.
1: Noi ringraziamo Giuliana Scagano, segretaria generale della Funzione Pubblica CGIL di Potenza, per essere stata con noi. Grazie mille per la disponibilità.
2: Grazie a voi.
1: Buona giornata intanto.
2: Grazie.

E con questa intervista a Giuliana Scarano, segretaria generale della funzione pubblica di Potenza, funzione pubblica CGL di Potenza, termina lo spazio approfondimenti di questa mattina. Fra qualche istante lo spazio Dissonanze con la trasmissione Flatlandia dedicata ai libri e alla lettura. Alle 13 invece il radiogiornale, la prima edizione con i servizi.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

E inizia così una nuova puntata di Dissonanza Estate. Oggi è lunedì 13 di luglio, un'altra replica di Flatlandia. Un buon ascolto.

0: Oggi sentiremo Francesco Barilli, detto Baro da chi lo conosce.
1: Ci sono diversi Baro nella compa, perché c'è Baronciani, c'è Barilli.
0: Vabbè. Niente, Francesco è fumettista e scrittore, l'abbiamo già sentito in passato, stavolta ha deciso di scrivere un libro che si presenta come una raccolta di epistolare intorno alla figura di un boia in un mondo a qualche decennio da noi distopico, ovviamente, in cui la pena di morte è stata reintrodotta. Andiamo a sentirlo, però prima sentiamo una canzone nella nostra ricerca disperata, matta e disperata, prima di sentire un autore. Spesso io e Simone cerchiamo un pezzo che vada bene, o ce l'abbiamo già in mente, ma se no facciamo delle ricerche Google, e tra le varie canzoni che parlano di un executioner che è il boia, ne abbiamo trovata una che non conoscevamo ma che a me piace tantissimo. Ho già capito che questo artista, andrò a vedere che cosa fa, e
1: si chiama Cass McCombs ed è della mia classe, 1977.
0: Questa canzone mi sembra di capire che ha 16 anni e ha un interessante cambio d'accordo che mi piace molto. Comunque si chiama
1: The Executioner's Song. Sì, di questo Cass McCombs, che è proprio nelle tue corde, chicca, fa quel cantautorato indie
0: un po' triste, no?
1: Un po' triste,
0: però anche un po' strano. Sì. Vabbè, niente,
1: andiamo ad ascoltarlo.
0: Tutti voi saprete quali sono le mie corde. 3, 2, 1.

0: insomma, il boia di Cass McCombs in realtà era contento, gli piaceva il suo lavoro.
1: Allora, dice delle cose complesse. A un certo punto, vabbè, dice che però a volte è pretty stressful, a volte
0: tutti i lavori sono pretty stressful, perdonami. Comunque, canzone contenuta nel suo quarto album in studio, Catacombs, uscito nel 2009 per Domino Records. Così, se volete andare a cercarvelo, sapete dove trovarlo, Cass McCombs.
1: Questo strano mix, bella chitarra, niente, va bene, mi è piaciuta. Come dice Cass, il lavoro del boy a volte è stressante, però in questa canzone lui ne trae una certa soddisfazione, cosa che non accade propriamente per il boia di Confessioni di un boia di Francesco Barilli. L'abbiamo chiamato Francesco Barilli a sufficienza, d'ora in poi sappiate che lo chiameremo spesso Baro, e è sempre la stessa persona. Buongiorno Baro, benvenuto a Flatlandia.
2: Buongiorno a te Chicca, e buongiorno a tutti e tutte voi, ciao.
1: Allora, senti, io di solito faccio il recap del libro, però preferirei lo facessi tu, perché spesso vengo accusata di spoileraggio, quindi lascio a te, però dici qualcosa, perché ecco.
2: Allora, beh, è sempre brutto, perché esatto, è parlare di un libro, bisogna sempre cercare di evitare spoiler. In questo caso diciamo abbastanza trasparente il titolo, la copertina, è La confessione di un boia. Diciamo che io ho immaginato una Italia del futuro in cui la pena di morte è tornata a far parte del nostro ordinamento giuridico, ed è tornata a far parte del nostro ordinamento giuridico a furor di popolo, non in una dittatura distopica, ma maggioranza e opposizione sono tutte d'accordo nel reinserire la pena di morte. Il mio protagonista è un uomo che è anche lui convinto del fatto che introdurre la pena di morte sia un fatto giusto di fronte alla criminalità dilagante, eccetera, eccetera, eccetera, e che alla fine però percorre un lungo viaggio, fa un suo percorso morale, e alla fine riesce a distaccarsi da questa realtà, mantenendo una sostanziale senso di colpa, ma contemporaneamente una certa lucidità, avendo il coraggio morale di fare questa sua confessione addirittura alla mamma di una delle sue vittime, e cercando di far capire che, vabbè, come dico nel romanzo, di tutti i crimini contro l'umanità, la guerra e la pena di morte sono i peggiori, perché sono gli unici spacciati per giustizia. Ecco, il boia al termine di questo percorso riuscirà a fare un gesto, che non anticipiamo, che lo allontana da quel suo mestiere, ma questo non gli toglierà il senso di colpa, e non gli toglierà però soprattutto il senso di una rivendicazione forte, ossia io sono colpevole, certo, ma il peso della pena di morte come colpa grava sulle spalle di chi l'ha eseguita, certo, ma anche di

0: Non so come dire, tra le domande che volevo farti è come mai hai pensato di mettere insieme una madre che ovviamente all'inizio lo dice esplicitamente che insomma è vissuta nel furore prima nella rabbia, né? Però di scegliere questa composizione.
1: Allora, sai, c'è da dire che innanzitutto l'ho ambientato in Italia perché sulla pena di morte noi sembriamo animati più che da una sincera tensione morale, da una certa presunzione culturale, no? Sembra quasi che la pena capitale sia una barbarie altrui a cui noi, forti della nostra supposta superiorità, non arriveremo mai. E nella scelta poi del protagonista ho cercato di fare qualcosa che fosse un po' originale, nel senso che l'argomento è stato spesso esplorato, però spesso con stereotipi ormai abusati, no? L'uomo ingiustamente condannato, perdonami tra l'altro una parentesi, io capisco il no alla pena di morte quando si parla di un essere umano ingiustamente condannato, ma il no alla pena di morte deve essere senza se e senza ma. Cioè, anche la persona che ha subito una giusta condanna, io devo salvarla dalla pena di morte. E gli altri stereotipi erano, non so, la persona di fede che accompagna la vittima al patibolo, l'uomo condannato che però si è pentito e che ha fatto delle scelte di vita diverse, che adesso è un uomo diverso anche se sta per affrontare il patibolo. Insomma, ho detto no, io voglio un punto di vista che sia diverso, nuovo. E ho pensato che il punto di vista di un carnefice, inoltre, mi consentiva di lanciare una critica più forte verso la società. È un po' quello che ti dicevo prima, no? La responsabilità dell'esecuzione capitale ricade su chi le esegue, certo, ma anche e soprattutto su chi le invoca. Ecco perché questa costruzione. Per quanto riguarda la mamma di una vittima che accetta di parlare con il boia, sottolineo che non lo perdona, ma che accetta comunque di parlargli, di capire il suo punto di vista, di raccontarlo, mi serviva perché era una sorta di contraltare, no? Un punto di vista esterno che mi rendesse ancora più evidente questa terzietà, rendesse un po' più asettico il racconto e contemporaneamente facesse capire che c'è bisogno di comprendere le dinamiche che portano all'eventuale introduzione della pena di morte. Ecco perché la figura del boia è utile, ma mi era ancora più utile la figura di una donna che riesce a far forza sulla sua rabbia, sul suo legittimo risentimento, ma che si sforza di capire.
0: Tu hai fatto delle scelte abbastanza forti, tipo, non so come dire, il mondo dei social e della presunta, ormai nessuno più avrebbe il coraggio di chiamarla democrazia digitale, della presenza digitale, dell'opinionismo diffuso, tu l'hai eliminato completamente, lo dici esplicitamente da questa storia, ti serviva, immagino, questo, espediente.
1: Ma è un espediente perché, sai, quando si fa una scommessa su un futuro distopico, si fa appunto una scommessa. Adesso non per pensare che io mi voglia paragonare a Orwell, no? Però Orwell quando scrive
0: Che tu
1: 1984,
0: citi tra l'altro esplicitamente a un certo
1: e
0: punto.
1: lo cito tra l'altro esplicitamente, Orwell la imbrocca su tante cose. Questo non significa che nel futuro dal punto di vista di Orwell, si sia realizzata, per dire, la stanza 101, in cui ogni dissidente viene torturato secondo quelle che sono le sue paure peggiori. Questo non significa che in tutte le case ci sono delle telecamere che ci riprendono e ci vedono e che addirittura quasi leggono il nostro pensiero, perché il pensiero stesso può essere criminale. Il concetto è che Orwell gioca anche sul grottesco, sul paradosso e alla fine la imbrocca. Io ho cercato di iscrivermi allo stesso sport, anche se sicuramente Orwell è un campione, io sono una mezza tacca nello sport della fantapolitica. E quindi io volevo un'Italia che era precipitata in un futuro che era contemporaneamente molto medievale. Ecco perché ho messo alcune piccole chicche, chiamiamole così, come quella che dici tu, ossia non c'è più l'ansia da social, non ci sono più i social, la pena di morte viene introdotta peraltro con uno strumento arcaico.
0: Ecco,

0: Bravo,
1: prossima domanda. Tu hai fatto una scelta forte che si evince già la copertina, quindi diciamolo, si usa l'ascia per la decapitazione, esatto. Come Anna Bolena.
0: Esatto, esatto. Ma sai, è quello che ti dicevo prima, cioè volevo far vedere che il progresso ti porta un'involuzione e farla vedere anche attraverso questo. Tanti elementi sono paradossali, per esempio l'elemento più forte è il fatto che questi elementi paradossali vengono comunque prescritti dal Boia con un lessico assolutamente normale. Lui parla del discorso che viene fatto nella piazza del paese quando il podestà, e ovviamente anche il podestà, il nome podestà evoca
1: il passato,
0: tempi bui di passati, e dice che tutti erano lì ad ascoltare e che gli davano poi pacche sulle spalle al podestà, la maggioranza come l'opposizione, e il Boia resta stupito, e tutto questo contribuisce a creare quella sorta di mio Dio, dove potremmo finire, ecco, e di fronte a questo Boia dice una delle frasi più dure alla mamma di una delle sue vittime. Dice: io non so se anche lei abbia avuto modo di constatare quanto si debba diffidare delle larghe intese. Ciò che accontenta tutti generalmente risponde solo ai nostri istinti più bassi. Ecco, in un periodo in cui si parla spesso di valori condivisi, di memoria condivisa, eccetera, il mio libro cerca di dire questo, di dire: attenti, a volte quello che accontenta tutti davvero risponde agli istinti più animali dell'essere umano, ecco.
1: A volte ho avuto la sensazione che questo Boia fosse un personaggio un po', come dire, uscito dal passato, cioè un tipo di uomo con una visione del mondo che mi ricorda un po' la generazione dei miei genitori, e a tratti anche ho pensato al Romanzo Russo.
0: Sì, capisco cosa intendi. Allora, sicuramente il gioco tra futuro distopico e passato, arrivando fino al Medioevo, è un gioco a cui mi sono iscritto consciamente. E poi la stessa, in un certo senso, che lo rivela in un altro passaggio del libro, quando sostanzialmente racconta: sì, è vero, la storia avrebbe dovuto insegnarci qualcosa, ma quella in fondo che cosa ci insegna davvero? Avevamo vissuto decenni senza guerre. Vero, però l'essere umano alla fine ricadeva ancora nelle stesse distorsioni, nelle stesse depravazioni, e quindi questo non le sembri, dice il Boia rivolgendosi alla madre di questa sua vittima, non le sembri un'assurdità, perché purtroppo alla fine l'errore più grande è quello circolare, cioè quello che si ripete come in un perenne nastro di Möbius di orrore e di morte, in cui ci si dimentica di ciò che è stato e si va a perpetuare in maniera magari diversa gli stessi orrori.
1: La cosa forse che mi ha colpito di più e mi ha disturbato di più, al di là di questo protagonista che poi farà una riflessione molto importante sulla responsabilità sociale ma anche individuale, non si sottrae minimamente al giudizio su se stesso, anzi già la sua seconda esecuzione, adesso non voglio entrare nei dettagli, però viene scritta in poche righe ma è straziante, e lui fa una riflessione sempre distaccata ma è sobria, ma senza sconti. Però la cosa che mi ha colpito di più è sempre anche questa qui, descrizioni, perché questo è un libro piccolo e denso, quindi non spreca mai tempo. Ci sono dei flash che sono assolutamente visivi, e quello che mi ha disturbato di più è l'esecuzione, che in realtà non dovrebbe neanche sorprendere perché lo erano davvero, cioè mi ricordo che c'è un posto a Torino che mi sfugge adesso, però di cui mi sfugge il nome, come mi succede sempre in trasmissione, comunque io ci passavo e lo usavo anche come punto di riferimento perché il mio compagno abita lì vicino, e poi ho scoperto che è la piazza dove c'era il patibolo e c'erano le esecuzioni pubbliche, e la gente si radunava, cioè c'era la fiera e poi l'esecuzione pubblica. E nel tuo libro torna all'esecuzione pubblica e tu descrivi la folla festante proprio lì, quello che mi ha distrutto, le bancarelle intorno.
0: È uno di quegli elementi di grottesco che ti volevo mettere e che lui infatti descrive invece come fossero normali,
1: la fiera.
0: E di fronte alle quali forse sono l'elemento che ho inserito, e mi fa molto piacere che tu l'abbia notato, perché paradossalmente è proprio l'elemento che gli dà il disgusto a un certo punto, che lo porta a quell'azione che adesso noi non anticipiamo. Cioè, più ancora che tutte le morti che lui ha dispensato, qui faccio una parentesi, lui a un certo punto diventa quasi spettatore dei suoi stessi crimini, capisci?
1: Questo è interessante, sì.
0: È un distacco che forse psicologicamente potrebbe essere spiegato con l'esigenza di salvarsi. Di salvarsi nel senso di sopravvivere lui a un certo punto. Capisce che lui è l'ingranaggio di un meccanismo da cui non riesce a uscire. E paradossalmente a un certo punto, quando l'ultima sua vittima entra sul palcoscenico, perché in effetti
1: è un palcoscenico
0: di una celebrazione collettiva della voglia di giustizia che degenera in sete di sangue, capisci? E quando lui vede questo, e vede ancora di più i commercianti che vendono patatine e ketchup vicino ai lati del patibolo, lui decide che ne ha abbastanza, perché più ancora che tutte le morti sono questo elemento che rompe il meccanismo di difesa che era nato nella sua testa.
1: Tra l'altro, a parte che mi sembra assolutamente realistico, non avrei alcun dubbio rispetto al fatto che se ci fossero delle esecuzioni pubbliche questo si manifesterebbe. Non ho detto una cosa importante, cioè che questo non è un libro solo distopico. Ci sono dei movimenti di reazione alla pena di morte e se ne parla anche diffusamente, cioè le persone comunque protestano, sì, però ovviamente vengono perseguitate, perché è un tu ti inventi anche un reato che era bellissimo, che era, aspetta, apologia del, ho messo anche l'orecchia ma non lo trovo, eccolo qua, quando parli dello psicoreato lo tiro, apologia di reato ideologico, che è
0: esatto,
1: bellissimo,
0: esatto.
1: Perché sembra, perdonami il momento, ma spingitori di cavalieri, cioè l'apologia che già è ideologica di un, di un reato ideologico. E quindi,
0: anche lì mi sono rifatto Orwell, lo ammetto nel libro, lo dico.
1: Mi si chiama Crime Think in 1984, sì, cosa l'hai tradotto? Anche psicoreato, okay, l'hai non tradotto,
0: psicoreato,
1: ecco, esatto. E ci sono persone che manifestano contro, quindi adesso...
0: tra cui anche il figlio del boia.
1: Tra cui il figlio del boia, sì. Infatti, perché anche questo succede a pagina 1, quindi possiamo dirlo, la donna che contatta il figlio del boia lo contatta perché il padre c'è stato un funerale e lui non si è presentato.
0: Esatto.
1: E in fondo la danza, direi quasi, tra queste due persone, tra questi due personaggi, personaggio, lei e il boia, è assolutamente interessante. E, non lo so, tu, ultima cosa che ti chiedo è, dici che questo libro ti ha fatto compagnia per anni, prima in forma di racconto, però te lo tiravi dietro da tanto, volevi dirlo, volevi farlo, e adesso finalmente ha preso forza. C'è anche, vabbè, lo dico adesso, ci parlerai del parto di questo libro, comunque c'è una introduzione molto bella di Principe, che fa parte di Antigone, e che dice poi, insomma, sia nell'introduzione che nel libro, a un certo punto si passa dalla pena di morte anche al discorso di pene di detenzione assai lunghe. Sappiamo come sono fatte le nostre carceri, noi qui a Brescia poi abbiamo il nostro fiore all'occhiello di Canton Mombello, che ha sempre dentro tipo 4 volte le persone che potrebbero starci, e che invito tutte le persone che hanno la possibilità di farlo per qualche motivo, di fare un giretto dentro e sentire anche solo l'odore che si sente quando si entra in carcere, e pensare cos'è passarci 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, mesi e anni. Va bene, c'è questa bella introduzione, breve ma anche questa di contenuto, e parlaci adesso in quest'ultimo minuto che abbiamo di com'è stato portarsi dietro questo figlio, e poi farlo diventare un libro.
0: Allora, cerco di essere velocissimo. Allora, è che il punto è che poi tanti progetti magari si accavallano, per cui la confessione di un boia finiva nel cassetto, poi lo ritiravo fuori.
1: Tu fai mille robe, tra l'altro, chiusa parentesi.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Esatto. Ma poi c'erano anche 1200 fatti che me la riportavano alla mente. Te ne dico solo una, perché mi sembra proprio particolarmente importante. Charlie Kirk, l'ideologo che è stato ammazzato qualche mese fa del movimento MAGA, Make America, Greta Again, insomma, filo trumpiano, eccetera, fra le tante cose criminali che diceva, e lo dico senza nessun problema, indipendentemente dal fatto che è stata una cosa atroce che sia stato ucciso, era che la pena di morte era non solo necessaria, ma che dovrebbe essere pubblica e con i bambini che ci assistono. Questa è stata una cosa per me...
1: L'avevo letta anch'io, sì.
0: Vedi, è una cosa che mi ha fatto dire, beh, ma allora quando io penso a questo futuro, spero di essere stato apocalittico e distopico, ma temo di essere stato profetico. Ecco, e allora tanti di questi elementi me l'hanno fatto tirare fuori dal cassetto, fino a quando non ha preso la sua forma definitiva. Ecco, per finire mi piacerebbe anche ricordare comunque la copertina, che mi sembra efficacissima.
1: Molto bella.
0: E che è di un, ancora una volta, del mio amico Claudio Calia, che aveva già firmato la copertina.
1: Calia, certo. Ciao Claudio.
0: Esatto, anche perché, vedi, per conto mio, questi due libri, che ho fatto con le cover di Claudio Calia, e con l'editore Momo, costituiscono in un certo senso un dittico.
1: Sì.
0: Tu hai letto anche Il silenzio di Sabina.
1: Sì.
0: Sono due libri contro il potere. Se nel primo denunciavo le torture riservate ai militanti della sinistra extraparlamentare a fine anni 70, primi degli anni 80, qui si parla della pena di morte. Ma alla fine si tratta sempre della vendetta del potere, ossia di un potere che ritiene di essere assoluto, perfetto e ingiudicabile, e che si esprime in una violenza assoluta, una volta con la tortura, una volta con la pena di morte.
1: È il potere che possiede i nostri corpi.
0: Esatto. Ecco perché ho voluto anche una certa omogeneità, quindi lo stesso editore, lo stesso autore della copertina, non solo per l'amicizia che mi lega a Claudio, ma anche perché volevo che anche il cromatismo, il segno grafico che trasmette qualcosa al lettore potenziale, fosse omogeneo, capisci?
1: Sì, no, infatti bella copertina. Io ti devo salutare e ti ringrazio ancora di essere stato con noi, Francesco Barilli Baro, con Confessioni di un boia, e vabbè, ci sentiamo la prossima volta, visto che tu, come dicevo, fai mille robe, ce ne sarà un'altra che arriverà a Flatlandia, e secondo me non passerà tantissimo tempo, perché sei uno che lavora tanto.
2: Siamo arrivati così alla fine di questa puntata di Dissonanze Estate di oggi, lunedì 13 di luglio. Tra pochissimo la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Noi ci risentiamo poi alle 16 con Baraonda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celerini a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto? Barbero.
5: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
10: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'estensione Palestina libera, e urlando blocchiamo tutto.
11: Hanno occupato binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche binari di stessa.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
12: Radio d'Urto, sono le 13, giornale radio in breve, anzi giornale radio, prima edizione delle notizie di questo lunedì 13 di luglio. I titoli: Hormuz ancora al centro degli attacchi incrociati, il blitz notturno degli Stati Uniti contro l'Iran, con Teheran che ha reagito colpendo Giordania, Bahrain e Kuwait, minacciando anche di congelare il memorandum d'intesa. Sentiremo un'analisi dal giornalista editorialista del Manifesto, Alberto Negri. Andremo nella striscia di Gaza, ancora bombe sul campo di Al-Maghazi nel centro, salgono a 1100 i morti dopo il cessate il fuoco mai rispettato da Israele. Sanzioni intanto alle colonie israeliane, il governo italiano prende tempo e chiede che ci sia l'unanimità a Bruxelles. A Torino, presidio di solidarietà nei confronti di due minorenni in carcere da 6 mesi per aver partecipato ai cortei di solidarietà con la Palestina il 3 ottobre scorso. Avremo Omar di Torino per Gaza. Crisi climatica è un'ennesima settimana torrida sull'Italia, la fase più intensa tra domani e mercoledì, con gravi rischi alla salute anche per chi è costretto al lavoro, come i riders che sciopereranno proprio mercoledì contro le condizioni di lavoro. Avremo scioperi a Glovo, Deliveroo e Just Eat. Avremo un commento da Guido Viale, ricercatore in ambito economico, sociale e ambientale. Allarme fondi PNRR destinati agli asili nido e scuole dell'infanzia, rilancia la protesta la CGIL che denuncia pesanti ritardi nell'attuazione dei progetti, con disuguaglianze fortissime tra le regioni italiane. Avremo Giuliana Scarano, segretaria generale dell'FP-CGIL di Potenza. Gli Stati Uniti d'America hanno comunicato di aver lanciato nella notte nuovi attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Secondo il comando statunitense, sarebbero stati colpite decine di obiettivi in diverse località iraniane per ridurre la capacità di continuare a colpire il traffico marittimo da parte di Teheran. Sempre il CENTCOM ha ribadito che le forze statunitensi sono schierate e pronte a garantire la libertà di navigazione. L'Iran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, che afferma di aver abbattuto 4 droni sul proprio territorio, e colpendo siti militari in Bahrain e Kuwait. Nelle ore precedenti, proprio il Ministero dell'Interno del Bahrain aveva comunicato che erano risuonate le sirene antiaeree nel paese. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghei, ha dichiarato che se gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni assunti nel memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, Teheran smetterà totalmente di rispettarlo. Sentiamo un'analisi del giornalista ed editorialista de Il Manifesto, Alberto Negri.
4: l'Iran sta affermando la propria autorità con la forza e gli Stati Uniti rispondono con la forza. Ma attenzione, il memorandum dice una cosa diversa da quello che dice Trump. Poi, quanto agli eventuali pedaggi sullo stretto, che sono stati sospesi con questo memorandum per 60 giorni, ma Teheran continua intanto a ventilarli, sono vietati dalla Convenzione ONU sul diritto del mare. Peccato che né l'Iran né gli Stati Uniti abbiano mai ratificato questa convenzione. Quindi, poche parole, questo memorandum cambia il gioco nello stretto di Hormuz, conferisce all'Iran il suo controllo e su questo c'è di nuovo uno scontro. Ci sarà un'escalation? Questo è un po' la domanda che si fanno tutti, anche noi europei che stiamo sempre alla finestra a guardare e a chiederci cosa succede. Diciamo che i più interessati a chiederselo sono gli iraniani, gli israeliani insieme all'Iran e agli Stati Uniti, che sono stati coinvolti nell'attacco del 28 febbraio, attacco che naturalmente ha violato tutte le leggi internazionali, tutte le convenzioni internazionali. Ebbene, secondo gli israeliani, Washington in questo momento ha come priorità ovviamente lo stretto di Hormuz, molto meno il nucleare che interessa a Israele.
12: Andiamo in Palestina per segnalare l'ennesima vittima per mano israeliana a Gaza. Un uomo è stato ucciso dopo un bombardamento di un'abitazione da parte delle forze di occupazione israeliane che hanno attaccato il campo profughi di Al-Maghazi nel centro della striscia. Con quest'ultimo omicidio il bilancio delle vittime dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, mai rispettato da Israele, è salito a 1101 dall'11 ottobre 2025, mentre il numero di feriti ha raggiunto quota 3546, recuperati poi complessivamente 800 corpi di palestinesi senza vita. E intanto sulle sanzioni ai prodotti degli insediamenti israeliani illegali, il governo italiano prende tempo. Esaminiamo la proposta, vediamo quale sarà. Credo debba essere approvata all'unanimità, visto che si tratta di una scelta politica e non commerciale, ha detto Tajani, aggiungendo: non siamo pregiudizialmente contrari, ma non so se si potrà decidere prima delle elezioni in Israele. Più convinta invece l'Irlanda. Abbiamo sostenuto un divieto totale del commercio nei territori occupati, che oggi non figura nel paper. Tuttavia, discuterne rappresenta comunque un passo importante, ha detto la ministra degli esteri irlandese McEntee a margine del Consiglio degli esteri, sostenendo che le decisioni possono essere prese, secondo lei, con maggioranza qualificata. Dobbiamo essere ambiziosi sui tempi delle decisioni, ha concluso. E sul fronte europeo, intanto, la riunione del Palestine Donor Group, la Commissione europea ha rilanciato la Team Gaza Initiative, una piattaforma per coordinare interventi a sostegno della ricostruzione della striscia di Gaza. All'iniziativa partecipano 13 stati, tra questi anche l'Italia, insieme a Commissione, BCE e Banca Mondiale, con un sostegno finanziario di 883 milioni di euro per le prime azioni previste. Annunciati anche impegni finanziari per un importo di 41 milioni di euro a favore dell'ANP. E in Italia però la repressione nei confronti di chi solidarizza con la popolazione palestinese e protesta contro il genocidio a Gaza non conosce tregua. È in corso in questi minuti un presidio di solidarietà davanti al Tribunale dei Minori di Torino, dove si celebra un processo nei confronti di due minorenni che si trovano in carcere da 6 mesi per aver partecipato ai cortei di solidarietà nel capoluogo piemontese lo scorso 3 ottobre. Omar di Torino per Gaza.
13: Due ragazzi minorenni che si presenteranno in aula per il processo per gli eventi del 3 ottobre, il 3 ottobre sera, quando c'è stato il corteo, lo sciopero generale indetto da quasi tutti i sindacati. La sera ci sono stati dei disordini a Torino, appunto provocati da lanci di lacrimogeno in Piazza Castello, e per questo processo oggi verranno processati appunto Bilal e Omar, che sono due ragazzi minorenni che si presenteranno con già 6 mesi già scontati a questo processo, di cui appunto 4 mesi nel carcere minorile del Ferrante e 2 mesi a casa agli arresti domiciliari. E questa misura totalmente sproporzionata, soprattutto quando parliamo di tribunale dei minori.
12: E veniamo alla guerra in Ucraina, con droni di Kiev che hanno ucciso 3 persone e ferite altre 5 nella regione di Mosca. Il sindaco della capitale russa ha riferito che sono 11 droni abbattuti durante la notte mentre si dirigevano verso la città. Colpito stanotte poi anche un deposito di petrolio nella città meridionale di Mykolaivsk, nel territorio di Stavropol. Sull'altro fronte, invece, la Russia ha colpito con droni della notte le regioni ucraine di Zaporizhia e Odessa, provocando feriti e danni ad infrastrutture civili. Mentre Zelensky annuncia un rimpasto di governo, sostituendo la premier, oggi si terrà la riunione dei cosiddetti volenterosi a Parigi, con la presenza dello stesso presidente ucraino. Quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori alla guerra, pertanto la Russia si appresta a seguirne attentamente il vertice, ha commentato il portavoce del Cremlino Peskov. Veniamo alla crisi climatica e a un'altra settimana torrida con l'anticiclone africano che torna sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Intanto il caldo estremo mostra già gravi effetti sull'ambiente. L'acqua della laguna a 32 gradi sta infatti uccidendo i molluschi nel delta del Po e nella sacca di Goro a Ferrara è scomparso il 90% delle vongole. A Scardovaria si è registrata una moria improvvisa di 1000 quintali di cozze. La fase più intensa di questo caldo è prevista tra domani e mercoledì, temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi, con gravi rischi per la salute anche di chi è costretto al lavoro, come ad esempio i riders. Per loro, lavoratori a Cottimo, non lavorare significa di fatto non avere lo stipendio. Incroceranno le braccia mercoledì per uno sciopero che coinvolge i ciclofattorini di Glovo, Deliveroo e Just Eat. A Milano si terrà anche una manifestazione da Stazione Centrale. Al centro delle proteste c'è proprio l'applicazione dell'ordinanza valida fino a fine settembre che impone un blocco delle attività di consegna durante le ore più calde nella giornata per tutelare proprio la salute dei riders. Secondo i sindacati, NIDIL CGIL e FILT CGIL, la misura però si sta traducendo in una perdita di stipendio per una categoria già di per sé precaria. I sindacati dicono le piattaforme devono assumersi la responsabilità di garantire continuità reddituale durante le fasce orarie in cui le consegne sono sospese per ragioni di salute e sicurezza. Un commento alla situazione dei ciclofattorini da Guido Viale, ricercatore in ambito economico, sociale e ambientale.
14: Il rischio comportato dall'aumento delle temperature è una cosa scandalosa, che si sa da anni e che è destinata a protrarsi nel tempo e ad aggravarsi sempre di più, che riguarda una quantità sterminata di attività, tutte quelle sostanzialmente che si svolgono all'aperto, nei confronti delle quali non è stata presa nessun tipo di precauzione, no? E tutte le cose che eventualmente vengono, le misure che vengono adottate dai sindaci in alcune città, ho visto che stanno predisponendo dei luoghi o indicando dei luoghi dove ci si può rifugiare nel momento più di maggior calore, ma sicuramente non è una risposta alle esigenze di chi è per professione lavora all'aperto. Questa cosa andava predisposta per tempo, non è stato fatto niente in termini contrattuali per farlo, con l'illusione che il riscaldamento globale non ci fosse, fosse una frottola.
12: In Francia intanto brucia la foresta di Fontainebleau, sud-est di Parigi, avvolta stanotte da un incendio di proporzioni eccezionali che ha richiesto un dispiegamento di risorse senza precedenti in questa regione dell'Île-de-France. Traffico ferroviario interrotto e 400 vigili del fuoco che lavorano per domare le fiamme. Da quando sono scoppiate lungo l'autostrada nel pomeriggio di ieri ha già bruciato circa 800 ettari. E sempre in tema incendi, in Spagna il bilancio delle vittime degli incendi nel sud è salito a 13 dopo la morte di una donna britannica che era ricoverata in ospedale, a comunicarlo le autorità dell'Andalusia. Torniamo in Italia al Bencivenga, spazio sociale del quartiere di Monte Sacro a Roma, liberato nuovamente sabato dopo un primo sgombero, è stato nuovamente sgomberato dalla polizia. Alle prime ore di oggi un dispiegamento ha circondato la zona, bloccata la circolazione con tanto di elicottero in volo per le operazioni che hanno visto impegnato anche dei vigili del fuoco che hanno rimosso gli sbarramenti posti a tutela dello spazio e degli accessi alla struttura. allarme fondi PNRR destinati agli asili nido e alle scuole dell'infanzia. A rilanciare la protesta è la CGIL, che denuncia pesanti ritardi nell'attuazione dei progetti e forti diseguaglianze tra le regioni italiane. Secondo il sindacato, oggi meno di un bambino su tre ha accesso ad un posto pubblico, mentre i tagli governativi e i bilanci dei comuni complicano la gestione dei servizi. La funzione pubblica CGIL chiede quindi uno sblocco immediato dei finanziamenti e un piano straordinario di assunzioni stabili. Giuliana Scarano, segreteria generale dell'FP-CGIL di Potenza.
15: In sottofondo a tutto ciò ci sia una riflessione da fare sul potenziamento del sistema pubblico nel suo complesso, cioè se ci fosse realmente la volontà bisognerebbe farlo, no? E chiaramente parliamo della pubblica amministrazione, dell'università, della scuola, della sanità, cioè di tutto quello che rappresenta un principio fondante del nostro ordinamento costituzionale, proprio a garanzia di diritti costituzionalmente sanciti. Il blocco del turnover, i tetti di spesa del personale che riguardano tutto il sistema pubblico nel suo complesso, ha determinato un impoverimento quindi appunto personale che non c'è, che molto spesso non si trova. E questo, diciamo, è frutto di politiche che si sono sommate negli anni, a partire dai decreti Brunetta e dal taglio delle assunzioni, dal blocco delle assunzioni, dalla mancanza del turnover, che ha determinato uno svuotamento.
12: Andiamo a chiudere il giornale radio con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha annunciato stamattina l'introduzione di un'età minima per iscriversi ai social network in Europa. Presentando le linee guida del panel d'esperti per la tutela dei minori, ha detto che i social media non sono un giocattolo. In definitiva, dice, spetta ai genitori decidere quando possano iniziare ad usare lo smartphone, ma quello su cui siamo già tutti d'accordo è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social. Aggiungendo, se continuiamo a consentire alle big tech un accesso illimitato ai nostri figli, non faremo altro che condannare un'altra generazione a danni psicologici, dipendenza e sofferenza. E con questa notizia è tutto col giornale radio. Tornerà come sempre alle 16 in forma breve, tra pochissimo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e poi ci ritroviamo in studio. Buon ascolto.

0: up to the phone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Radio d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 13 di luglio. Iniziamo l'agenda ricordandovi la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. In programma dal 5 al 22 agosto, come sempre presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Per scoprire il programma completo delle 18 serate, visita il sito www.festaradio.org. Appuntamenti per oggi. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti lunedì sera, come oggi, dalle 19.30 alle 20.30, lo sportello antisfratti organizzato dall'Associazione Diritti per Tutti al Centro Sociale Magazzino 47 in Via Industriale 10 a Brescia. Sportello sociale, ma in questo caso a Verona, organizzato dal laboratorio autogestito Paratodes. Per maggiori informazioni 329-6975-387 oppure la mail sportellosocialeparatodos@gmail.com. A Brescia c'è anche lo sportello salute che vi aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami. A Brescia in via Eritrea lunedì dalle 17.30 alle 19 presso la casa della sinistra. E a Comezzano Cizzago dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 alla Cascina Elisa in via Martinengo numero 6. E sempre il lunedì aula studio dalle 14 alle 19 presso il Circolo Anarchico Bonometti di Vicolo Borgondio 6 a Brescia, che apre le porte creando uno spazio di studio, lettura e consultazione della libreria. Baretto popolare e distro fanzine a offerta libera ogni lunedì dalle 14 alle 19 al Circolo Anarchico Bonometti. Veniamo ora agli appuntamenti cinematografici, partendo dal Cinema Nuovo Eden e dall'Eden d'estate. Al Cinema Nuovo Eden questo lunedì alle 18.30 a Marga Navidad. Invece all'Eden d'estate questo lunedì è l'ultima battuta alle ore 21.30 di questa sera. Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia e l'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81 a Brescia. Proseguendo poi con gli appuntamenti cinematografici, al Teatro CTM di Rezzato questo lunedì alle 17 la proiezione del film Il mare dei ricordi. Invece al Cinema Giardino di Breno il film alle ore 21 Toy Story 5. È tutto con gli appuntamenti dell'agenda di oggi. Vi ricordo che se voleste mandarci le segnalazioni affinché vengano lette all'interno di questo spazio, basta scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org oppure un messaggio WhatsApp al 335-122-0759. A tutti e a tutte un buon ascolto e una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Bene, Radio da d'Urto, 13:22 minuti di questo pomeriggio, noi ci lasciamo con un po' di Zen Circus, che saranno tra l'altro protagonisti della festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 21 di agosto, e poi arriva in dissonanza estate la polvere della battaglia di quest'oggi, mentre l'informazione torna come sempre, dicevamo anche prima, alle 16 col GR in breve. Buon ascolto.

Ciao a tutti, tutte e tutto e benvenute a questa puntata della Polvere della Battaglia di lunedì 13 luglio, come corre il tempo. Dico che il tempo corre anche perché noi siamo ovviamente posizionate con tutti i pensieri, le preoccupazioni e anche l'attesa sulla data di inizio della festa della radio, che sarà, come ormai sapete sicuramente a memoria, il 5 agosto, per terminare poi, per chiudere questi 18 giorni di festa, il 22 agosto. Questa mattina abbiamo visitato l'area festa della Serenissima, l'area feste dove insomma si tiene la nostra festa, che ha ancora quell'aspetto che nessuno di visitatrici, visitatori, visitatori conosce, cioè l'aspetto di fatto un po' di un deserto ghiaioso, sassoso, che poi invece verrà trasformato nel villaggio, chiamiamolo così, della festa. Tutto va bene, verranno prestissimo montate le tende, i tendoni, insomma, così mi piaceva darvi questo aggiornamento logistico, no, sul fatto che comunque l'area della Serenissima si sta trasformando nella festa di Radio Onda d'Urto, che è davvero un cambiamento, una metamorfosi, una trasformazione impressionante. Noi così abbiamo anche pubblicato qualche video, qualche filmato sui social della festa, della libreria e su altri social, insomma eravamo in tanti su Oggi in Aria Festa, ecco, insomma, se volete dare un'occhiata, comunque è sempre emozionante per noi, ma non credo soltanto per noi, vedere appunto la trasformazione di questa area. Per quanto riguarda invece la libreria del Gatto Nero, mi piace ricordare anche qui, anche questo lo trovate anche sui social, che abbiamo aperto una piccola call per volontari, volontari e volontario in libreria. Due o tre persone cerchiamo che abbiano voglia così di completare, dare un po' di fiato all'organico, insomma, dei volontari e delle volontarie in libreria. Non è proprio che abbiamo un estremo bisogno, però ci piacerebbe così arruolare anche altre persone. Dio, che brutta parola, arruolare, lo togliamo subito, anche Dio, un po' tutto, sono molto stanca, scusatemi, insomma, comunque ci piacerebbe così reclutare, siamo sempre lì, che qualcuna e qualcuno e qualcuno si unisse a noi quest'anno, anche così per vedere un po' come funziona la libreria e se potrebbe essere la tenda di destinazione. Quindi scrivete in PVT sulla messaggistica della libreria del Gatto Nero, il nome è proprio questo, su Instagram, poi noi vi telefoniamo, insomma di solito si combina molto velocemente, cerchiamo qualcuno che faccia almeno una settimana, ecco, così tanto avere il modo per capire come funziona la libreria, insomma aspettiamo le vostre candidature, alcune le abbiamo già avute, ma insomma ci piace così sentirvi un po' tutte e tutti e tutto. Per il resto anche oggi continuiamo con le interviste agli editori, oggi sentiamo Mattia Tombolini di Momo, una casa editrice molto giovane basata a Roma, che inizialmente si dedicava soprattutto alla letteratura per persone piccole e piccolissime, e adesso invece ha anche un po' aperto il proprio ventaglio e quindi insomma ci sono anche le persone grandi. E poi l'altra casa editrice è quella di Lo Russo, Luigi Lo Russo, che teniamo da qualche anno in libreria. Sono due case editrici relativamente giovani per la libreria, no? Quindi sono presenti da meno di 5 anni, e Lo Russo ha una sezione particolarmente interessante di pubblicazioni dedicata alla Palestina, ma non solo. Ve le faccio sentire queste due interviste e poi riprendo la linea, ricordandovi sempre che tra qualche giorno ci sarà anche la solita trasmissione di presentazione del programma Incontro della Libreria, che quest'anno secondo noi è veramente bellissimo, insomma speriamo che sarete d'accordo. Ma nel frattempo sentiamo Luigi Lo Russo e Mattia Tombolini per Editrice Lo Russo e Momo.

Ciao a tutti, tutte e tutto e benvenute a questa puntata della Polvere della Battaglia di sabato 4 luglio. Anche oggi vi proponiamo delle interviste a editori, editrici e editori che porteranno i loro libri alla festa di Radio Onda d'Urto 5-22 agosto sui banchi della Libreria del Gatto Nero. Oggi è la volta di due case editrici romane. La prima è Momo, che ci viene presentata dall'editore Mattia Tombolini, e la seconda è la casa editrice Luigi Lorusso, che ci viene presentata da Luigi Lorusso. Buon ascolto e vi aspettiamo in festa. Manca ormai praticamente un mese esatto.

0: Diamo il benvenuto oggi a Mattia Tombolini, editore di Momo Edizioni, che da qualche anno, dalla nascita, in realtà dalla sua nascita, ci accompagna sui banchi della libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto. Ciao Mattia e grazie di essere qui.
1: Ciao Pamela, grazie a Radio Onda d'Urto.
0: Momo ha, come dire, tante anime che prevalgono o diventano un po' più carsiche a seconda del periodo. In questo ultimo periodo devo dire che l'anima, come dire, un pochino più adulta mi sembra abbia prevalso leggermente su quella invece rivolta alle persone piccole. Però dimmi tu.
1: Ma sì, diciamo, è vero, ha varie anime, ma perché ovviamente noi non ci siamo inizialmente... Siamo stati più attenti alla produzione di libri per l'infanzia, per ragazzi, per nuove generazioni, eccetera, che è una cosa che continuiamo a fare, ma nel frattempo, diciamo, l'abbiamo un po' ampliata anche con altre cose, quindi sono arrivati tanti altri libri, fumetti, saggi, anche la narrativa adesso abbiamo inserito, e quindi diciamo che in questo momento, sì, negli ultimi tempi in realtà è uscito un libro per ragazzi che è A cosa servono le cose, sì, di Dina Napoli, e poi ne sono usciti altri invece per adulti, ma non c'è, diciamo, nessuna volontà di smettere di fare qualcosa, ma semplicemente anche a seconda di quello che succede, dei titoli che ci arrivano, delle lavorazioni che facciamo, eccetera eccetera, questa cosa può variare, insomma.
0: Un catalogo eclettico che adesso andiamo un po' ad esplorare insieme. Partiamo da Non sono la stupida bionda di nessuno di Ileana Rossini, anche perché questo me lo hai mandato, l'ho letto, bel libro, molto interessante. Parlaci un po' di questo.
1: Questo è un libro bellissimo, nel senso che è quel libro che magari uno non si aspetta all'inizio nel catalogo nostro, perché uno potrebbe inizialmente pensare, ma che c'entra Marilyn Monroe con una casa editrice che fa un lavoro di cultura radicale o fa un certo tipo di produzione culturale. In realtà c'entra tantissimo, perché Ilenia Rossini, che è una storica oltre che un'amica, che però si è occupata di tantissime cose, lei è collaboratrice, se so qualcosa di storia dei movimenti con la rivista Zapruder, insomma una studiosa che sta nel campo proprio delle cose nostre, direi, no? Di quello di cui noi ci occupiamo, che ci piace, è una compagna che tra l'altro abbiamo conosciuto e troviamo nelle lotte insieme a noi, e che ha sempre avuto la passione, diciamo, lei dice a volte ossessione, ma secondo me è una vera e propria passione per Marilyn Monroe. E ovviamente dentro questo libro quindi ricostruisce tutta la sua storia e la sua vita. Questa cosa tra l'altro cade proprio diciamo, questo è l'anno del centenario dalla nascita di Marilyn Monroe, e però con un punto di vista di classe, un punto di vista diverso, che magari non è quello che già conosciamo di questa figura, che è stata raccontata tanto, però quasi sempre in una maniera stereotipata, sempre uguale a se stessa, sempre

0: persone si incuriosiscono, poi li trovano.
1: Certo, ok. Allora, cioè, a cosa servono le cose?
0: Sì.
1: Che è un libro per ragazzi, lo citavo prima, che è di Tina Napoli. Tina Napoli è una collaboratrice di Momo che si è occupata per tantissimi anni di diritti dei consumatori e collabora con Momo da un po' di anni nella progettistica, nei bandi, in questo tipo di lavori qua. E in questo libro lei fondamentalmente spiega, è una sorta, diciamo, di un modo per approcciare ai ragazzi e alle ragazze sul tema del consumo, da dove provengono gli vestiti che indossiamo, cosa c'è dietro, che tipo di sfruttamento è necessario per far sì che noi possiamo acquistare una maglietta a pochi euro. E così anche la questione, per esempio, degli oggetti che diventano facilmente obsoleti, come i telefoni, i cellulari e tutte quelle cose elettroniche. Insomma, proprio il tema del consumo. Da un punto di vista di una persona che si è occupata per tantissimo anno, anche nell'associazionismo, di fare delle battaglie per i diritti dei consumatori, che possono sembrare battaglie poco radicali, ma in realtà non lo sono, perché poi alla fine hanno a che fare anche con l'ottenere dei diritti concreti rispetto appunto a un punto di vista di chi alla fine in un modo o nell'altro consuma per forza, no? E fondamentalmente il messaggio di questo libro è che farsi delle domande è già un qualcosa che va nella direzione giusta. Quando si è di fronte al dover acquistare qualsiasi tipo di bene, che sia alimentare, che sia di, non so, appunto, che siano i vestiti, che siano qualsiasi cosa, ci si può fare delle domande rispetto a quello che si sceglie di acquistare. E quindi, insomma, un libro, quasi un libro laboratorio, direi, di cui io sono molto contento, siamo tutti molto contenti, che sta girando tantissimo anche nelle scuole. Da settembre partirà una serie di laboratori e di incontri che Tina farà nelle scuole, ma che porterà anche nelle carceri. Insomma, è un libro fatto per stare, per discutere e per stare in mezzo alle persone, insomma. E poi che altro ti posso dire? Sempre delle ultime novità, cioè Sui tuoi occhi,
0: sì,
1: che troverete lì nei banchetti, che è un libro sulla storia sulla rivoluzione del Rojava, però un libro che non è il classico, diciamo, saggio che ricostruisce più o meno quella che è stata quella storia, quello che è quella importantissima storia del Rojava e del Kurdistan, insomma, e del nord-est della Siria, eccetera, ma parte da punti di vista e quindi da interviste e racconti di persone che Daniela Galea, l'autrice, ha raccolto andando lì più volte. E poi c'è un altro libro che è in uscita questo venerdì che si chiama Hierro, la numero 5, e con questo magari concludiamo per non annoiarvi troppo, ed è il primo libro che Momo fa sulla questione, diciamo, se vogliamo chiamarla così, sulla Palestina fondamentalmente.
0: Sì.
1: E questo, voglio fare una piccola premessa: noi non è che non ci siano arrivate proposte negli ultimi 2-3 anni proprio sulla Palestina, sul genocidio, eccetera, però abbiamo aspettato perché ci sembrava poco, diciamo, un po' indelicato da un certo punto di vista, un po' opportunistico tirare fuori un libro mentre stava accadendo, tuttora accade, appunto questa tragedia del genocidio in Palestina. E spesso anche le proposte belle che anche ci sono arrivate, però comunque erano dei punti di vista, diciamo, dal punto di vista nostro. Mentre questo libro qua è una cosa un po' diversa, cioè viene da un percorso molto più lungo, che è un percorso, mi sembra, quasi quarantennale, di una realtà che è appunto CIS, che è una ONG che si occupa di solidarietà da 35-40 anni, se non sbaglio, e chi parla dentro questo libro sono... Come?
0: Palermitana,
1: sì, di origine palermitana, però anche sede in Palestina e anche in altre parti. E chi parla dentro questo libro sono direttamente le donne palestinesi che raccontano l'esperienza carceraria. E quindi è la voce direttamente loro. E in più questo libro è illustrato, c'è anche...

0: i racconti sono anche in arabo, e quindi diciamo un libro secondo me veramente prezioso, di cui siamo contentissimi.
1: Ma oltre questo quando uscirà, Mattia?
0: Questo esce venerdì e lo trovate già, ve l'abbiamo spedito.
1: Ah, cioè, ecco, no, la mia preoccupazione era questa, ce l'abbiamo.
0: Sì, sì, ce l'avete.
1: Ok. Se no ti avrei sgridato. Ma senti, tu adesso dici dopo poi non vi annoia, ma non ci annoi, dici anche qualcosa di antifascismo illegale che hai curato tu, però che insomma hai interventi, i nomi anche
0: antifascismo famosi. Illegale, ma annoio io perché l'ho raccontato troppe volte, però lo faccio, non scherzo ovviamente. E allora, quello è un libro che questo viene da un percorso che è quello che in qualche modo abbiamo fatto anche con Michele Zero Calcare, che ha portato poi alla scrittura del Nido dei Serpenti, di questa notte non sarà breve, ma anche un percorso collettivo fatto con la rete Frollantifas, insomma con questi 3 anni che abbiamo seguito da partire dal processo di Budapest, tutte quelle vicende che in qualche modo in Europa hanno prodotto processi piuttosto che reti solidali, e arriva nel momento in cui a novembre del 2025 Marco Rubio della Segreteria di Stato appunto degli Stati Uniti decide di inserire Antifa tra le organizzazioni di stampo terroristico, e ci cominciamo a domandare se questa cosa è una delle tante sparate del governo Trump o se invece ha degli effetti concreti. Diciamo, il governo Trump ci ha abituato alle sparate, però ci ha abituato anche a vedere degli effetti purtroppo di queste sparate che non sono quasi mai fine a se stesse. E in questo caso quindi il libro cerca di ricostruire cosa sta accadendo sul tema, diciamo, della criminalizzazione dell'antifascismo, se vogliamo chiamarlo così per schematizzare, e lo fa cercando di chiedere a delle persone o che se ne occupano attraverso i processi, quindi avvocati che seguono processi in Francia, in Ungheria, in Germania e in Italia, piuttosto che accademici come Mark Bray, che invece ha subito, diciamo, una forte pressione. Lui è uno statunitense, appunto, studioso, accademico, professore universitario, sociologo, che ha scritto un libro che si chiama Antifa un po' di anni fa, che ha avuto anche un certo successo, ma che poi dopo la morte di Charlie Kirk è stato accusato di essere il capo teorico di questa frangia terroristica che si chiama Antifa, che ovviamente tutti noi sappiamo che non esiste nessuna organizzazione, che Antifa è solo abbreviativo, diciamo, di antifascismo, ma che potenzialmente chiunque ci si può riconoscere senza dover iscriversi o far parte di nessuna organizzazione. Però questo gli ha comportato una serie di minacce anche gravi che hanno portato a doversi andare a quel paese lui con la sua famiglia, e quindi diciamo lui su questa roba ovviamente dà un forte cortibruto all'inizio del libro. E poi ci sono interventi di Rote Hilfe, che è una realtà solidale tedesca che si occupa da più di 100 anni di fare solidarietà in tutto ciò che sta nell'ambito della sinistra, diciamo, di tutto, e che alla quale sono stati chiusi i conti bancari proprio dopo l'immissione di questa dicitura all'interno appunto delle organizzazioni terroristiche. Questo, vabbè, nel libro racconto anche il perché questo è avvenuto e il ricorso che stanno facendo, eccetera. Poi c'è l'intervento di Giovanni Rufino per quanto riguarda la Spagna, invece lui è uno studioso ricercatore. Poi c'è l'avvocato Losco, che è l'avvocato che ha seguito le vicende di Budapest in Italia. C'è l'avvocato francese di Gino e di Zaid, Iuri, e ci sono 2 giornalisti ungheresi che sono rimasti anonimi proprio perché in Ungheria, diciamo, questo processo è già avanzato, nel senso che l'antifascismo è già considerato terrorismo, c'è una legge che lo definisce praticamente tale, ed è il motivo per cui i processi a carico degli antifascisti sono processi con una forte politicizzazione, diciamo, sono processi politici fondamentalmente. E quindi diciamo tutto questo libro in qualche modo cerca di capire se c'è una grande congiura contro gli antifascisti, perché o se gli antifascisti, come se fosse l'antifascismo, diciamo, un forte movimento che sta cambiando lo stato delle cose presenti, oppure se invece è un'operazione a freddo che in qualche modo definisce una cornice all'interno del quale si può inserire con questa, diciamo, scusa dell'Antifa, si può inserire chi si vuole all'occorrenza dentro questo contesto e usare per questi soggetti delle aggravanti di carattere terroristico, delle norme che si usa per l'antiterrorismo. E quindi se noi prendiamo questo, ci mettiamo per esempio in Italia, lo mixiamo ai pacchetti di sicurezza, cioè abbiamo praticamente la possibilità di reprimere il dissenso in qualsiasi forma, qualsiasi soggetto, di poterlo inserire dentro questo quadro, ed è un mix spaventoso e potentissimo.
1: Sì, sì.
0: Inoltre...
1: Bye bye.
0: No, mentre parlo mi stanno arrestando, no, non è vero. Sono i vigili del fuoco. No, inoltre in Italia c'è una proposta della Lega, una proposta della Lega per la richiesta di mettere Antifa anche in Italia tra le organizzazioni terroristiche. Cioè in Italia, nel paese dove c'è stato l'antifascismo, questa Costituzione, c'è l'AMPI, eccetera, eccetera. Questo tipo di proposta esiste anche in Parlamento europeo, la portano avanti i patrioti, quindi insomma non è che stiamo parlando di fuffa, c'è purtroppo anche una ricaduta concreta contro cui io credo bisogna, insomma, organizzarsi.
1: Allora, un libro per spaventarsi, ma anche per arrabbiarsi, per reagire.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Cioè, spaventarsi, scusami, ma spaventarsi adesso non nel senso di andare a nascondersi sotto il tappeto, però obiettivamente di fare due conti su un futuro che ci aspetta, che potrebbe davvero essere molto più duro, rischioso e punitivo di quello che abbiamo avuto alle spalle, che pure non è stato sicuramente semplice.
0: No, no, ma hai perfettamente ragione. Tra l'altro io penso che chi crede che con l'antifascismo si è fatti i conti, che questa roba è chiusa, o che noi abbiamo le spalle abbastanza larghe per contrastare questa roba, si sbaglia purtroppo, perché sarebbe bello se fosse così, ma non lo è. E io penso che ogni volta noi lasciamo un centimetro ai fascisti, ai nazisti, in qualsiasi ambito, cioè non c'è un ambito in cui si possono fare sconti, in realtà tu gli stai lasciando molto di più. Quindi non possiamo pensare che una proposta della Lega che potrebbe cadere nel vuoto, allora non ci interessa. Purtroppo già soltanto il fatto che ci possa essere l'idea di una proposta del genere a noi ci dovrebbe mettere in allarme. Poi ci sono tanti altri fattori che possiamo, diciamo, con calma analizzare rispetto a quello che ogni giorno sta succedendo in quel campo, dove loro prendono ogni giorno spazio. Possiamo passare a parlare della fiera più liberi, dove sono entrati l'anno scorso e abbiamo provato a mettere un argine e non ci siamo riusciti, adesso questa cosa è riemersa, insomma ne potremo parlare, ma possiamo parlare delle piazze che prendono sulla questione della remigrazione, dove anche quando sono quattro gatti intanto la piazza l'hanno presa e si in qualche modo accetta il fatto che dentro una città ci possa essere spazio per tutti. Quindi se c'è il corteo contro la rimigrazione c'è anche quello per la remigrazione, quindi i nazisti stanno nel campo democratico insieme a tutti gli altri e la democrazia è questo spazio aperto dove fondamentalmente ognuno fa un po' come gli pare finché si può. Poi a un certo punto loro lo chiuderanno, come è successo in Ungheria, in Polonia, eccetera, eccetera, e non so come faremo a tornare indietro. Quindi sono d'accordo con te che c'è da spaventarsi ma anche da reagire velocemente e starci attenti, perché purtroppo secondo me la situazione è molto più grave di quella che pensavamo, così ce la facciamo prendere a male.
1: Ma vabbè, però concordo. E allora così magari gli ultimi 5 minuti, gli ultimi 2 minuti, quelli che vuoi, dedichiamoli a una proposta narrativa. Tu hai esordito dicendo che vi state muovendo anche verso la narrativa, io qua vedo Ruvido Tempo, che tra l'altro anche sì. Una bella copertina che sembra molto materica, diciamo così da come la vedo.
0: Grazie.
1: Io e l'autore Marco Lapenna, che tra l'altro ha pubblicato qualche anno fa anche con 66 and Second, mi ricordo com'è che si chiamava il libro? Latitudine Zero. Dici due parole intanto, così appunto da che cosa nasce questa inclusione di quello che sembra, così adesso io leggo da qualche copertina, questo ancora mi manca, è appunto un oggetto narrativo, no? Che si muove un po' così, distopie e così via, però insomma rappresenta un po' una via, un interesse, una attitudine che non è proprio quella che caratterizza più direttamente la tua casa editrice. Quindi sono curiosa. E poi anche due parole sul libro, cosa ti ha convinto, cosa vi ha portato poi a pubblicarlo?
0: Sì, guarda, la narrativa è qualcosa che noi stiamo introducendo e ci stiamo anche ragionando tanto, perché come sapete, insomma, la narrativa da che siamo passati in Italia, in cui nessuno la leggeva ai tempi di Feltrinelli, a che praticamente invece si legge quasi solo narrativa e saggistica, insomma, però quindi noi, diciamo, nel momento in cui c'è questa grande produzione narrativa, avevamo in qualche modo messo la cosa da parte all'inizio, comunque eravamo molto limitata. Poi ci siamo resi conto invece che comunque ci arrivavano tante belle proposte e che molto spesso la narrativa effettivamente rimane uno strumento, cioè un modo per parlare anche di cose molto radicali, molto, molto interessanti, molto, diciamo, in linea con quello che cerchiamo di fare, però con una forma un po' diversa. E quindi abbiamo detto, vabbè, proviamoci, anche se ovviamente sul piano del mercato, proprio del triste mercato editoriale, è complicato, perché noi non siamo riconosciuti per adesso come una casa editrice che fa la narrativa. Però lo stiamo facendo anche con, appunto, Marco, che è Marco Lapenna, è un autore secondo me bravissimo, al di là del fatto che abbia già pubblicato e quindi non è un esordiente, ma ha fatto un libro che è un libro distopico, dove dentro c'è tutto, c'è la precarietà, c'è, se vogliamo chiamare così, esistenziale, c'è la politica, c'è la distopia, quindi c'è un mondo dove diciamo tutti i processi di intelligenza artificiale eccetera sono già avanzatissimi, e dove queste persone, che poi sono i suoi personaggi, si barcamenano nella vita quotidiana e sono questi arrampicatori, per questo c'è il muro in copertina, che in qualche modo si organizzano, vivono, diciamo, la politica, e quindi può sembrare una roba, diciamo, nel futuro, ma in realtà è molto nel presente, perché poi ci si accorge anche, no, da questo libro, che i problemi di queste persone molto spesso sono molto simili ai nostri, anche quando guardano al passato, lo guardano come magari guardiamo noi al passato, chi faceva politica prima di noi, e quindi si pongono delle contraddizioni simili, dove però quelli del passato siamo noi oggi. E secondo me lui ha fatto veramente un piccolo capolavoro in questo libro, da questo punto di vista, e quindi sono molto contento che entra nella collana narrativa un libro del genere.
1: E allora, Mattia, io ti ringrazio come sempre per la disponibilità, anche l'entusiasmo e anche così qualche venatura invece più cupa con il quale hai presentato, appunto, il catalogo, le novità di Momo Edizioni. Non posso che, insomma, invitare tutte, tutti e tutto a sfrucugliare tra i banchi della libreria del Gatto Nero e cercare Momo, e poi a te ovviamente non posso che dire che, se mai riuscissi a liberarti dall'estate romana, se non sei in giro chissà dove, noi ti aspettiamo in festa. Falle un salto qualche volta, vienici a trovare.
0: Molto volentieri, dai, ci proviamo.
1: Dai. Ciao Mattia, grazie.
0: Ciao cara, ciao.

0: Oggi siamo al telefono con Lo Russo, editore, che da qualche anno ci fa compagnia sui banchi della libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto, una casa editrice romana nata nel 2009, antologie, romanzi, memoir, narrativa illustrata e, come dicono loro, un occhio di riguardo per la Palestina e l'Asia occidentale. Prima di tutto ringraziamo Luigi Lo Russo di essere qui con noi. Ciao Luigi, grazie.
1: Ciao e grazie a voi.
0: Allora, ti chiedo prima di tutto una presentazione dell'indole della predisposizione di Lo Russo Editore.
1: Allora, nasce innanzitutto, come dicevi, nel 2009, quindi l'anno prossimo diventa maggiorenne, che è un'età abbastanza lunga per una casa editrice indipendente. Come dice il nome, ho voluto mettere un nome, proprio il mio nome personale, come si usava un po' ai vecchi tempi, perché mi lasciava un po' di libertà su come spaziare. Infatti, come dicevi, è nato inizialmente esclusivamente come narrativa, in particolare narrativa sociale, come una rivista letteraria chiamata L'Aspro, che aveva il sottotitolo Riviste di letteratura, arti e mestieri, che un po' indicava il radicamento della letteratura nel mondo del lavoro. Ho iniziato a fare i primi libri, seguendo tra le altre cose anche il mio interesse personale e politico verso la Palestina. All'inizio mi lasciavo un po' di margine, quindi la collana Zatar l'avevo chiamata su Palestina e Medio Oriente, ancora cominciamo prima non si usava il modo di dire Asia occidentale,
0: certo.
1: Però effettivamente sì, è Palestina. Ci sono state anche delle pubblicazioni che riguardavano anche Iran, Kurdistan, Afghanistan, però il nucleo centrale è proprio quello della Palestina, che seguiva un po' un interesse mio personale di viaggi, di solidarietà, di militanza fatti lì. E quello che mi aveva colpito, stando in Palestina, oggi parlando con le persone palestinesi, chiedevo: quando torneremo in Italia, cos'è la cosa importante da fare per voi, che ne so, iniziative di solidarietà, qualcosa del genere? Le persone dicevano: no, quello che conta è parlare di quello che avete visto qua, parlare di noi. Questo, come dire, già dal 2011, come dire, molto prima del 7 ottobre 2023. Però l'ho pensato diversamente: anziché parlare dei palestinesi, ho pensato, ho una casa editrice, proviamo a dar voce alle persone palestinesi che in quel periodo iniziavano a mettere sui blog, a esprimersi in inglese, a scrivere racconti in prima persona, in particolare in lingua inglese, che era il metodo più veloce, più semplice per comunicare con il resto del mondo. E quindi da lì i primi libri sono stati la traduzione in italiano di un blog di Shada Abu Salama, chiamato Palestine from My Eyes, successivamente un'antologia di racconti chiamata Gaza is Back, di quello che poi purtroppo diventerà famoso suo malgrado, ossia Refaat Alarir, il professore universitario, poeta, attivista,
0: sì,
1: che abbiamo conosciuto successivamente in particolare per la poesia If I Must Die, che io devo morire. Diciamo che lui si impegnava molto per dare voce ai suoi studenti con la narrativa. Diceva: ogni persona, ogni palestinese ha una storia da raccontare, tutti quanti dobbiamo essere capaci di raccontare queste storie. Quindi il suo impegno era quello di dar voce alle storie con la narrativa, piuttosto che con il reportage, l'inchiesta giornalistica, che diceva dopo un po' diventano passato, invece la narrativa, la letteratura rimane e ci avvicina a tutti quanti gli altri come esseri umani. Dopodiché sì, c'è questa importante collana sulla Palestina, Zata, poi c'è anche narrativa illustrata, insomma, varie cose che compongono la casa editrice. Il radicamento è soprattutto quello con gli spazi sociali, a Roma in particolare, ma anche nel resto d'Italia. Sono felice per esempio di collaborare con la festa di Radio Onda d'Urto. Ci piacciono, per esempio a Roma abbiamo fatto cose con le radio di Movimento, Radio Onda Rossa e altre, perciò le sentiamo particolarmente vicine.
0: Senti Luigi, allora ti chiedo di raccontarci un po' le novità di quest'anno, cioè gli ultimi titoli che sono usciti, quelli che troveremo sui banchi della Libreria del Gatto Nero dal 5 al 22 agosto.
1: Allora, proprio l'ultimissima è una raccolta di mini prose, o short stories, come le chiama Christian Giodice, che è l'autore. Christian è il mio socio, amico, compagno di tutta la vita, colui con il quale ho iniziato appunto quasi 20 anni fa la rivista L'Astro, è la prima persona che ha avuto in mente di collegare la letteratura con il mondo del lavoro, il mondo della precarietà e delle lotte sociali che vivevamo all'epoca. E niente, il suo libro è Squarci, che è una antologia di microprose già pubblicate online su un quotidiano online chiamato Il cucchiaio nelle orecchie, e alcune erano già state pubblicate, altre sono inediti, e sono appunto squarci di vita quotidiana di una persona che percepiamo che sta andando al lavoro, sta tornando al lavoro, anche se il lavoro non è mai raccontato sul posto di lavoro, ma più che altro nei suoi effetti, nella alienazione, nell'essere costretti a vivere una quotidianità che non sempre gli piace, e anche però ci sono racconti in cui il personale va di pari passo con il politico, c'è una forte componente antifascista, e tra l'altro le storie si dipanano un po' tra Roma e Milano. Lui è un milanese trapiantato a Roma da ormai quasi 30 anni, però è rimasto meneghino nell'animo. E poi troverete anche, invece, per tornare alla collana Zata sulla Palestina, quello che ha caratterizzato gli ultimi 2 anni, a parte la nuova edizione di Gather It Back, scritta, pubblicata dopo la morte di Refat Harariri, che è stato ucciso in un omicidio mirato da parte dell'IDF il 6 dicembre 2023, sì. Un omicidio mirato perché fu

0: appunto di quelle parti della provincia di Brescia, quindi mi piace particolarmente sottolinearlo.
1: Beh, fai bene, tra l'altro.
0: Con le illustrazioni di Sara Antonacci, praticamente Apollinaire, il famoso poeta, diciamo, dell'età d'oro della poesia francese, Rimbaud, Baudelaire, si cita sempre Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire, poi realmente non sono tante le persone che lo leggono, però viene sempre citato.
1: L'ho letto e lesse anche il bestiario, se non vado errato, in un'edizione della Guanda, parlo ormai di tantissimi anni fa. Era Guanda prima che lo ripubblicaste voi?
0: Mi sembra sì. Vabbè, in questo caso hanno delle illustrazioni nuove, perché questa raccolta fu pubblicata nel 1911 con delle illustrazioni originali, in questo caso le illustrazioni sono invece totalmente rielaborate da Sara Antonacci, un'illustratrice di Livorno. Diciamo che il catalogo spazia tra anche storie personali, che è una parte che non aveva ancora un nome. Questa collana di storie personali adesso avrà un nome, che è Comò, come il posto in cui riponiamo le memorie in cassetti, però da riaprire. E poi un altro libro a cui tengo molto è una ricostruzione storica della storia di Valerio Urbano, che è una storia molto conosciuta a Roma, forse un po' meno nel resto d'Italia. Valerio Urbano era un militante di autonomia operaia ucciso dai fascisti nel 1980, e ogni anno a Roma viene ricordato il 22 febbraio con delle manifestazioni che sono in realtà sempre più grandi nel suo quartiere, perché è una storia veramente efferata, fu ucciso dentro casa, davanti ai genitori, per delle inchieste probabilmente che aveva fatto sul mondo del neofascismo e sui suoi collegamenti con malavita locale e simili. Valerio Urbano, tra l'altro, aveva qua da pochissimo compiuto 19 anni, quindi un omicidio che veramente ha colpito Roma e non solo. E c'è il libro sulla sua storia, scritto da Marco Capocetti Boccia, che è uno storico che ha fatto la sua tesi di laurea su questo, e per anni ha seguito sia la vita di Valerio che l'inchiesta giudiziaria, che purtroppo dopo 40 anni sostanzialmente non ha portato a nessuna verità giudiziaria, se non alla verità invece appurata che è stato ucciso da fascisti. Titolo: abbiamo parlato della collana Zatar, parliamo delle memorie, qualche altro video che troverete. Allora, parliamo proprio dell'origine della casa editrice, sono titoli di narrativa sociale, per esempio l'altro di Cristian Giodice, l'autore di Squarci, che abbiamo pubblicato parecchi anni fa ormai, e Quando ammazzarono i precari, cronica di inizio millennio. Mi piace parlarne adesso perché stiamo per avvicinarci ai 25 anni da Genova 2001. Questo romanzo, Quando ammazzarono i precari, è un romanzo che spazia tra la fantascienza e il noir politico. Sostanzialmente un uomo si sveglia ed è delinguato, cioè privo di lingua, e cerca di ricostruire come mai si trova in questa situazione. Ovviamente è fin troppo facile intuire la metafora dell'essere privi di parola, privi di voce, e cerca di ricostruire la propria parola e la propria voce. Attraverso appunto degli esperienti letterari si passa, anche senza mai nominarli, a descrivere ciò che abbiamo vissuto negli inizi di millennio, tra cui anche le esperienze di Napoli e Genova 2001. Diciamo che questa collana è una collana di narrativa sempre con tematiche sociali, utilizzando sia il romanzo che il racconto più o meno breve. Poi che altro?
1: Io magari così ti posso chiedere, per esempio, dell'organista di Mainz?
0: Allora, l'organista di Mainz l'ha scritto Andrea Chimenti, che è più noto come cantautore, ma sì, in realtà ha anche una serie di autori di racconti. Le sue canzoni sono molto raffinate. Lui era il cantante di un gruppo della cosiddetta New Wave italiana, di moda.

0: E poi vabbè, ho avuto una lunga carriera da solista e l'organista di Mainz è un'antologia conti che è più caratterizzata più che dalle tematiche, proprio dal suo stile di scrittura, che è uno stile che rispecchia un po' quello delle sue canzoni, raffinato e con una grande attenzione all'espressione proprio letteraria. Ad esempio, proprio il racconto che dà il titolo della raccolta, l'organista di Mainz, parla appunto è ambientato nel 1700 circa, nella città tedesca che noi chiamiamo Magonza, ed è una storia d'amore tra un organista e una donna che lui non vedrà mai in volto, che suona l'organo, e c'è questa storia d'amore a distanza. Però poi si passa anche da storie ambientate, storie di vendette legate alla Shoah, oppure un'altra storia, anche questa di vendetta, ambientata a Taranto da parte di un bambino che ha visto suo padre morire a causa della bestia. La bestia sarebbe la fabbrica presente in città, anche se non viene anche questa mai nominata, è fin troppo facile capire che si tratta dell'Ilva. Quindi anche qui racconti che vanno tra passato e presente. Un racconto anche molto bello, ambientato nel festival di Glastonbury in Inghilterra negli anni 60, quindi si spazia un po' tra tempo e spazio, geografia di tutta l'Europa e nei secoli tra quelli passati e quelli presenti.
1: E magari come ultimo titolo, Luigi, se poi tu ne vuoi aggiungere un altro va benissimo, potremmo parlare di Variazioni di Luna di Patrizia Fiocchetti, donne combattenti in Iran, Kurdistan, Afghanistan.
0: Era proprio il titolo, quando dicevo che Zatar, la collana che prende il nome dalla Spezia palestinese, è quasi tutto sulla Palestina, a parte proprio Variazioni di Luna, che, come dicevi tu, come sottotitolo, a donne combattenti in Iran, Kurdistan, Afghanistan. Patrizia Fiocchetti, che mi sa che può essere che anche stata a volte contattata dalla vostra radio, specialmente quando si parla di Iran, perché lei è una donna italiana, romana in particolare. Però nel corso degli anni 80 e 90 è stata una militante di un'organizzazione di resistenza iraniana, i Mojahedin del Popolo. Quindi tra gli anni 80 e 90 è stata inizialmente così, era quella che faceva le traduzioni dei loro documenti e li diffondeva in Italia, poi in realtà è stata via via sempre più integrata nell'organizzazione ed era proprio una militante dei Mojahedin del Popolo, e quindi attraverso la sua storia lei, diciamo, è come se raccontasse in parte la sua storia, ma è come se facesse soltanto da filo conduttore per raccontare le donne che incontra. Questo per quanto riguarda l'Iran tra il 1985 e il 1998. Poi lei lascia l'organizzazione, torna in Italia, inizia a lavorare con la cooperazione internazionale e attraverso questo lavoro ha incontrato donne di diverse parti del mondo, in particolare viene colpita da altre donne combattenti, però in questo caso combattenti non armate, che sono quelle dell'Afghanistan. Afghanistan, in quel breve purtroppo periodo libera dai talebani, quindi post-guerra statunitense e pre-ritorno ai talebani, quando c'è stato un minimo ritorno alla possibilità di vita civile da parte delle donne, cosa che esiste ancora oggi in diverse forme, però in maniera molto più difficile, e racconta le donne combattenti che incontrava lì in Afghanistan, combattenti dal punto di vista per esempio dell'educazione. Loro, ad esempio, raccontano un episodio che mi è rimasto molto impresso, è che utilizzavano il burqa per poter girare liberamente per il paese quando erano clandestine, grazie al burqa potevano spostarsi da un villaggio all'altro per poter portare avanti la battaglia per l'educazione, in particolare nei villaggi rurali. E infine, in Kurdistan racconta le lotte delle donne, inquadrate anche militarmente con la resistenza curda, quella di Kobane, quella che abbiamo poi conosciuto negli anni successivi. Tra l'altro Patrizia Fiocchetti poi invece ha scritto un romanzo, Cosa c'è da tornare, in cui diciamo, utilizza questa sua esperienza lavorativa, perché poi ha lavorato, praticamente faceva una sorta di preparazione ai richiedenti asilo che dovevano andare in commissione per la richiesta d'asilo. Quindi ha ascoltato praticamente centinaia di storie di richiedenti asilo e quindi utilizzando un po' anche le storie che ha ascoltato, ha scritto questo romanzo in cui sono protagoniste tre donne, una combattente siriana, una studentessa iraniana, ed entrambe sono costrette praticamente a lasciare il loro paese sostanzialmente da un giorno all'altro e si incontrano in Turchia, a Istanbul, in attesa del passaggio per l'isola greca che non viene nominata ma è Lesbo, dove incontrano una terza protagonista che è una cooperante italiana. Quindi questi tre destini di donne differenti ma vengono accomunate in particolare alle storie dei bambini che trovano lì sul campo di questo campo che sta ai margini della cosiddetta Fortezza Europa. È un romanzo, vabbè, non dovrei esserio a dirlo, ma veramente molto bello e molto anche documentato su quella che è la condizione delle donne che fuggono da questi contesti dell'Asia occidentale.
1: Allora Luigi, io ti ringrazio per questa carrellata di titoli che arriveranno alla libreria del Gatto Nero dalla casa editrice Luigi Lorusso per la festa di Radio Onda d'Urto 5-22 agosto. Noi li aspettiamo i libri, ancora non sono arrivati i tuoi, ne sono arrivati moltissimi ma ancora i tuoi no. E poi insomma, se ti capitasse, da Roma non è proprio un tiro di schioppo, però se ti capitasse noi ti aspettiamo in festa.
0: Mi farebbe molto piacere, grazie a voi.

0: E allora noi vi ringraziamo per l'ascolto, siamo arrivati al termine di questa puntata, abbiamo sentito due interviste.
1: In culo tutto il mio corredo.
0: Il primo era Mattia Tombolini della casa editrice Momo. E il secondo Luigi Lorusso della casa editrice omonima. Lorusso, vi ho già raccontato all'inizio, ormai se avete sentito l'intervista lo sapete perfettamente, le due interviste, che Momo è una casa editrice nata per occuparsi soprattutto di fornire libri, smerciare libri a persone piccole, e che poi invece adesso ha virato anche verso una produzione destinata a persone grandi, diciamo così. E mentre Luigi Lorusso fin dall'inizio ha così esibito questa vocazione molto solidale con la causa palestinese, ha continuato a produrre libri, lui stesso ce lo raccontava, è stato varie volte a Gaza in Palestina, e quindi questo interesse nasce anche da un impegno, da una sensibilità personali. Troverete sui nostri banchi quest'anno, come ormai da 3 anni, un banco intero dedicato alla causa della Palestina, mentre Lorusso invece sarà, come sapete, nello spazio dedicato alle case editrici, no? Così come abbiamo organizzato la libreria. È inutile dirvi che noi vi aspettiamo dal 5 al 22 agosto e che venerdì saremo ancora qui, così come anche sabato, venerdì dalle 12.30, sabato dalle 13.30, molto probabilmente con nuove interviste a editori, editrici, editori. Ora, ma siamo entrati in questo loop della festa, no? Che si interromperà soltanto appunto con l'inizio il 5 e poi si passerà ai fatti, vi aspettiamo in tenda. E però insieme alle interviste di editori, editrici, editori vi proporremo anche finalmente, spero lunedì, magari già anche sabato, il programma, il calendario degli incontri e presentazioni di libri appunto in libreria. Poi in libreria avremo anche tante iniziative quest'anno, laterali e collaterali. Abbiamo anche un bellissimo programma di appuntamenti di mezzanotte, i cosiddetti ultimi metro, quindi mi raccomando, tenetevi liberi, libere, libero dopo il concerto sul palco principale, perché davvero abbiamo dei libri e insomma delle persone veramente veramente interessanti in questi incontri di fine serata che durano una cinquantina di minuti e che dovrebbero permettervi di raggiungere la metropolitana, appunto come da nome ultimo metro, suggestione anche cinematografica. E tra l'altro ricordo a tutti, perché io oggi l'ho sperimentato, che la metropolitana è interrotta alla poliambulanza, c'è una navetta comunque molto veloce, molto frequente, dalla poliambulanza fino a Santa Eufemia, e sarà così purtroppo, pare, fino al 7 agosto, quindi i primi 2 giorni della festa saranno così. Però ripeto, la navetta è davvero veloce, ne passano tantissime. Io questa mattina non ho avuto nessun problema, l'unico problema che ho avuto è che quando sono salita sulla metro fossero l'unica persona a Brescia a non saperlo, quindi sono partita diretta verso Santa Eufemia. Poi quando ho rialzato la testa dal telefono mi sono accorta che stavo transitando, ero in direzione alla Marmora e mi è sembrato il mondo al rovescio. Poi ho scoperto che era arrivata la poliambulanza, la metro era tornata indietro, quindi mi è toccato scendere, tornare alla poliambulanza e prendere la navetta. Non sarà così per chi verrà in festa invece i primi 2 giorni, anzi i primi 3 giorni, 5, 6 e 7, penso che sia fino al 7, perché appunto già sapendolo semplicemente scenderà a poliambulanza, si prenderà questa velocissima e frequente navetta e poi si arriverà finalmente alla festa di Radio Onda d'Urto. Ciao!

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.
2: Riportando tutto a casa, Stefano Cisco Bellotti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata ci sarà anche il concerto di Gian Gilberto Monti. Ci stiamo ascoltando di Cisco Bellotti. Riportando tutto.

portando tutta a casa. Questo era Stefano Cisco Bellotti il 16 di agosto alla festa di Radio Nodurto. Nella stessa serata anche Gian Gilberto Monti. Il programma della festa di Radio Nodurto edizione 2026 si trova su festaradio.org.

Cannot It Time. Ogni lunedì dai microfoni di Radio Onda d'Urto dalle 14.30 alle ore 16. E in replica dopo la mezzanotte.

Lasciamo con la nostra sigla, Enter the Dragon, Lalo Schifrin insieme a Doc Siegel, e andiamo ai Them insieme a Van Morrison, Baby Please Don't Go, poi The Creation con la loro Making Time, e The Sonics con Shutdown.

E dopo Baby Lewis, con la sua celeberrima Hard Time, l'abbiamo estratto da The Baby Lewis Story, dal 71, una leggenda vivente per questo cantante americano degli anni 70. Bette Davis, The Say I'm Different, un'antologia che usciva nel 2008, e andiamo ad ascoltarci appunto dei Say I'm Different. Dopodiché Mr. Big Stuff con Lynn Collins e i Finleys con dall'album Jailbreak con Running Back.

Erano i Thin Lizzy con la loro Running Back, tratta dall'album Jailbreak del 1976, mentre invece Together di Chas Wright usciva nel 1968. Chas Wright qui con The Worth 103 Third Street Rhythm, Together dunque 1978. Do Your Own Thing.

老。

Link Wray invece usciva nel 1971 col suo album Link Wray, dal quale noi andiamo ad estrarre Fire and Brimstone. Dopodiché 1981, in salto in avanti di 10 anni, quando usciva B-52, il loro disco d'esordio, dal quale andiamo ad ascoltare la celeberrima Planet Claire. Beauty and the Beat invece delle Go-Go's usciva lo stesso anno. Ma andiamo a dare un'occhiata, B-52 no, invece ci sbagliavamo, usciva nel 1979, in effetti mi sembrava che questo disco d'esordio veramente godibile fosse uscito già negli anni 80, 1979 per B-52 e 1981 per Beauty and the Beat delle Go-Go's, Planet Claire per the B-52 e This Town, the Go-Go's.

ci siamo spostati direttamente alla festa di Radio Onda d'Urto in data 5 agosto alla Fiasca Siringuito, dove troviamo i Zambo Super Pizza che stiamo ascoltando con Sun Trip e poi andremo ad ascoltare anche con un brano Midnight Delivery. Chi invece troveremo il martedì 11 agosto, sempre a proposito delle date del Siringuito, la festa di Radio Onda d'Urto, è il rapper Nahur. Andremo ad ascoltare anche lui con un paio di brani, Fallire e Yama, per poi spostarci a Gamar, che troviamo invece nella serata del 10 agosto, quindi la sera prima di Nahur. 10 agosto, quindi Gamar, anche lei ci presenta due pezzi, Bomba e Nella mia testa.

0: Guarda, adesso tu ti alzi e vai a lavorare. Se lo so che è uno schifo, le persone lo faccio da gnegne, ma tu vai avanti dritto, non piangere, non ti postigli. Se ti viene da piangere, respiri come hai imparato. E guardi in alto, andrà bene, bene.
1: Mi sveglio, canto,
0: non pensare ai sogni che hai fatto, né a quelli che farai. Soprattutto non pensare
1: sono
0: alla stronza
1: fuori di melone.
0: Lasciala lì, beh.

0: quando mi piaccia.
1: E rimaniamo in compagnia degli Under, protagonisti anch'essi della fiasca Siringuito, ma nella serata del 6 agosto. Li abbiamo ascoltati con Milano, estratto dal loro EP Un'altra stagione. Andiamo avanti con Fortini, da sempre da Un'altra stagione. Dopodiché ritorniamo alla musica internazionale, lo faremo con Lou Reed e i suoi This Magic Moment e Patti Smith con Dancing Barefoot. Torneremo poi a occuparci dei gruppi che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto.

Ed era dunque Lou Reed con This Magic Moment della colonna sonora di Lost Highway, Dancing Barefoot di Patti Smith, contenuto all'interno dell'album Wave, album che usciva nel 1979.

Lasciamo Patti Smith dal suo album Wave dal 1979, abbiamo ascoltato Dancing Barefoot. Torniamo alla festa di Radio Onda d'Urto, lo facciamo nella data del 13 agosto nella Tenda Blu, dove troviamo i Tony's Gambo, e qui che ci propongono The Back of Your Car. Dopo Tony's Gambo noi andiamo sul palco principale per un paio di proposte. 12 agosto Rico Bellis insieme ad Adolescent Gurri, Dan Settara in apertura al concerto del 20 agosto dei Subsonica.

E dunque Rico Bellis con la loro Bassa in una Sans, tratta dal loro After Party Heroes, album uscito a giugno. Rico Bellis, 12 agosto, palco principale, festa di Radio Onda d'Urto. Mentre invece il 20, in apertura concerto dei Subsonica, troviamo Tara qui con Mezzaluna, tratta dall'EP Zefiro.

Lasciamo dunque Tara, che ritroveremo il 20 agosto sul palco principale in apertura al concerto dei Subsonica, la festa di Radio Onda Adulta. Andiamo con l'ultimo brano a nostra disposizione, David Bowie, sempre da Lost Highway, dalla colonna sonora del film di Lynch, I'm the Range.

16 e 3 minuti con qualche istante di ritardo, il GR Flash del pomeriggio di lunedì 13 luglio. Gli Stati Uniti stanno prendendo il controllo dello stretto di Hormuz. Probabilmente saremo noi a gestire lo stretto e verremo pagati per sorvegliarlo. Così poco fa il presidente USA Trump in un'intervista a Fox News nega l'Iran che tramite il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei denuncia sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli. Per quanto riguarda Hormuz, spiega sempre l'iraniano Baghei, Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione. Impossibile accedere a informazioni indipendenti riguardo la situazione a Hormuz, quel che è certo è che proseguono gli attacchi dell'esercito statunitense sull'Iran, in particolare proprio nell'area dello stretto, tornato ormai di fatto chiuso. Dall'altra parte i Pasdaran rispondono colpendo le basi militari USA presenti nella regione. I transiti attraverso lo snodo marittimo strategico sono di nuovo azzerati. La ripresa della guerra imperialista ha già causato un forte rialzo del prezzo del petrolio, sia il WTI che il Brent segnano un aumento di oltre il 4%. Sempre nella regione, l'esercito dell'Arabia Saudita torna intanto a bombardare lo Yemen, preso di mira l'aeroporto della capitale Sana. In tutta risposta, le milizie del movimento sciita Ansar Allah, gli Houthi, che controllano gran parte del paese, hanno sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale. Riyadh ha posto fine alla fase di de-escalation e deve assumersi la piena responsabilità della sua aggressione. Tale aggressione non rimarrà senza risposta né impunita. Ci occupiamo ora d'Italia, dove da nord a sud imperversano gli effetti della crisi climatica. Aumentano le temperature e i rischi per la salute, in primis per lavoratori e lavoratrici, soprattutto quelli che operano all'aperto, e per le persone fragili, in particolare gli anziani, i bambini molto piccoli e chi soffre di patologie croniche. Per il Ministero della Salute oggi sono due le città da bollino rosso, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute anche delle persone sane. Si tratta di Firenze e Perugia. Da 3 giorni nella morsa dell'AFA Record. Da domani però saranno bollino rosso anche Brescia e Torino. La giornata peggiore sarà mercoledì con 7 città in emergenza: Firenze, Perugia, Brescia, Torino, Bologna, Roma e Frosinone. Nelle stesse ore sarà allerta ma arancione anche per Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo. Mercoledì 15 luglio sciopero dei ciclofattorini delle piattaforme di food delivery, che sono pagati a consegna e dunque non stanno ricevendo paga durante le ore più calde nelle quali è imposto lo stop per tutelare la salute. Nei palazzi a Roma non si discute delle condizioni dei lavoratori all'aperto sotto il caldo estremo, ma di legge elettorale. La maggioranza per ora rimane divisa sulla decisione di inserire le preferenze nella riforma. È stato infatti chiesto al relatore di rimettersi all'aula nel parere per il voto sull'emendamento, che sarà depositato solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il testo è stato discusso e sottoposto alla valutazione anche di Forza Italia e Lega per un approfondimento dentro i partiti. Un emendamento sulle preferenze è stato presentato anche dal Movimento 5 Stelle. Nel testo è prevista la possibilità di indicare uno o due nomi con vincolo di genere. Anche oggi femminicidi in Italia. A Bologna un uomo di 82 anni ha ucciso a colpi di pistola la moglie 86enne. Per la procura di Ancona invece l'uccisione di Luigia Fortunato da parte del marito Sami Kemayes non è stato un femminicidio ma un omicidio volontario. L'omicidio volontario prevede una pena di 21 anni aumentati di un terzo se commesso con arma. Il reato di femminicidio, introdotto nel dicembre dello scorso anno, invece prevede l'ergastolo e riconosce la matrice di genere. Viene contestato per omicidi commessi all'odio, alla discriminazione, alla prevaricazione, a motivi di controllo e possesso. Infine, di nuovo gli esteri, la Francia denuncia una vasta campagna informatica da parte dei servizi segreti russi finalizzata al sabotaggio e spionaggio dei paesi europei. Parigi e Berlino convocano gli ambasciatori russi. Unione Europea e Inghilterra varano sanzioni contro 9 individui, tra cui ufficiali dell'intelligence di Mosca e 4 società, per attività informatiche malevole. Oggi pomeriggio intanto si svolge a Parigi la riunione dei leader degli stati cosiddetti volenterosi per l'Ucraina, cioè i governi che vorrebbero mandare i propri eserciti a Kiev boots on the ground. Il Cremlino accusa sono instigatori della guerra. È
È tutto per quanto riguarda questa edizione in breve del GR, il prossimo notiziario sulle frequenze di Radio Onda d'Urto alle 17:20, ora Bara Onda d'Urto.

Iniziamo con i Casino Royale, che saranno alla festa il 9 di agosto assieme a loro Elicottino e Sista Sophie. Casino Royale che l'anno scorso hanno pubblicato l'album Fumo, li andiamo ad ascoltare con Scorpio Theme. Eccoli qua.

0: Scorpio Theme, quindi Casino Royale dal loro ultimo album Fumo, saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto assieme a loro Elli Cottino e Sista Sophie. La sottoscrizione per il 9 di agosto è di 5 euro dalle ore 20, quindi dalle 19 alle 20 si entra gratis. Andiamo adesso a dare la linea a Giulio Berghella dell'Altoparlante per una nuova puntata di Suoni all'Alba.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Ben ritrovati a Suoni all'Alba, io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento con il programma che ogni settimana vi accompagna alla scoperta delle novità della musica italiana, dando spazio agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi, amici, incontreremo artisti provenienti da esperienze e mondi diversi, ma uniti dalla stessa voglia di comunicare attraverso le note e le parole. Ascolteremo racconti di vita, curiosità, ispirazioni e naturalmente tanta buona musica. Suoni all'Alba continua a essere uno spazio dedicato a chi ama scoprire nuovi talenti, conoscere da vicino i protagonisti della scena musicale contemporanea e lasciarsi guidare da canzoni che sanno parlare al cuore e alla mente. Quindi accomodatevi, alzate il volume se potete, mettetevi al fresco e preparatevi a vivere insieme a noi un'altra puntata ricca di emozioni. Sta per iniziare Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: E apriamo questa puntata con una canzone che parla di un sentimento universale, il timore di non essere all'altezza di ciò che più desideriamo. Il nostro primo ospite è un gradito ritorno, è Daniel D'Agrezio, cantautore milanese che presenta Vorrei amarti come meriti, la bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato. Uno dei brani forse più intensi dell'album Le mie cinque fasi. È una ballad delicata e profonda che racconta quel momento in cui nasce un amore autentico, ma insieme alla gioia arriva anche la paura di non riuscire a custodirlo nel modo giusto. È una canzone che parla di fragilità, di responsabilità emotiva e del coraggio di mettersi in gioco quando il cuore comincia davvero a fare una scelta. Bene, per saperne di più abbiamo di nuovo qui al telefono a Suoni all'Alba Daniel D'Agrezio. Ciao Daniel, bentornato.
1: Ciao Giulio, grazie. Mi sentite bene?
0: Perfetto, ti sentiamo benissimo.
1: Ottimo.
0: Daniel, bentornato con questo nuovo singolo Vorrei amarti come meriti, che forse nasce da una domanda molto semplice ma nello stesso tempo molto profonda. Sì. Sarò capace di custodire ciò che amo? E questa è la riflessione che in qualche modo ha fatto nascere anche questa canzone.
1: Sì, si può anche dire così, in effetti, sì, perché... Sì, la canzone nasce principalmente da quei momenti in cui ti rendi conto che forse il sentimento che hai, che provi, è più grande della persona, del cuore che lo contiene.
0: Uh-huh.
1: E quindi insomma c'è questa gioia del trovare questa cosa nuova e bella che si unisce un po' all'angoscia, al senso di inadeguatezza nel poterlo esprimere come si potrebbe, ecco.
0: Ecco, nel brano però non ci sono conflitti e non ci sono neanche rotture, no? Ma è quasi una sospensione emotiva, molto intensa, ma una sospensione emotiva.
1: Sì.
0: Era importante per te raccontare proprio quel momento di incertezza, era lì il cuore.
1: Sì, sì, come hai detto tu, tra l'altro giustissimo, è una sospensione, ma è molto, molto voluta, perché questo brano fa parte di un album che è un concept, mm-hmm. e racconta una storia, e quindi è nata per essere un passaggio. Infatti, per esempio, la canzone subito dopo questa canzone nell'album si intitola Mai Abbastanza,
0: mm-hmm.
1: che non è inteso come dire non essere mai abbastanza, ma è proprio collegandosi a quello che abbiamo detto di questa canzone, cioè il fatto che a volte il sentimento è talmente grande che in realtà qualunque cosa fai senti che non è mai abbastanza per poterlo esprimere, non ci arrivi mai a quel livello che vorresti.
0: Mm-hmm.
1: Quindi è sospeso, è voluto, non offre conclusioni, è un passaggio.
0: Passaggio.
1: Sì.
0: Il brano inaugura anche una, possiamo chiamarla così, una trilogia, no? La trilogia del cuore diviso. Questo è veramente molto interessante. Come nasce questa idea proprio di costruire una storia dentro l'altra?
1: Allora, in realtà non ricordo neanche come è nata, perché è nata un po' a caso, cioè nel senso, nel periodo in cui scrivevo questa storia, mi sono ritrovato a scrivere queste tre canzoni che però fondamentalmente parlavano di un'altra cosa.
0: Uh-huh.
1: Però c'è stato un momento in cui mi sono reso conto, con molto stupore da parte mia, mi sono reso conto che in realtà le stesse canzoni che appartenevano a quest'altra storia, che comunque è una storia che in parte è collegata alla principale,
0: sì.
1: Ok? Soltanto se cambiate di posto,
0: mm-hmm.
1: potevano comunque andare a non riempire ma ad aggiungere dettagli alla storia principale. Infatti questa, nonostante il primo brano della trilogia che si incontra all'interno dell'album, è il capitolo 2, non è l'1.
0: Ecco.
1: quindi questo già lascia un po' sfasati all'inizio, cioè, come capitolo 2 è un errore?
0: No.
1: Invece no, perché la storia dalla quale è stata asportata a tre brani e l'uno è un altro.
0: Ecco, era quella la direzione da seguire, insomma,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: dare
1: sì.
0: proprio il senso. Esatto. Tra l'altro tu hai scelto un linguaggio che è volutamente neutro, no? Non ci sono riferimenti al maschile o al femminile. Questo perché, Daniel, era importante che questa canzone risultasse universale, che risultasse comunque accessibile accessibile a chiunque e riconoscersi nel testo.
1: Sì, in realtà sì, ma perché perché la trilogia, i brani della trilogia sono gli unici che non hanno un riferimento maschile o femminile, o meglio, solo l'ultimo della trilogia, che si chiama L'una e l'altra, parla di due persone femmine, o l'una e l'altra, però gli altri due brani della trilogia ho proprio volutamente evitato di mettere termini che facessero vivere o sentire la cosa al maschile o al femminile. Quindi che ne so, non dico, non lo so, mi sento matto, per dire, perché certo, matto significa che sei un maschio,
0: certo.
1: quindi in realtà forse questi due brani, devo dire, un po' anche per mia, con mia sorpresa, ho notato che sono tra i più ascoltati su Spotify, e probabilmente perché, essendo universali, un maschio, una femmina, cioè chiunque può ascoltarli e farli propri, perché non c'è una costrizione di immedesimarsi in chi l'ha scritto, ecco.
0: Dal punto di vista del sound, ci troviamo all'interno di una ballad sicuramente molto luminosa, che è impreziosita da quella voce del sax, no? Che diventa quasi una seconda voce, il sax. Tutto questo è nato da principio oppure mentre lavoravi in studio?
1: No, una via di mezzo, però un po' dal principio, perché io considero il sax uno strumento bellissimo, ma ultimamente un po' messo da parte. E ho voluto usarlo, cioè non messo da parte, nel senso, ultimamente si usa anche molto nella deep house, chiave moderna, però ho voluto un po' rispolverare, perché a me piace molto, ovviamente, quel sax un po' all'Antonello Venditti, alla Whitney Houston, quel sax anni 80, con quelle melodie e tutto quel respiro. È un tipo di sax che a me piace molto, ho sempre apprezzato, quindi ho detto ma cacciamolo in mezzo all'album, perché comunque è una cosa che sarebbe sempre tanto piaciuta, quindi è voluto, è proprio scelto, sì.
0: E invece, tornando alle mie cinque fasi, a questo album che è fuori, che racconta, come abbiamo detto, un viaggio emotivo, sicuramente molto personale. Di tutto questo album c'è una fase nella quale senti di riconoscerti maggiormente oggi?
1: Una fase, allora calcola che nell'album comunque io delle fasi ne parlo ma non le nomino mai, quindi comunque la parte, ed essendo un viaggio, avvengono più o meno in ordine, quindi la parte finale dell'album è quella che va verso e poi arriva all'accettazione, quindi direi che mi sento più verso quella fase, probabilmente a livello di brano, come nell'ultimo brano dell'album, che è l'epilogo, che è un po' strano, perché compare dopo l'accettazione, però nonostante ciò parla ancora di dolore, ed è esattamente una rappresentazione fedele di come avvengono queste fasi, cioè che la guarigione non è una roba lineare, non è che una volta che sei guarito guarisci, cioè,
0: certo,
1: quella devi comunque mantenerla sempre, la guarigione, sono sempre possibili passi indietro, è sempre possibile ricadere in alcuni pensieri tristi, o comunque, quindi forse mi sento in quella fase,
0: lì. Ecco.
1: Accettazione, ma ogni tanto qualche caduta normalissima dell'essere umano.
0: In questo mondo musicale che cambia continuamente, tu continui a occuparti anche della formazione e della selezione di artisti, di performer, guardando il talento degli altri, in qualche modo cambia anche la percezione, ciò che osservi anche nel tuo percorso, o semplificando la domanda, questa esperienza quanto è importante anche per la tua arte?
1: Guarda, in realtà non so quanto sia importante per la mia arte direttamente, ma lo è per la mia personalità artistica, perché comunque mi piace sempre vedere, conoscere gente nuova che ama la musica, rendermi conto che l'amore per la musica non è una cosa, cioè non è che tutti li esprimono allo stesso modo, quindi mi piace conoscere gente che ama la musica in maniera diversa dalla mia, cerco di capire cosa suscita in loro, e vabbè, una delle esperienze più belle per me è quando invece trovi qualcuno che ti rendi conto che quasi la vive come te, e allora lì è bello, insomma, ti senti un po' meno solo, meno strano anche.
0: Beh, quello è il massimo. Hai alle spalle tantissimi concerti, leggevo oltre 30 350 spettacoli dal vivo, quest'estate ti porterà sul palco, ti porterà a guardare anche il tuo pubblico?
1: No, in realtà, perché dopo questo album, che non a caso è, come dire, un album di cambiamento, di rivoluzione, di fasi che veramente ti trasformano, ho scelto un'altra strada per me. Sì, perché vivere, insomma, mi sono dedicato all'album per circa 7-8 mesi ininterrottamente. E ho riscoperto dopo tanti anni il piacere di vivere il mondo musicale in maniera personale e quando ti piace in maniera profonda. Quindi mi sono un po' fermato dal girare per le performance. Mi sto più occupando della formazione, appunto, di musicisti e sto cercando di dedicarmi a progetti musicali o lavorativi se mi prendono particolarmente, se mi piacciono. E quindi sì, mi sono un po' fermato da quel giro, okay. Diciamolo così.
0: Da quest'album tirerai fuori qualche altro singolo da farci ascoltare nei prossimi mesi, oppure per il momento avanti tutta su questa strada?
1: No, allora penso che quasi sicuramente a settembre uscirà un altro singolo. Sono leggermente in dubbio su quale, però in realtà ho già, c'è un ballottaggio tra due, ecco.
0: Beh,
1: se la giocano,
0: insomma, una delle due ci sarà sicuramente.
1: Esatto.
0: Benissimo.
1: Quindi, sì.
0: Vorrei amarti come meriti. Questo è l'ultimo singolo di Daniel D'Agrezio, un brano che ci ricorda come a volte il sentimento più autentico nasca proprio dalla paura di non essere abbastanza, trasformando quel dubbio in un gesto di grande sincerità.
1: Daniel, provilo forte. Caro Giulio.
0: Daniel, io ti ringrazio come sempre di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba. Ti faccio un in bocca al lupo, una buona estate e a questo punto a risentirci a settembre per altre cose che ci proporrai.
1: Certo, grazie mille, grazie a te Giulio, davvero.
0: Ciao Daniel, alla prossima,
1: ciao.
0: Buona giornata.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.

0: E come avete ascoltato, amici di Suoni all'Alba, il nostro secondo ospite ci ha portato una ventata di leggerezza e di energia, ma dietro al ritmo coinvolgente del suo singolo si nasconde anche una riflessione sul nostro modo di affrontare la quotidianità. Con noi torna a Suoni all'Alba Mr. Joy, artista milanese che ripropone Wachuari in una nuova veste firmata da il Bonza DJ, un remix che conserva tutta l'ironia e il sapore retro della versione originale, aggiungendo però una carica dance pensata per accompagnare questa calda estate del 2026. Ma Wachuari è molto di più di un tormentone, è una parola simbolica, quasi un mantra, che invita a sdrammatizzare le difficoltà della vita e a rispondere con il sorriso a un mondo che spesso sembra sempre molto molto complicato. Con noi a Suoni all'Alba Mr. Joy, ciao, bentornato.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, Suoni all'Alba, che bello risentirvi, fantastico.
0: Grazie a te. Insomma, questo mondo è sempre più complicato, no? E dopo 2 anni Wachuari torna con una veste completamente nuova. Ecco, raccontaci questo nuovo vestito, questo restyling, se possiamo chiamarlo così.
1: Ma guarda, è nata dal nulla questa nuova collaborazione, perché era un brano che non era stato seguito, cioè sai quei brani che tu metti nell'album e dici va bene, devo raggiungere il numero, ed era un brano che era stato così un pochino dimenticato da noi della produzione. Poi facendo una riunione d'estate, io sto facendo l'album nuovo e quindi non avevo tanta voglia di buttare fuori altro. Abbiamo detto tutti ma Wachuari è una bomba, remixiamolo perché darà dei risultati, e in effetti avevano ragione. Adesso sta girando parecchio con la versione remix, che è una versione molto fresca fatta da Bonsanto, e ti dico, non ce l'aspettavamo, sta andando bene, quindi ecco. È stata un'idea molto molto giusta dallo staff.
0: Beh sì, è una canzone che mantiene comunque l'anima degli anni 60, ma la rende sicuramente più ballabile. È stato poi difficile lavorare a questo equilibrio, oppure poi è stata così istintiva, è venuta fuori in modo istintivo questo restyling?
1: Guarda, diciamo che mi sono trovato molto d'accordo con Matteo Bonsanto, Andrea Bonsanto, che è il figlio di Matteo Bonsanto. Giusto, ti faccio una nozione, quello di Boys Boys Boys di Sabrina Salerno, quindi tutto in casa, tutti sono dei grandi produttori. E diciamo che lui ha ascoltato il pezzo, dice Andrea, c'ho un'idea, te lo voglio fare così, e in effetti non ha modificato un po' quello che era la mia idea di lasciarlo un pochino vintage, ma l'ha rinfrescato, ma nella maniera corretta. Quindi diciamo che c'è stato molto equilibrio. Io sono in contatto con lui, stiamo facendo anche altre produzioni, quindi è stata una bella connection.
0: Ecco, ogni canzone spesso si danno dei significati, anzi sempre si danno dei significati, e tu hai definito Wachuari un modo per reagire con ironia a quella che è l'assurdità della vita quotidiana. Quali sono queste assurdità della vita quotidiana, quelle più evidenti?
1: Ma guarda, facciamo prima dire quali sono le normalità. Ormai sembra che giri tutto all'incontrario, quindi ogni tanto ti scappa quella parolaccia di troppo, ti scappa un po' nervoso, tutti questi pensieri assillanti. E la tecnica che io sto adottando ultimamente è quella proprio di fermare queste negatività, queste cose che succedono, mettendo una parola a caso per essere gentile. Quindi Wachuari, quando vedo che c'è una cosa che mi disturba, Wachuari. E si ferma il meccanismo del pensiero negativo, quindi l'ho messo proprio come mantra. Quando c'è, cioè, come va? Tutto bene? Insomma, Wachuari, fermati, se no ti dicono ma no, c'ho la bolletta da pagare, c'ho quello. Invece appena vedo che arriva un'opzione, Wachuari, si fermano e mi fanno il sorriso, e quindi l'ho usata un po' come un placebo, dai.
0: Ecco. Poi alla fine è fantastico, no? In qualche modo mettere un messaggio dietro un brano che è leggero, ma che nello stesso tempo offre anche una riflessione sul nostro tempo, no? Non è vero che il brano leggero è un brano che non dà un messaggio, che ne pensi?
1: Sono d'accordo con te, e stai centrando in pieno proprio il progetto Mr. Joy, perché se tu come penso abbia ascoltato, le mie canzoni sembrano apparentemente molto molto frivole e leggere, ma hanno tutte delle radici molto più profonde, dei significati. Proprio il progetto Mr. Joe è quello di far digerire dei concetti di vita, dei momenti magari bui, attraverso delle canzoncine leggere che ti portano a riflettere e a tirarti su. Quindi diciamo che proprio il mio intento è proprio quello di mascherare delle cose profonde su cose più leggere, quindi di unire la leggerezza della musica e del sound con dei concetti, con dei testi più impegnati, diciamo così.
0: Però ecco, se io cito Pinocchio, Milano Cortina, Yam con Ciccio Merolla, insomma sei una persona a cui piace sperimentare, non puoi stare fermo dentro un recinto.
1: Sì, diciamo che Mr. Joy è un po' in questo momento, poi soprattutto ti dico, siamo al culmine del progetto, abbiamo fatto, ti spoilero questa novità,
0: sì.
1: A ottobre usciamo con Mr. Joy e Mattia Bazzar,
0: sì.
1: Quindi esco con questo progetto molto molto forte, ci giochiamo, Mr. Joy si gioca al Jolly, ho una canzone che ho nel cassetto da un paio d'anni, che aspettavo di avere un feedback, di avere uno zoccolo di seguaci Mr. Joy, e adesso che ho raggiunto dei buoni risultati mi gioco il Jolly, quindi questo ottobre spero di risentirti con Ritornerai, Mr. Joy Power di Mattia Bazzar, Canta Luna con me.
0: Ah, bene, molto bello. Poi fra l'altro ho letto che il pubblico ti identifica come un'energia molto positiva, e questo secondo me è un qualcosa di eccezionale. Oggi abbiamo bisogno di tanta positività in questo mondo, insomma, che è un po' così così.
1: Eh sì, diciamo che proprio anche questa è una caratteristica mia, nel cercare di trovare dalle cose negative il lato positivo, perché quello che ti arriva di solito di negativo ti aiuta a trovare quell'energia e quella forza per ripartire. Questo è un po' il messaggio anche del progetto Mr. Joy. Già il nome Joy è entusiasmo, quindi è proprio radicato nel progetto, che poi nasce veramente da 3-4 anni. Io come artista c'ho qualche annetto di più, ma proprio il progetto Mr. Joy è mirato all'energia, è mirato a dare supporto a chi sta passando nei momenti bui ed è mirato a dare positività, quindi spero di riuscirci.
0: Ecco, oltre alla musica tu sei anche autore e hai legato alcuni dei tuoi progetti anche a dei libri. Qua dialogano ancora, e quanto dialogano ancora tra loro la scrittura, la canzone, in tutto il tuo percorso creativo?
1: Allora, io sono una persona che quando qualcosa che mi arriva, perché ultimamente mi arrivano, non sono uno che le cerca, mi arrivano dalla vita, mi arrivano queste emozioni, queste cose, mi fermo, sono in un bar, sono quello che scrive su un tovagliolo di carta mentre sta bevendo il caffè, sto guidando, mi viene una frase e con la mano destra, mentre con la mano sinistra sono sul volante, scrivo. Quindi sono una persona molto molto abituata a scrivere. Il libro fa parte di una parte della mia vita dalla quale mi sono voluto mettere a nudo, perché è inutile che predichi bene e poi predichi sul nulla. Io certo. Mi sono messo esposto e ho raccontato i miei tunnel dai quali non pensavo di uscire, quindi c'è la storia del ballo del farfallo, è una storia veramente triste e vera, sì. Cioè il bruco che si arrotola e che pensa di morire, che poi diventa la farfalla. Quello è proprio l'esempio più grande che ho potuto manifestare di quello che le persone passano. Non penso di essere uno, che di essere l'unico al mondo ad aver passato i momenti bui, quindi cerco di supportare quello che sono dei periodi che a tutti nella vita capitano, che è quello di non farcela. Mm-hmm. Quindi io, scrivendo le mie storie, se ce l'ho fatta io, ragazzi, ce la si fa tutti.
0: Insomma, ma questa è la vita, Andrea, no? La vita non è una linea retta, non è tutta discesa, non è tutta pianura. La vita ci porta davanti a vivere tante fasi, e a volte si cade giù. Qualcuno mi ha detto, a volte si va oltre il giù, ma bisogna sempre avere la forza di risalire e di ripartire.
1: Esattamente.
0: Quello sicuramente, esattamente. Sì. Wachuari con il Bonza DJ Remix, questo è il nuovo singolo di Mr. Joy, un brano che invita a vivere con un sorriso anche le giornate più complicate, ricordandoci che a volte la migliore risposta alle difficoltà è continuare a ballare. Balliamo, balliamo gente, facciamolo con Mr. Joy, che io ringrazio per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: È sempre un piacere, spero di sentirti a ottobre con la nuova bombazza. E niente, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, io vi seguo sempre.
0: Grazie, grazie a Mr. Joy, alla prossima, buona estate e tanti tanti in bocca al lupo.
1: Crepi, ciao a tutti, un abbraccio.
0: Ciao,
1: ciao. Wari wari wari. Ciao.
0: Ciao.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Qui ogni settimana raccontiamo il meglio della nuova musica italiana, tra conferme, sorprese e artisti che conquistano pubblico e critica. Questa settimana il podio cambia ancora e mette al centro tre grandi protagonisti della scena indipendente. La top 10 si conferma ricca di grandi nomi e la top 20 continua a fotografare tutta la verità della musica italiana contemporanea. Nuove contaminazioni si incontrano.

discesa alla numero 19 Willy Peyote, Kodak, e in discesa alla numero 18 le bambole di pezza con Porno. Gradino numero 17 della classifica per Espana Circo Este tornerà, e stabile alla numero 16 Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. In salita alla numero 15 Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 14 Maria Antonietta e Colombra, Senza vestiti, e alla numero 13 troviamo Simon Tigre con Vanta. Stabile alla numero 12 Max Gazzè, Intermezzo bianco, e stabile anche Coez alla posizione numero 11 con Niente da nascondere. Ed entriamo nella top 10, numero 10 Fulminacci, Maledetto me.

0: In salita la numero 9, Dito nella piaga, Businessman. E in discesa la numero 8, anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Numero 7, L'amante, una magia più forte della morte. E alla posizione numero 6, Fra Quintale, Aranciata. Numero 5 per Gue, Tony Pitone, Sciablo, Cadillac. E all'anticamera del podio, numero 4, Stabile, Liberato e Mahmood, Into Street. Alla numero 3 in salita, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Facciamo all'amore.
1: Per guerra si intende un fenomeno collettivo che ha il suo tratto distintivo nella violenza armata, posta in essere da gruppi organizzati. Il termine deriverebbe dalla parola Berran, dall'alto tedesco antico, che significa mischia. Nel diritto internazionale, la parola guerra è stata sostituita dall'espressione conflitto armato.
2: Facciamo all'amore!
1: No, la guerra!
2: E stringe forte, la cosa più bella, è la cosa più bella che c'è. Facciamo all'amore!
1: No, la guerra!
2: Più forte, la cosa più bella, è la cosa più bella, che c'è.

Stato americano, alla NATO, al Partito Democratico o a Degennaro Profumo, fra i migliori manager industriali che il paese abbia mai conosciuto. Ci

Come on, come on.

0: facciamo l'amore.
1: Stabile la posizione numero 2, Madame, Mama non mama. E ancora una volta in testa alla Indie Music Like, i ministri con gente che si ostina a vivere.
2: Tu provi

si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a raccontare settimana dopo settimana il talento, la creatività e l'evoluzione della scena musicale italiana, tra grandi conferme, nuove scoperte e collaborazioni che fanno parlare di sé. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana, con una nuova classifica, nuovi movimenti e tutta la musica che vale la pena di ascoltare. Da parte di tutta la squadra di Indie Music Like, grazie per essere stati con noi, un saluto, buona musica e continuate a sostenere gli artisti e la musica indipendente italiana. Alla prossima. Ciao.

0: e chiudiamo questa puntata di oggi con un artista che negli ultimi anni ha costruito un percorso davvero originale, muovendosi tra musica, scrittura, televisione e oggi anche cinema. Il nostro ospite è Stefano Napolitano, che presenta La Nostra Unione, un progetto che nasce come canzone ma che trova il suo compimento in un cortometraggio scritto e diretto dallo stesso artista. Non si tratta semplicemente di un videoclip, ma di una vera opera narrativa che utilizza la musica come punto di partenza per raccontare una delle grandi sfide del nostro tempo: la difficoltà di costruire e mantenere una relazione nell'epoca dei social network, della continua esposizione e della ricerca dell'affermazione personale. Attraverso ironia, momenti di leggerezza e riflessioni profonde, La Nostra Unione invita lo spettatore a interrogarsi sul significato dell'amore, del dialogo e della capacità di ritrovarsi anche quando tutto sembra spingere nella direzione opposta. Ma per saperne di più abbiamo qui con noi al telefono l'eroico Stefano Napolitano con la sua raucedine, e noi lo ringraziamo di essere ancora una volta qui a Suoni all'Alba. Ciao Stefano, benvenuto.
1: Ciao Giulio.
0: Oh, ciao Stefano. Vabbè, la voce tornerà, dai.
1: Speriamo, perché mi serve molto oltre che scrivere.
0: Quindi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, dicevamo Stefano che questa canzone, no, nasce proprio come una canzone e diventa poi un cortometraggio. Ecco, era già predestinato a diventare un cortometraggio oppure ci hai pensato dopo, in corso d'opera?
1: Allora, prima è nata la canzone, La Nostra Unione, che già dal titolo fa capire che c'è la volontà, e da parte mia come pensiero, di ritrovare il rapporto di coppia arricchito da dei valori nuovi, perché per come stanno andando le cose tra le coppie, si separano molto facilmente perché sono incapaci di superare i problemi che succedono, che capitano all'ordine del giorno. Dopo aver sentito molto bene la canzone, averla registrata, ho pensato di, anziché scrivere un libro, ho detto questa volta vorrei affrontare un progetto audiovisivo e raccontare, per affrontare appunto questo dramma sociale, perché ne parlano in pochi, sono quasi tutti attenti verso altre problematiche sociali, ma dalla coppia, della coppia se ne parla veramente poco, di questo voler ritrovarci ed è perché capitano queste situazioni. Allora mi sono guardato un po' dentro, ho pensato alle mie esperienze del passato, ho osservato le coppie di oggi che purtroppo si confrontano con i social, a differenza nostra di un tempo che si conoscevano le ragazzine in discoteca o nelle varie compagnie che si formavano, oppure per caso al bar durante un aperitivo. L'approccio era molto più affascinante, era molto più completo. Oggi invece ci si conosce attraverso i social. Infatti, da una statistica, il 5% porta a termine questi incontri, quindi vuol dire che il 95% fallisce clamorosamente, perché nascono in un contesto completamente errato, secondo me, perché quando sei davanti a uno schermo e ti muovi con la tastiera, col mouse, e scrivi con le dita sui tasti, ovviamente stai creando un personaggio anche involontariamente, e questo personaggio poi non regge il confronto quando c'è l'incontro dal vivo, perché è puramente emozionale. Invece l'incontro dal vivo è completamente diverso, perché è pieno di già di emozionalità di per sé, perché non hai il tempo di non far vedere i tuoi difetti e nasconderli. Cioè, la comunicazione è la prima strada per entrare in sintonia. Invece quando tu lavori da computer o da cellulare, hai il tempo di riflettere, di capire che battuta dare, che tipo di frase è giusta andare a scrivere. Dal vivo è diverso, dal vivo si vede il tuo valore, chi sei, come ragioni e cosa fai. Quindi purtroppo questo è il primo vero problema. E poi ci sono tutte le problematiche sociali derivate dalle politiche, dal lavoro, sullo sfruttamento. Quindi i più giovani non riescono a crearsi una famiglia.
0: Certo.
1: E quelle di 40-50 anni che cercano di resistere, a volte lo fanno perché hanno la casa in comune, perché hanno a volte il conto in comune, perché hanno i figli o hanno interessi che li portano a stare insieme ugualmente, ma dove l'amore non ha più sbocco. Io ho preso questi due personaggi, questi due attori televisivi di un'emittente piemontese, Rete 7, e per prima volta ho cercato di dirigerli davanti a una cinepresa. Loro hanno accettato la sfida e quello che è venuto secondo me è un buon risultato. Ovviamente ci sono degli errori tecnici dovuti all'inesperienza, però il risultato secondo me è buono, perché l'ho affrontato questo argomento con molta ironia, quindi con leggerezza per non spaventare, però si vede, si sente proprio il dramma e il finale lo fa capire. Però se c'è la volontà, se c'è ancora un briciolo di sentimento, si riesce a ricostruire e a ripartire da capo. Chiaramente bisogna avere i valori,
0: certo,
1: e quindi i social purtroppo tendono a distruggere tutto, perché nascono le gelosie, nascono le tentazioni. È proprio un mondo cambiato che va affrontato a volte distaccandosi un po' dai social.
0: Certo, assolutamente sì, è immagine di tutti i giorni vedere ragazzi uno vicino all'altro e non si parlano ma guardano il video di un telefono. Questo purtroppo è immagine veramente di tutti i giorni. Stefano, questo è il tuo debutto come regista. Qual è stata la sfida più grande nel passare poi dalla musica, dalla scrittura musicale alla direzione di un set?
1: Guarda, è stata un'impresa, una sfida che ho voluto fare contro me stesso, perché io so scrivere i soggetti, le sceneggiature ho imparato grazie a degli amici e che stimo molto, però mi sono reso conto che in fase di realizzazione la cosa era complicata, e sono fatto aiutare da chi aveva già diretto dei cortometraggi, del tipo Enzo La Salanda, che mi è stato molto vicino, e di Max Fortuna, che ha fatto le riprese in maniera eccellente, che poi si è dedicato al montaggio. Dirigere degli attori non è semplice, me ne sono accorto in fase d'opera, sarò molto più bravo col secondo cortometraggio, perché devi innanzitutto creare un metodo e una disciplina, cioè gli attori devono dare le battute che tu hai scritto. Purtroppo, essendo gli attori televisivi che improvvisavano molto, è stato difficile educarli in quei 5 giorni che abbiamo dovuto registrare e riprendere. Quindi è stata un po' un'impresa, però mi ha insegnato molte cose, mi ha insegnato veramente che il cinema, molto più della musica o dei libri, ha una disciplina severa, perché poi in fase di montaggio sono dolori, se noi facciamo a volte anche 10, 15, 20 riprese per scena, per sequenza. In fase di montaggio, se le battute non sono uguali, non sono perfette all'originale, vai poi in tilt per cercare di montare le scene, quindi questa è la prima regola. E poi ci vuole tatto, e quel tatto che io non conoscevo ancora, di mettere, diciamo, tutti a loro agio per poter fare il loro lavoro. Quindi deve essere tutto scritto e ben dettagliato. Però tutto sommato, alla fine, con un po' di fatica, un po' di pazienza, ce l'abbiamo fatta.
0: È venuto fuori, certo, ce l'ha fatta. Parlavi della location, no? Tra Torino e Collegno, che sicuramente contribuiscono a rendere la storia molto concreta e molto vicina alla quotidianità. Quanto anche questo territorio ha influenzato l'atmosfera del film? Quanto è stato importante anche questo territorio?
1: Ma Torino è la mia città, quindi mi trovo a mio agio. Poi io non sono un radicato, non ho radici, quindi sarei bene anche a Bologna, a Genova, a Napoli. Ho girato molto l'Italia, quindi non ho problemi, sarei molto bene anche all'estero. Però la mia città ci vivo ancora, e quindi abbiamo trovato un appartamento tramite appunto Enzo La Salanda, e ce l'ha prestato per poter girare le scene, quindi anche lì è nata una certa intimità. E poi Collegno, il bar di un'amica, Carola Gatti, che ha voluto anche addirittura, gli ho proposto, perché non fai la parte di te stesso, cioè la barista, non devi fare altro che fare quello che fai tutti i giorni davanti a una cinepresa. Mi è stata, devo dire, molto gentile a darmi il bar quella domenica, perché era chiusa, e a lavorare come se fosse il giorno della settimana e a recitare la sua piccola parte. Devo dire che è stata molto brava. E poi anche l'ingresso di un personaggio molto noto a Torino, Barbara Morris, che è una conduttrice televisiva molto valida, che ogni volta che la chiamo, lei è molto gentile, viene molto volentieri. Avevo un programma a Sanmenssan, quando si sono spente le telecamere, è partita da Sanmenssan a Collegno, ha fatto la sua piccola parte e poi è andata via. Questo mi ha fatto anche onore, perché non tutti l'avrebbero fatto, quindi la ringrazio molto. e ha fatto la parte della donna che seduce a distanza l'uomo distraendolo dalla coppia, e quindi la tentatrice è soddisfatta di averli fatti litigare, quindi è una parte un po' cattiva, ma fa capire come funziona il mondo. Lei è stata bravissima a fare questo.
0: Ecco Stefano, la tua carriera è veramente trasversale, no? Giornalista culturale, scrittore, autore televisivo, conduttore, musicista e adesso regista. Come la mettiamo con questa disciplina? Come la inseriamo questa disciplina? Può agganciarsi al filo rosso che unisce tutte queste esperienze?
1: Decisamente sì, perché ti spiego, per me è molto semplice, nel senso che io nasco come scrittore, quindi scrivo delle cose che sono cose molto personali, quindi saggi, racconti di poesie, pensieri sulla vita. Poi portarle in musica, chiaramente con la creatività di saper scrivere un testo, perché un conto è scrivere un libro, un conto è adattare un testo in maniera metrica sulla musica, e poi portarlo anche in esposizione video. Quindi è un filo che è molto legato, perché tutto riguarda una scrittura, tutto quello che noi vediamo, anche la pubblicità, c'è un palinsesto, c'è una scrittura dietro che va seguita, quindi la scrittura è la base di partenza. E poi ho detto, perché no buttarsi nella musica, che è la mia passione che ho avuto fin da bambino, e allargare il territorio andando su video. Quindi come vedi è una successione, al di là della mia vecchia esperienza giornalistica, io non sono un giornalista, sono un intervistatore più che altro,
0: sì.
1: E la mia conduzione di alcuni programmi, ma tutti comunque basati sulla cultura, tipo l'ultimo che ho fatto molto bello, che è andato bene su un web senza sponsorizzazione, ha raggiunto più di 300.000 visualizzazioni, sul cinema con un grande anche Giodetti,
0: sì.
1: Sono tutte, comunque riportano tutte all'unico obiettivo, cioè l'arte intesa come scrittura, musica e cinema, quindi raccogli già tre elementi molto importanti, cioè quello che tu esprimi puoi cantarlo oltre che farlo vedere su video, quindi okay. Per me non lo vedo come sì, diciamo che è una sorta di maturità, di sviluppo di maturità, però è tutto legato comunque alla scrittura. Mi piace molto scrivere, io tutti i giorni scrivo qualcosa, e poi possono essere canzoni, soggetti o sceneggiature, oppure libro.
0: Certo, ma questa esperienza adesso ti ha messo un po' di acquolina in bocca, nel senso continuerai anche come regista a proporci altre cose?
1: Io guarda, ti posso dire che rispondo in questo modo, ho già altre tre sceneggiature pronte.
0: Bene.
1: Quindi la risposta è automatica, cioè, io ho già scritto, ho già questo, l'ho realizzato, primo sono nel cassetto, ne ho già altre tre pronte, chiaramente devo organizzare il lavoro perché ci vogliono anche i soldi. Io fino ad oggi mi sono autoprodotto essenzialmente con la presenza di alcuni sponsor. Questo invece è corto, ho deciso di farlo, affrontarlo da solo con i miei soldi, e quindi però ci sono altre cose che costeranno molto di più.
0: Certo.
1: E quindi ci sarà l'intervento di aziende, di produttori all'altezza a cui piace il prodotto e in cui credano, e quindi non è facile, perché certo, tutto legato purtroppo al discorso denaro. Mm-hmm. E il denaro può arrivare fino a un certo punto, ci sono progetti molto costosi che non riuscirò mai a fare se non trovo un produttore all'altezza.
0: E purtroppo, dico purtroppo, le istituzioni in Italia è un po' non sono,
1: no,
0: proprio
1: perché
0: così brillanti, ecco, voglio.
1: No, sono... ti posso proprio aggiungere questo, lo faccio come libero sfogo di cittadino, non di, anche di artista, però che da cittadino. Se tu guardi il mondo del calcio, il mondo della musica, il mondo del cinema in Italia è crollato,
0: sì.
1: La politica è crollata, non abbiamo più politici capaci di fare i politici, ma di seguire le agende dei predecessori. Quindi siamo un paese che sta veramente navigando su una zattera, e col mare, con le onde altissime, ma lo si vede, cioè guardare i mondiali e non vedere per la terza volta l'Italia,
0: sì.
1: Assistere a questi fenomeni da baraccone pilotati dalle case discografiche e dalle televisioni che non producono nulla di interessante, cioè non ci saranno più i Battisti, Celentano, i De Andrei, Modugno e Baglioni, non ci saranno più, perché purtroppo il sistema non te lo permette, fanno fatica loro oggi a farsi ascoltare, per fortuna hanno il nome,
0: sì.
1: Riescono ancora a difendere loro, però fanno fatica, perché sì. Si dà troppa importanza a questa nuova generazione, per carità, sono giovani, ha bisogno di spazio, ma poi se vai a vedere quello che fanno, e quello che fanno vale zero, non sono capaci a scrivere canzoni, scrivono delle cosette che purtroppo la gente oggi apprezza, e mandando al diavolo i contenuti, che sono molto importanti. quindi la gente vuole cose veloci, banali e insulse, le fa passare per arte, e la politica ci gode.
0: È vero, c'è pochissima attenzione da parte della politica, c'è pochissima attenzione da parte delle istituzioni, e ho letto anche da qualche parte che spesso quei pochi soldi che ci sono a disposizione vengono ceduti a grosse distribuzioni per una questione di rientro pubblicitario, rientro di altro, e quindi per il mondo indipendente, per il mondo della, della creatività indipendente, che è estremamente valida, non rimane nulla, o oserei dire addirittura nulla.
1: Ma c'è una cosa da aggiungere, che purtroppo oggi si guardano gli influencer con i loro follower, cioè certo, se tu fai delle stupidaggini ma hai un milione di iscritti sei già famoso,
0: certo,
1: quindi diventa difficile in questo mondo mettersi in rilievo.
0: Assolutamente sì,
1: i contenuti arrivano più tardi.
0: È vero, è un mondo fatto di click e di numeri, purtroppo. Purtroppo speriamo che si possa trovare in qualche modo una soluzione, ma la soluzione viene da una classe dirigenziale che purtroppo oggi come oggi ha il valore che ha. Ma non andiamo avanti su questo discorso, altrimenti dovremmo stare qui tutto il giorno, compreso la notte, per parlare di tutto ciò che accade.
1: Certo.
0: Io lo ricordo, La nostra unione, questo è il brano diventato anche un cortometraggio di Stefano Napolitano, un progetto che supera i confini della canzone, trasformando il tutto in un racconto cinematografico capace di parlare delle relazioni contemporanee con sensibilità, ironia e profondità. Io ringrazio Stefano Napolitano per essere stato con noi, nonostante la sua voce rauca, quindi ti ringrazio doppiamente, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e a risentirci prestissimo.
1: Viva il lupo, grazie a te Giulio.
0: Ciao Stefano, alla prossima. Ciao, grazie.
1: Ciao,
0: ciao, ciao. Ciao.

E con la nostra unione di Stefano Napolitano si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo condiviso un viaggio ricco di emozioni e di storie, scoprendo ancora una volta quanto la musica sia capace di raccontare la complessità della vita, dei sentimenti e della società in cui viviamo. Abbiamo avuto tre artisti diversi, tre modi di esprimersi, ma un unico obiettivo: usare l'arte per emozionare, raccontare e creare occasioni di riflessione. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro lavoro, le loro idee e la loro passione. E grazie a voi che ogni settimana scegliete di trascorrere questo spazio insieme a noi. Da Giulio Berghella è proprio tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, ma fino ad allora mi raccomando, continuate a sostenere la musica, ad ascoltarla con curiosità e a lasciarvi sorprendere da chi, attraverso una melodia, una parola, riesce ancora a raccontare qualcosa di vero. Suoni all'Alba, perché ogni canzone è una storia e ogni storia merita di essere ascoltata. Grazie per essere stati con noi, buona musica a tutti, e alla prossima!

ringraziamo Giulio Berghella dell'altoparlante per questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Siamo verso la fine di questa puntata di Baraonda d'Urto, c'è tempo ancora per un paio di brani. Ci andiamo a concentrare sulla serata di venerdì 7 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Sarafine e Fuchsia. Iniziamo con Fuchsia e la loro 1312.

E quindi 1312 fucsia saranno in apertura a Sarafine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. La sottoscrizione a 5 euro dalle ore 20. Bene, andiamo a chiudere proprio con Sarafine che chiuderà la serata. Andiamo ad ascoltare il sovrano Kawa. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: 17:21 minuti di sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, il GR Flash del pomeriggio di lunedì 13 luglio. Gli Stati Uniti stanno prendendo il controllo dello stretto di Hormuz. Probabilmente saremo noi a gestire lo stretto e verremo pagati per sorvegliarlo. Così nel primo pomeriggio il presidente USA Trump, in un'intervista alla rete di destra Fox News, nega l'Iran, che tramite il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, denuncia: sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli. Per quanto riguarda Hormuz, spiega sempre l'iraniano Baghei, Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione. Impossibile accedere a informazioni indipendenti a riguardo. Quel che è certo è che proseguono gli attacchi dell'esercito statunitense sull'Iran, in particolare nell'area dello stretto di Hormuz, tornato ormai di fatto chiuso. Dall'altra parte, i Pasdaran rispondono colpendo le basi militari USA presenti nella regione. I transiti attraverso lo snodo marittimo strategico sono di nuovo azzerati. La ripresa della guerra imperialista ha già causato un forte rialzo del prezzo del petrolio. Sia il WTI che il Brent segnano un aumento di oltre il 4%. Sempre nella regione, l'esercito dell'Arabia Saudita torna a bombardare lo Yemen, preso di mira l'aeroporto della capitale Sana'a. In tutta risposta, le milizie del movimento sciita Ansarallah, gli Houthi, che controllano buona parte del paese, hanno sequestrato un aereo della Croce Rossa internazionale. Riad ha posto fine alla fase di de-escalation e deve assumersi la piena responsabilità della sua aggressione, che non rimarrà senza risposta né impunita, così gli Houthi. Ci occupiamo ora di Italia, dove da nord a sud imperversano gli effetti della crisi climatica. Aumentano le temperature e i rischi per la salute, in primis per lavoratori e lavoratrici, soprattutto quelli che operano all'aperto, e per le persone fragili, in particolare gli anziani, i bambini molto piccoli e chi soffre di patologie croniche. Per il Ministero della Salute oggi sono due le città da bollino rosso, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute anche delle persone sane. Si tratta di Firenze e Perugia, da 3 giorni alle prese con un'afa record. Da domani però saranno bollino rosso anche Brescia e Torino. La giornata peggiore sarà mercoledì con 7 città in emergenza: Firenze, Perugia, Brescia, Torino, Bologna, Roma e Frosinone. Per le conseguenze della crisi climatica sul lavoro, mercoledì sciopereranno i ciclofattorini delle piattaforme del food delivery, che sono pagati a consegna e dunque non ricevono paga durante le ore più calde, nelle quali è imposto da diverse ordinanze locali lo stop per tutelare la salute. Nei palazzi romani però non si discute delle condizioni dei lavoratori all'aperto sotto il caldo estremo, ma di legge elettorale. La maggioranza per ora rimane divisa sulla decisione di inserire le preferenze. È stato infatti chiesto al relatore di rimettersi all'Aula nel parere per il voto sull'emendamento, che sarà depositato soltanto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il testo è stato discusso e sottoposto alla valutazione anche di Forza Italia e Lega per un approfondimento interno nei partiti. Un emendamento sulle preferenze è stato presentato anche dai 5 Stelle. Nel testo è prevista la possibilità di indicare uno o due nomi con vincolo di genere. Ancora femminicidi in Italia. A Bologna un uomo di 82 anni ha ucciso a colpi di pistola la moglie di 86. Per la procura di Ancona invece l'uccisione di Luigia Fortunato da parte del marito Sami Kemayes non è stato un femminicidio ma un omicidio volontario. La differenza è che l'omicidio volontario prevede una pena da 21 anni, aumentati di un terzo se commesso con un'arma. Il reato di femminicidio introdotto nel dicembre dell'anno scorso invece prevede l'ergastolo e riconosce la matrice di genere. Viene contestato per omicidi commessi per odio, discriminazione, prevaricazione o motivi di controllo e possesso. È iniziato stamattina al Tribunale di Torino il processo ai danni di 5 attivisti minorenni di età tra i 16 e i 18 anni sul banco degli imputati per aver partecipato alle mobilitazioni di massa dello scorso autunno per la Palestina e contro il genocidio per mano israeliana. Due di loro si trovano in carcere minorile da 6 mesi. All'esterno del Tribunale si è tenuto un presidio di solidarietà di Torino per Gaza. La Francia ha denunciato una vasta campagna informatica da parte dei servizi segreti russi finalizzata al sabotaggio e spionaggio dei paesi europei. Germania e Francia hanno convocato gli ambasciatori russi. Unione Europea e Inghilterra varano sanzioni contro 9 individui, tra i quali ufficiali dell'intelligence di Mosca e 4 società per attività informatiche malevole. Oggi pomeriggio intanto si sta svolgendo a Parigi la riunione dei leader degli stati cosiddetti volenterosi per l'Ucraina, cioè i governi che vorrebbero mandare i propri eserciti a Kiev, boots on the ground. Da qui fanno sapere che 9 paesi europei e l'Ucraina hanno creato una coalizione per sviluppare capacità antimissile balistico. Il Cremlino accusa sono istigatori della guerra. Infine c'è un'altra vittima della milizia trampiana antimigranti, l'ICE, negli Stati Uniti d'America. Una persona è rimasta uccisa oggi nel Maine in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE a pochi giorni di distanza dall'uccisione di una persona migrante di origini messicane da parte di un agente federale dell'immigrazione a Houston. Lo riporta la CNN, mentre la polizia di Biddeford si è limitata a dire che nella zona si è verificato un incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine. È tutto per quanto riguarda questa edizione flash del GR qui su Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario questa sera alle 19:20. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, tra poco lo spazio approfondimenti di questo lunedì pomeriggio.
2: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 13 di luglio. Iniziamo l'agenda ricordandovi la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. In programma dal 5 al 22 agosto, come sempre, presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Per scoprire il programma completo delle 18 serate, visita il sito www.festaradio.org. Appuntamenti per oggi. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti lunedì sera, come oggi, dalle 19:30 alle 20:30, lo sportello antisfratti organizzato dall'Associazione Diritti per Tutti al Centro Sociale Magazzino 47 in Via Industriale 10 a Brescia. Sportello sociale, ma in questo caso a Verona, organizzato dal laboratorio autogestito Paratodes. Per maggiori informazioni 329-6975-387 oppure la mail sportellosocialeparatodos@gmail.com. A Brescia c'è anche lo sportello salute che vi aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami. A Brescia in via Eritrea lunedì dalle 17:30 alle 19 presso la casa della sinistra. E a Comezzano Cizzago dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 alla Cascina Elisa in via Martinengo numero 6. E sempre il lunedì aula studio dalle 14 alle 19 presso il Circolo Anarchico Bonometti di Vicolo Borgondio 6 a Brescia, che apre le porte creando uno spazio di studio, lettura e consultazione della libreria. Baretto Popolare e Distro Fanzine a offerta libera ogni lunedì dalle 14 alle 19 al Circolo Anarchico Bonometti. Veniamo ora agli appuntamenti cinematografici, partendo dal Cinema Nuovo Eden e dall'Eden d'estate. Al Cinema Nuovo Eden questo lunedì alle 18:30 a Marga Navidad. Invece all'Eden d'estate questo lunedì è l'ultima battuta alle ore 21:30 di questa sera. Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia e l'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81 a Brescia. Proseguendo poi con gli appuntamenti cinematografici, al Teatro CTM di Rezzato questo lunedì alle 17 la proiezione del film Il mare dei ricordi. Invece al Cinema Giardino di Breno il film alle ore 21 Toy Story 5. È tutto con gli appuntamenti dell'agenda di oggi. Vi ricordo che se voleste mandarci le segnalazioni affinché vengano lette all'interno di questo spazio, basta scrivere una mail a redazione@radiondadurto.org oppure un messaggio WhatsApp al 335 122 0759. A tutti e tutte un buon ascolto e una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: Dacci il 5, scrivi 0208 46 20174 nella tua dichiarazione dei redditi.

Radio Nadurto, le 17:34 minuti, lo spazio approfondimenti del pomeriggio di questo lunedì 13 luglio. Apriremo lo spazio approfondimenti andando ad Ancona, dove per la procura l'uccisione di Luigia Fortunata da parte del marito Sami Kemayes non è stato un femminicidio ma un omicidio volontario con arma. Commenteremo la notizia e faremo le valutazioni con Cristina Guatta, avvocata di Casa delle Donne. E ci sposteremo poi a Genova, si prepara una grande manifestazione nazionale in memoria del G8 di Genova del 2001, 25 anni, e per rilanciare le rivendicazioni di allora che, come dicono gli organizzatori, sono più vive che mai. Parleremo del G8 di Genova, invece parlando del libro pubblicato pochi giorni fa da Tab Edizioni, il G8 di Genova, ieri, oggi, domani. Lo faremo con l'autore Vittorio Agnoletto, ex portavoce del Genova Forum.

Il sindacato Unione Inquilini di Sesto San Giovanni invece ha organizzato un presidio per il prossimo 15 luglio alle 14.30 fuori dalla sede Aler di via Puricelli Guerra, Sesto San Giovanni, per evitare gli sgomberi di famiglie con anziani invalidi senza contratto. Di questo ne parleremo con l'avvocato Gianluigi Montalto Lillo di Unione Inquilini di Sesto San Giovanni. Iniziamo quindi tra pochi istanti lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio collegandoci con l'avvocata Cristina Guatta, l'avvocata di Casa delle Donne.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con l'avvocata Cristina Guatta del Centro Antiviolenza Casa delle Donne. Intanto un saluto e ben ritrovata.
1: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per la disponibilità. Dunque, partiamo da un caso di cronaca recente, non femminicidio ma omicidio volontario con arma, è il capo di imputazione che la procura di Ancona contesta a Semi Kemaisé, reo confesso dell'assassinio della compagna moglie Luigia Fortunato giovedì sera a Loreto. Ecco, io le chiedo un commento su questa decisione di non imputare come femminicidio quello che è, ma un omicidio volontario.
1: Sì, allora vorrei provare a spiegare secondo me perché questo è accaduto e perché secondo me c'entra molto non solo il diritto ma anche la cultura, cioè una cultura ancora patriarcale, una formazione secondo me non adeguata sulla violenza di genere. Allora, per arrivare a questo, noi sappiamo, conosciamo che dal 2025 il nostro codice penale prevede un reato specifico che si chiama femminicidio. Femminicidio significa che chi uccide una donna è punito con l'ergastolo quando l'omicidio è un atto di odio o di discriminazione verso le donne, oppure un atto di prevaricazione, di controllo, di possesso, di dominio su di lei in quanto donna, oppure una reazione al suo rifiuto di iniziare a continuare una relazione, oppure il modo più estremo per limitare la libertà, per impedire a una donna di scegliere. Quindi non basta che la vittima sia una donna nel femminicidio, ma conta il perché e il come viene uccisa. Allora, in questo fatto purtroppo ho letto che il pubblico ministero ha detto non ho contestato il femminicidio perché non c'erano i maltrattamenti. Allora, questo dal punto di vista della legge non è vero, perché nel reato di femminicidio non c'è scritto da nessuna parte che servono anni di violenza documentate o che serve una precedente condanna per maltrattamenti. Cioè, quello che la norma chiede è di guardare al movente e alle modalità, cioè l'uomo uccide perché non accetta che la donna lo lasci, perché non tollera che lei sia libera o sia autonoma di decidere, quindi decide l'uomo per lei, e perché la considera una sua proprietà, qualcosa che se non è mia non sarà mai di nessuno. Quindi se la risposta è sì, e la risposta a questa domanda è sì, perché mi sembra appunto di aver compreso che anche questo fatto purtroppo è un femminicidio, siamo dentro la logica del femminicidio, anche se non c'è state, se non ci sono state lunghe denunce alle spalle. E allora mi sono chiesta per quale motivo si continua a parlare ancora di omicidio aggravato dall'arma? La risposta, quella che dà sempre l'autorità, il pubblico ministero, è perché servono delle prove solide, cioè devo dimostrare in giudizio che quell'omicidio è stato davvero un atto di odio, un atto di discriminazione, un atto di prevaricazione, una punizione per il rifiuto della donna, va bene. Ma detto questo, fermarsi sempre solo all'omicidio aggravato senza interrogarsi sulle dimensioni di genere non è un fatto neutro. Quindi è per questo che quello che ho detto all'inizio, entra in gioco la cultura, perché se io magistrata, operatrice di polizia, non sono formata sulla violenza di genere, faccio un po' fatica a leggere quei segnali, il controllo, la gelosia ossessiva, le minacce del tipo se mi lasci ti ammazzo come espressione di dominio maschile, e tendo a tradurre quello che troviamo sui giornali, categorie rassicuranti tipo raptus, lite di coppia, storia femminita male, e questo allora è un guardare con una lente ancora patriarcale, è un minimizzare, è un togliere la parola potere e controllo dal racconto dei fatti. Quindi quando appunto io mi penso anche in questo caso abbia prevalso una concezione patriarcale, è proprio perché è un modo ancora di guardare la realtà. È ancora normale pensare che un uomo abbia una sorta di diritto di controllo sulla propria donna, è quasi comprensibile che per amore l'uomo controlli il telefono alla propria donna, decida come lei si deve vestire, decida chi lei deve frequentare, decida se può lasciare la relazione, e quando allora lei, la donna, prova a uscire da questo schema, allora il no è una provocazione, un affronto personale. Quindi se io come operatrice di diritto, operatore di diritto, non sono in grado di riconoscere questi meccanismi, faccio fatica a vedere che l'omicidio dell'ex, come in questo caso, non è la fine tragica di una storia d'amore, ma è un femminicidio, cioè è l'atto estremo di un potere che non accetta la libertà di una donna. E questa difficoltà di sguardo è uno dei motivi per cui il femminicidio come reato viene ancora poco contestato, anche quando i fatti sembrano rientrarci. È vero che, e poi l'altra questione che ho detto prima, è la mancata formazione specializzata, perché la legge introduce il reato di femminicidio, ha previsto delle aggravanti specifiche di genere per le lesioni, per lo stalking, per le forme di violenza, ha rafforzato il codice rosso, cioè corsie preferenziali, misure cautelari più forti nei reati di violenza domestica e di violenza di genere, ma le norme da sole non bastano, perché se chi indaga, chi ascolta le vittime, chi decide sulle misure cautelari non ha una formazione specialistica sulla violenza di genere, non sa porre le domande giuste, rischia di vittimizzare la vittima, non sa leggere i segnali di controllo di possesso, non sa collegare quell'omicidio al rifiuto della donna e alla sua scelta di libertà, allora anche con una buona legge si continua a restare sempre su quel terreno tradizionale che è quello di oggi, omicidio aggravato dall'arma, ma senza nominare il femminicidio. E quindi poi un'altra cosa che vorrei dire, che mi interessa dire, che è vero che c'è una distinzione, no? Tra il linguaggio mediatico e il linguaggio giuridico, perché noi, se noi pensiamo al linguaggio comune, chiamiamo femminicidio quasi ogni uccisione di donna da parte di un uomo con cui aveva o avuto una relazione. Nel linguaggio del diritto il femminicidio è un reato, è vero, con dei requisiti precisi.

0: sostanza, come in questo caso, l'esito di una cultura che non accetta l'autonomia delle donne. Quindi credo che il compito dei giuristi, compito delle operatrici del centro antiviolenza è tenere insieme le due dimensioni, cioè è vero il rispetto rigoroso del diritto e delle prove, ma anche la capacità di dare un nome alla radice patriarcale di questi diritti. Quindi se dovessi chiudere, diciamo, con un messaggio, direi questo: il femminicidio come reato esiste anche quando non ci sono denunce pregresse, cioè ciò che lo definisce è il fatto che una donna viene uccisa perché è donna, perché osa dire di no, perché rivendica libertà. Se questo non viene visto e non viene contestato, non è solo un problema di codice, ma di sguardo, una cultura ancora patriarcale e di una formazione che deve ancora cambiare. Quindi finché continueremo a parlare di raptus, di amore malato, invece che di potere e di controllo, continueremo a non usare fino in fondo gli strumenti che il diritto oggi ci offre per riconoscere e per contrastare il femminicidio. Questo è il mio pensiero, ecco, detto proprio in 3 minuti.
1: Cristina Aguatta, avvocata di Casa delle Donne, di nuovo grazie per la disponibilità, per essere stata qui con noi oggi.
0: Grazie a voi, grazie e a presto e grazie per quello che fate sempre, grazie.
2: Quando posti tu, sento che...
1: E dopo il collegamento con Cristina Aguatta, avvocata di Case delle Donne, facciamo un breve stacco musicale con Sara Fine, artista che suonerà alla festa di Radio Nadurto nell'edizione numero 34 il 7 agosto.
2: Sono un soggetto.
1: E dopo lo stacco musicale andremo a parlare del G8 di Genova.
2: Non sono sola, ma di più.
1: Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, è il titolo del libro pubblicato negli scorsi giorni da Tab Edizioni, a pochi giorni dal 25esimo anniversario del G8 di Genova del 2001. Dopo lo stacco musicale, appunto, come anticipato, andremo a parlare di G8 di Genova e del libro con l'autore Vittorio Agnoletto, ex portavoce del Genova Social Forum.

0: Siamo con Vittorio Agnoletto, che oggi sentiamo in qualità di ex portavoce del Genoa Social Forum e autore del libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, che è uscito da pochi giorni, proprio in occasione di questo prossimo 25esimo delle giornate contro il G8 di Genova 19-22 di luglio. Una buona giornata innanzitutto, Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Cominciamo con una domanda sul G8 di ieri, ecco, una domanda che permetta ai più giovani di capire come si è sviluppato e cos'è stato il movimento dei movimenti, quello che poi i media hanno chiamato no global, anche se è sicuramente una definizione, poi ce lo spiegherai, scorretta da un punto di vista dell'analisi che faceva il movimento. Quindi ti chiedo qual è stato il percorso fatto da Seattle in poi che ha portato a Genova. Cosa si contestava e cosa si rifiutava della globalizzazione, quindi anche cosa si intende per globalizzazione?
1: Ti ringrazio molto per questa domanda, perché mi dà l'occasione di spiegare che le giornate di Genova non sono spuntate su improvvisamente come un fungo, ma che facevano parte di un grande movimento. Un movimento globale, mondiale, che si è manifestato per la prima volta nel novembre del 1999 a Seattle, quando i lavoratori statunitensi insieme agli studenti hanno bloccato i lavori dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'hanno bloccata nel senso vero e proprio, hanno bloccato tutte le entrate e le uscite degli hotel dove c'erano le delegazioni internazionali e la riunione non c'è stata. Ed era una protesta contro i primi accordi di libero commercio e contro la logica della delocalizzazione, per cui aumentavano i disoccupati negli Stati Uniti e nei paesi occidentali e aumentavano i lavoratori invece sfruttati e pagati con stipendi da fame negli altri paesi. In più gli accordi di libero commercio, adesso riassumendo proprio il nocciolo della questione, facevano sì che l'accordo tra due paesi imponeva nei fatti al paese che aveva delle tutele ambientali e sociali maggiori di abbassarli, in modo da far sì che la multinazionale in oggetto potesse agire nello stesso modo in ambedue i paesi, senza trovare degli ostacoli in un paese diverso dall'altro. Ma questo non voleva dire aumentare le tutele nel paese dove ce n'erano meno, ma voleva dire diminuire le tutele nel paese che era andato più avanti sul piano sociale. Seattle quindi è la prima manifestazione mediatica di questo movimento, che solo 14 mesi dopo si ritrova a Porto Alegre, una città delle dimensioni di Milano per capirci, quindi non un paesino, nel sud del Brasile, dove si svolge il primo incontro del Forum Sociale Mondiale con migliaia di delegati, rappresentanti di movimenti di tutto il globo. E questo incontro avviene con ricercatori, scienziati, leader di movimento e trasforma Porto Alegre in una grande università a cielo aperto dove ci sono centinaia e centinaia di seminari nei quali analizziamo per ogni settore della società che tipo di proposte diverse e alternative possono essere elaborate. Ovviamente tutte con dei fondamenti scientifici e con la possibilità, un'analisi di possibilità economica di poterle realizzare. Cioè quando noi allora dicevamo, lo slogan era quello, un altro mondo è possibile, dicevamo qualcosa di concreto, cioè guardate che un altro mondo possibile si può costruire, vi diciamo come ci stiamo studiando. Nasce quindi questo movimento che definirei altermondialista, che a mio parere è il più grande movimento che la storia umana abbia mai incontrato, perché il movimento dei forum sociali si espande poi dal nord del Canada fino alla Terra del Fuoco, in Africa, Nairobi, Tunisi, Dakar, tutte sedi del forum sociale dove si sono realizzati questi incontri, Asia, pensiamo a Bangladesh per esempio, poi in Australia, Oceania, in tutta Europa, quindi un movimento veramente globale, alternativo al sistema di produzione e al sistema di valori che dominavano in quel momento. Da quel momento il movimento si dà appuntamento a tutti gli incontri delle istituzioni neoliberiste, con la solita logica, cioè vi proponiamo qualcosa di alternativo e vi contestiamo. Allora le istituzioni neoliberiste principali che noi definivamo la Santa Trinità del male era la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il Fondo Monetario Internazionale era quello che preparava i piani di aggiustamento strutturale, così erano chiamati, per i paesi presenti africani, cioè diceva: siete uscite dal colonialismo, state cercando di svilupparvi attraverso sanità e istruzione per tutti, avete bisogno di fondi, di finanziamenti, benissimo, noi vi finanziamo il vostro bilancio, ma voi dovete seguire le nostre indicazioni. Che cos'erano le loro indicazioni? Tagliare la sanità pubblica, tagliare l'istruzione pubblica e mettere tutto quanto a pagamento. Ecco, noi sostenevamo, non a torto, che la regia di quanto facevano Banca Mondiale, Fondo Monetario e Organizzazione Mondiale del Commercio risiedesse nel G8, cioè l'incontro di quelli che si erano autodefiniti i paesi più industrializzati del mondo. Da qui l'idea di organizzare un controvertice nel momento in cui hanno deciso di fare il G8 a Genova nel luglio del 2001. E così nasce quell'appuntamento.
0: Ecco, globalizzazione, cosa si intende dal punto di vista capitalistico? E invece, come dicevi prima, no? C'era anche la controproposta, la globalizzazione dei diritti.
1: Dal punto di vista del capitalismo è una sua nuova fase, è la fase che possiamo definire di neoliberismo. Globalizzazione significa una cosa molto semplice: che le merci possono girare ovunque, i capitali e la finanza possono girare e possono agire ovunque, mentre gli esseri umani non sono liberi di muoversi nel mondo, ma devono sottostare a tutta una serie di regole, di divieti e di controlli. L'altro passaggio è che le merci, potendosi muovere da una parte all'altra del mondo, sottostanno agli accordi di libero commercio firmati all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Faccio un esempio: io mi ero occupata allora degli EPA, gli Economic Partnership Agreement, gli accordi tra l'Unione Europea e l'Africa subsahariana. E che cosa diceva l'Unione Europea a proposito dei prodotti agricoli? Allora, non ci può essere nessuna barriera, nessuna forma di protezione dei prodotti da un lato e dall'altro. Libero commercio totale. Ma però che cosa accadeva e cosa accade? Che l'Unione Europea finanzia tantissimo le grandi aziende agricole, l'agrobusiness. Ma finanza veramente tantissime, in modo tale che queste, con dei prezzi più bassi, possono invadere il mercato africano e trasformarlo. Ed è quello che è avvenuto. Hanno acquistato enormi distese di territorio, hanno cacciato i contadini, hanno sostituito un'economia di sussistenza dove venivano prodotte diversi cibi, di diverse frutta, verdura, allevate degli animali, per un'economia legata al territorio, e hanno trasformato quei territori in monoculture. Da una parte si produce solo caffè, dall'altra solo cacao, e poi vengono esportati in tutti gli angoli del mondo. Solo che la popolazione che risiede in quella zona nel frattempo ha perso il lavoro e non è che può vivere di solo caffè o di solo cacao, deve acquistare sul mercato mondiale i cibi e questi costano molto di più. Ecco, questa in sintesi possiamo definire la globalizzazione neoliberista, che ovviamente porta a un accentramento del potere economico nelle mani di pochi. Noi cosa dicevamo? Noi dicevamo: noi siamo per la globalizzazione, cioè siamo perché il mondo entri sempre più in contatto al suo interno, tra le persone che abitano in un continente e nell'altro, ci sia uno scambio culturale, ma quelli che vanno generalizzati, globalizzati, sono i diritti. E quindi, per esempio, nasce proprio nel 2001 tra Porta Alegre e Genova il concetto di beni comuni. Consideriamo che fino a quel momento nel vocabolario non esisteva il termine beni comuni. Beni comuni che cosa significa? Significa quei beni, quelle sostanze che sono essenziali per la vita degli esseri umani, degli esseri viventi, e che quindi devono essere sottratte al mercato. E il bene comune principale è l'acqua. Senza acqua nessuno può vivere e l'acqua non può essere collocata sul mercato in borsa, come invece è per esempio un obiettivo del neoliberismo.
0: Si arriva così a Genova nel luglio del 2001 per questo vertice del G8, quello che è definito la regia di questa triade Fondo Monetario, Banca Mondiale, WTO, in un momento in cui sicuramente il movimento altermondialista, il movimento dei movimenti è in fase di espansione, dopo gli appuntamenti che hai ricordato, Seattle, Porto Alegre, l'espansione a livello mondiale, compreso appunto continenti come Africa e Asia. Arriviamo a Genova e qui succede quello che tutti sanno. Io ti invito, diciamo adesso così sinteticamente, a ricordare quali sono stati gli aspetti più importanti, sia quelli drammatici ma anche quelli politici di quelle giornate.
1: Cominciamo da un dato politico: di fronte alla crescita in tutto il mondo di questo movimento, il potere si spaventa, anche perché questo movimento ha superato barriere che nell'Occidente avevano segnato tutto il secolo precedente, tutto il Novecento. Basta pensare che l'appello per il primo forum sociale mondiale a Porto Alegre è stato lanciato da 6 organizzazioni brasiliane, tra le quali c'era la CUT, il maggior sindacato brasiliano, il Semterra, che è la maggiore organizzazione di contadini, ma c'era anche la pastorale del lavoro dei vescovi brasiliani e c'era anche addirittura un'organizzazione di imprenditori cattolici. Quindi era una protesta veramente che aveva travalicato qualunque confine. Hanno paura e decidono di reprimerla. Una decisione che viene presa a livello internazionale e che trova in Italia immediatamente la disponibilità a svolgere questo ruolo da parte della destra, che un paio di mesi prima del G8, nel maggio, e aveva vinto le elezioni, e quindi l'estrema destra discendente dal movimento sociale, che avevano poi le origini nel fascismo, arrivava ad essere parte integrante del governo. E da lì l'idea, tra virgolette, dal loro punto di vista, di una rivincita, di fare i conti con la sinistra, i movimenti, e anche di fare alcuni conti all'interno degli apparati dello Stato e delle forze dell'ordine, perché in quei giorni ci sono ovviamente sotto traccia scontri anche a quel livello lì. E quindi scatta la repressione. La repressione si muove su due binari. Da una parte il tentativo di delegittimare totalmente questo movimento, un'operazione che comincia molto prima delle giornate del G8, comincia almeno un mese prima, con tutta una serie di veline fatte uscire dai servizi segreti e riprese tali e quali dal 90% dei mezzi di comunicazione. Si comincia a dire che questo movimento sta preparandosi a rapire dei poliziotti e dei carabinieri, prepara delle gomme chiodate da lanciare nei vicoli genovesi contro le forze dell'ordine, che avevamo preso un aereo dal quale avremmo lanciato del sangue infetto col virus dell'AIDS. Io lì risposi che erano anche ignoranti sul piano scientifico, perché il virus al contatto con l'aria si disattivava. Hanno parlato di presenza possibile di terrorismo islamico, cioè hanno detto delle cose incredibili riportate come notizie vere dai giornali, tentando di spaventare la gente di Genova e invitando i genovesi addirittura ad abbandonare la città. E questo è un attacco mediatico che va avanti, che prosegue per tutti quei giorni e che, finite le giornate di Genova, continua nel tentativo di denigrare il Genoa Social Forum, e cioè di descriverlo come una organizzazione insurrezionale. Sul piano concreto noi abbiamo una repressione che si sviluppa a cominciare da venerdì 20 luglio, quando i carabinieri, disobbedendo in questo caso agli ordini della polizia, voi sapete che in piazza comanda la polizia e i carabinieri devono obbedire, i carabinieri, disobbedendo agli ordini della polizia, anziché, come da indicazione, attraversare Genova e inseguire un gruppo di black bloc che agiva assolutamente indisturbato, si fermano davanti in via Tolemaida, aspettano l'arrivo del corteo delle tute bianche assolutamente autorizzato su quel percorso, completamente autorizzato e pacifico, e lì c'è una carica tremenda con tutto quello che sapete, che si conclude con l'omicidio di Carlo Giuliani e centinaia e centinaia di persone ferite anche in modo assolutamente grave. Abbiamo poi il vergognoso attacco al corteo del giorno dopo, di sabato del 21 di luglio, un corteo di 300.000 persone, entrano in azione i Black Bloc, che erano assolutamente contro il Genoa Social Forum, non solo esterni ma contro il Genoa Social Forum, attaccano alcune banche, alcuni bancomat, agiscono indisturbati. Quando questi se ne vanno, le forze dell'ordine attaccano il grande corteo, e qui proprio ci sono atti di violenza incredibili su adolescenti, su donne, una roba, arrivano perfino con gli elicotteri sopra la costa dove qualcuno sta cercando di ripararsi in mare per sfuggire a questa violenza. Intanto gli ospedali si riempiono di feriti. E abbiamo poi l'assalto della notte del 21, l'assalto alla scuola Diaz, questa volta non sono i carabinieri ma sono i poliziotti, che ufficialmente dicono che quello è un covo dei Black Bloc, entrano, massacrano, ma proprio massacrano di botte, cose tremende, tremende, le poco più di 90 persone che dormivano all'interno nei sacchi a pelo, e questi poi finiscono negli ospedali in situazioni molto molto gravi. Non contenti di queste, le persone vengono anche prelevate dagli ospedali e per 48 ore scompaiono. Scompaiono al punto che la mattina dopo io faccio una conferenza stampa insieme al Genoa Social Forum, dove dico testualmente abbiamo circa 200 desparecidos, persone di cui non sappiamo più niente, ci hanno telefonato i genitori, ci hanno telefonato gli amici, i parenti, eccetera, sono scomparse. Verremo poi a sapere che le persone sono state portate, la maggioranza di costoro, a Bolzaneto, dove si sono consumate delle torture, non lo dico io, l'ha detto la Corte Europea, l'ha definite torture, reato che nella legislazione italiana non esisteva neanche, torture commesse da polizia, carabinieri e amministrazione penitenziaria. Non entro nel merito delle torture che sono, si possono leggere insomma sugli atti processuali, su vari libri, compresi i miei libri, che descrivono purtroppo quello che è accaduto. Ecco, questo sommi capi le violenze che sono state realizzate. Aggiungo due cose: che la mattina della domenica la polizia ha avuto il coraggio di fare una conferenza stampa dicendo siamo entrati alla scuola Diaz perché era il covo dei Black Bloc, hanno posto resistenza e erano armati, queste sono le molotov che noi abbiamo trovato all'interno, queste sono le spranghe dei tubi di ferro. Le inchieste dimostreranno che è tutto falso. Le molotov le hanno portate all'interno gli stessi poliziotti, c'è un filmato che è stato acquisito nella vicenda processuale dove si vede proprio i poliziotti con le molotov in mano prima che queste siano trovate dentro la scuola, i verbali che hanno scritto sono tutti falsi, i tubi di ferro non c'entravano niente, facevano parte di una casa in ristrutturazione e la polizia li era andata a prendere lì. Ecco, questa è un po' la sintesi di quelle giornate tremende.
0: Ecco, la repressione, la violenza feroce e sanguinaria di cui ci hai adesso parlato, che si sono abbattute contro la mobilitazione di Genova, l'uccisione di Carlo Giuliani, il massacro della Diaz, le forme di tortura esercitate a Bolzaneto, cosa hanno rappresentato per l'Italia? Cioè, sono state qualcosa di unico e peculiare nella storia della repressione contro i movimenti operai, studentessi di classe del nostro paese?
1: Sì, secondo la stessa Amnesty International è stato il fatto più grave di sospensione dei diritti democratici realizzatosi nell'Europa occidentale dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino a quel momento. Situazioni di questo tipo non tornano alla mente, non ce ne sono di precedenti, anche perché non parliamo di un qualche atto di violenza commesso da qualche poliziotto, da qualche mela marcia. Questo è importante. Noi abbiamo sempre sostenuto, qui non si tratta di mele marce, qua siamo di fronte a un albero marcio. Sono le istituzioni che hanno la responsabilità di quanto è accaduto e tutta la catena di comando, dal numero uno fino a quello che poi materialmente ha picchiato. La situazione ancora più incredibile è che quelli pochissimi operatori delle istituzioni che hanno collaborato, collaborato con i magistrati nelle inchieste, hanno pagato in modo molto pesante la loro onestà e la loro correttezza. Penso al vice capo Ansoina Andreassi, vice capo nazionale della polizia, che si rifiutò, pur essendo lui il responsabile di Genova in quel momento, si rifiutò di organizzare l'assalto alla scuola Diaz, non partecipò alla riunione che pianificò l'assalto, al punto che arrivò poi un altro vice capo della polizia mandato da Roma per programmare e organizzare tutto quello che è accaduto. Beh, Andreassi non continuò la sua carriera in polizia, era il numero due, avrebbe potuto diventare il numero uno, fu parcheggiato ai servizi in attesa della pensione senza incarichi particolari. Possiamo poi citare due infermieri penitenziari, Marco Poggi e Ivano Pratissoli, che erano stati chiamati a svolgere i loro compiti a Bolzaneto, quando tornano a casa per tre giorni non riescono a dormire, saltano in macchina, vanno a Genova, chiedono di essere ascoltati da un magistrato e raccontano tutte le sevizie, le torture, la violenza che hanno visto a Bolzaneto. A quel punto i magistrati, che avevano già ascoltato qualche testimonianza dei giovani, ma che a quali avevano difficoltà a credere perché non potevano pensare che accadesse una cosa del genere in Italia, quando hanno sentito la testimonianza dei due infermieri hanno capito che era tutto vero e da lì sono partite le inchieste. Ma Marco e Ivano hanno dovuto abbandonare l'amministrazione penitenziaria, che invece ha premiato coloro che si sono comportati in quel modo. Questa è una costante nelle forze dell'ordine, anche le persone che erano state condannate hanno continuato a far carriera.
0: Nel sottotitolo del tuo libro c'è anche un riferimento all'oggi e al domani. Ecco, cosa intendi? Si tratta dell'eredità della mobilitazione quei giorni e quindi anche delle prospettive?
1: Oggi e domani sono da analizzare su due linee parallele. Da una parte è come si sta trasformando e dove sta andando questo capitalismo, perché dobbiamo aver chiaro che ogni volta che il capitalismo è in crisi reagisce con un salto ulteriore di ferocia e con un desiderio ulteriore di accaparramento di risorse e di costruire profitti. E noi qui siamo di fronte alla trasformazione ormai avvenuta del capitale economico in capitale finanziario. Oggi a dirigere le danze sono i grandi fondi finanziari, tutti totalmente sovranazionali. Le rappresentanze politiche sono in Occidente sempre più delle marionette alle dipendenze dei fondi finanziari, o comunque che sono obbligati a muoversi all'interno del perimetro designato dai fondi finanziari, tranne pochissime eccezioni. Nel caso peraltro di Trump c'è proprio un'identificazione invece nella stessa persona del ruolo politico e del ruolo di uno di coloro che sta dentro la gestione di questi fondi finanziari. Questo ha portato un ulteriore accaparramento di potenza nelle mani di poche persone e ha portato che il 40% della popolazione a livello mondiale ha meno del 3% della ricchezza globale. C'è da dire anche un'altra cosa a questo proposito, che essendo oggi il potere finanziario, questa bolla finanziaria, per stare in piedi ha bisogno continuamente di crescere e quindi di controllare le materie prime, di controllare le vie di trasporto, di vendere. E da questo punto di vista dobbiamo essere chiari: la guerra non è un incidente patologico, uso termini medici, all'interno dell'attuale fase del neoliberismo, ma è assolutamente fisiologica, cioè è un prodotto normale di questo modello di sviluppo e dell'attuale fase del capitalismo. Attraverso la guerra si consumano armi, vola l'industria bellica, si crea distruzione e dopo interverranno dei capitali speculativi per la ricostruzione di quanto è stato distrutto. Questa è la situazione oggi del nostro avversario. E per quanto riguarda i movimenti, io penso che ci sia un filo rosso che da Seattle, Porto Alegre, Genova, il Forum Sociale Europeo del 2022 a Firenze arriva fino ad oggi. Ci hanno dato una battuta d'arresto in Europa, e dico in Europa perché in America Latina, in Asia, in Africa quei movimenti sono andati avanti e a livello locale hanno avuto anche grandi conquiste. Qui ci hanno dato una forte battuta d'arresto a Genova, però le idee non sono morte, sono andate avanti a svilupparsi in modo carsico. 10 anni dopo abbiamo vinto il referendum sull'acqua, se si va a vedere il comitato promotore si sovrappone fortemente al Genoa Social Forum, cioè al comitato che ha organizzato e diretto Genova. Oggi noi siamo di fronte a diversi movimenti, ma sono tutti, scusate la semplificazione, monotematici. C'è chi lotta contro le discriminazioni, chi lotta a favore dei migranti, chi come me lotta contro l'industria farmaceutica e il controllo del privato sulla nostra salute, chi lotta contro la guerra e via dicendo, contro le discriminazioni sessuali, di genere. Ecco, io penso che dobbiamo avere chiaro che oggi dobbiamo costruire prima di tutto grandi reti globali e ponti tra una rete e l'altra. Come allora 1187 organizzazioni, di cui 900 italiane, hanno capito che anche se ognuna di loro agiva su un settore specifico, l'avversario era comune, questo ragionamento è lo stesso che dobbiamo fare noi oggi. L'avversario è comune, dobbiamo lavorare insieme. Secondo passaggio, dobbiamo lavorare insieme aprendo il conflitto su terreni anche diversi. Il terreno del lavoro è l'ambito classico dove si sviluppa il conflitto e ovviamente questo conflitto deve continuare, deve anche modificarsi, perché oggi non abbiamo più la grande fabbrica, abbiamo una situazione molto più frastagliata. Ma ciascuno di noi non è solo un lavoratore, ciascuno di noi è anche un consumatore e un risparmiatore. E allora il nostro conflitto deve generalizzarsi anche in grandi campagne di boicottaggio di prodotti di coloro che aiutano la guerra, di prodotti che vengono da Israele, e di prodotti di multinazionali che non rispettano i diritti umani. Cioè dobbiamo avere la capacità di incidere dentro il mercato anche dalla parte del consumo. Non è semplice, in Italia siamo indietro rispetto all'esperienza dei paesi anglosassoni, ma è una strada da fare. Perché se loro crescono sul profitto, è sul profitto che noi li dobbiamo colpire. E poi c'è la questione del risparmio. Dobbiamo decidere bene dove collocare i nostri risparmi per non finanziare, per esempio, le banche armate. Dentro questo è chiaramente necessaria una ripresa della partecipazione. E questo deve avvenire sempre legando la dimensione locale, cioè la realtà quotidiana dove ognuno di noi agisce, e la dimensione globale, cioè uno sguardo rivolto a quello che avviene nel mondo. Per esempio, dovremmo riuscire, tornando a Porto Alegre, a conquistare nelle nostre città il bilancio partecipativo, e cioè dire va bene, si vota per eleggere il consiglio comunale e il consiglio di municipio, ma una parte del bilancio, anche solo il 10%, deve essere deciso dai cittadini attraverso percorsi democratici dove i cittadini individuano gli obiettivi e le priorità. E così come la possibilità di realizzare in comuni, municipi, dei referendum anche una volta all'anno per decidere quali sono le priorità. Cioè dobbiamo pensare a un sistema di democrazia diverso, in grado di intrecciare la democrazia diretta con la democrazia delegata. Questo vuol dire cancellare la democrazia delegata? Ovviamente no. Però potenziare, per esempio, quei due strumenti che ho citato, la democrazia diretta, vuol dire che la partecipazione non si esaurisce nel voto ogni 4-5 anni, ma interviene sulle scelte che fanno gli eletti per anche riportarle alla correttezza di quanto avevano dichiarato, al loro livello di coerenza, eccetera. Io credo che questo sia un passaggio piccolo che si può fare. Sono abbastanza ottimista perché vedo che il mondo giovanile comincia a muoversi. Nei grandi manifestazioni sulla Palestina e la partecipazione con il voto al referendum, col voto per il no. I giovani, per muoversi, a mio parere, hanno bisogno della presenza di due elementi: un grande riferimento etico-culturale, ma soprattutto etico, e da questo punto di vista la Palestina lo è, perché quello che avviene oggi a Gaza è un male assoluto, nessuno lo può giustificare. E allora stare dall'altra parte vuol dire stare dalla parte del bene assoluto, e quindi una spinta etica. E dall'altra parte l'idea però di poter contare. Quello che faccio serve per cambiare qualcosa, non sono uno scarto della società. Io penso che questa sia stata anche la ragione del voto al referendum. Chi andava a votare sapeva che se la sua parte vinceva c'erano delle conseguenze precise, in una direzione o in un'altra. Ed è quello che non avviene invece quando vai a votare per la politica o l'amministrazione, dove le promesse sono una cosa e la realtà poi è un'altra.
0: Grazie Vittorio Agnoletto, ex portavoce del Genoa Social Forum e autore del libro di recente pubblicazione Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani.
1: Posso aggiungere una cosa sola?
0: Assolutamente.
1: Che il libro viene presentato questa sera, lunedì 13, alle 21 al Circolo Arci Gagarin a Busto Arsizio, e domani è 14 luglio alle ore 18 all'Arci Bellezza a Milano in via Bellezza 16. E domani con me ci sarà il procuratore generale ex pubblico ministero Enrico Zucca, il magistrato che contro tutti e tutte andò fino in fondo nell'indagine sulla Diaz, e poi ci sarà una rappresentante di Amnesty International e la direttrice Lorenza Ghidini di Radio Popolare.
2: Radio Nadurto, le 18:21 minuti. Prima di continuare con lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio, un altro stacco musicale. Questi sono i 99 Posse.

0: Radio Nadurto, e questi erano i 99 Posse, lo ricordiamo, torneranno alla festa di Radio Onda d'Urto la sera dell'8 agosto 2026. Noi continuiamo con lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio andando a Milano. Il sindacato Unione Inquilini di Sesto San Giovanni ha organizzato un presidio per il prossimo 15 luglio. L'appuntamento è alle 14.30 fuori dalla sede Aler di via Puricelli Guerra. Questo presidio, questo momento è per evitare gli sgomberi di famiglie con anziani invalidi senza contratto. Chiediamo alla Regione un provvedimento normativo di regolarizzazione delle famiglie che abitano in alloggi pubblici da decenni senza contratto, pur avendo i requisiti per l'assegnazione e la permanenza. Questa è la posizione del sindacato Unione Inquilini di Sesto San Giovanni e continua, che possono essere regolarizzati e pagare canoni, spese e arretrati in attesa di una norma che regolarizze migliaia di persone in Lombardia. Chiediamo quindi la sospensione di ogni azione di rilascio nei confronti di povere famiglie. Ecco, questo appunto lo ricordiamo, il sindacato Unione Inquilini di Sesto San Giovanni, che ha organizzato un presidio per il 15 luglio alle 14.30 fuori dalla sede Aler di via Puricelli Guerra, Sesto San Giovanni. Noi su questo tema sentiamo l'avvocato Luigi Montalto Lillo dell'Unione Inquilini di Sesto San Giovanni ai nostri microfoni.
1: Da circa 6 mesi Aler Milano contatta o telefonicamente o in via di fide agli inquilini di case Aler che non hanno il contratto, che non hanno avuto un'assegnazione. Ora, verrebbero definiti occupanti senza titolo. Il problema è che a Sesto San Giovanni abbiamo famiglie che abitano in questi alloggi da 40 anni. Famiglie che hanno chiesto nel 1990, quando c'era la possibilità di una sanatoria, che hanno chiesto la sanatoria e Aler non ha mai risposto. Famiglie che, ad esempio, ne abbiamo una che aveva avuto l'assegnazione, ma poi lo IACP non gli fece mai il contratto. Quindi non siamo nell'area dell'occupante senza titolo, definito microcriminale, spacciatore. Siamo nell'area di anziani invalidi, minori, donne con tumore, famiglie a basso reddito che chiedono semplicemente di essere regolarizzate, quindi pagare il canone dovuto e pagare 5 anni di arretrato. Quindi Unione Inquilini qualche mese fa ha fatto una conferenza stampa dentro la sede di Regione Lombardia. Devo dire grazie all'interessamento di Sinistra Italiana, Onorio Rosati, che si è dato disponibile per la sala, no? Abbiamo fatto questa conferenza stampa chiedendo e inviando una comunicazione al Presidente della Regione, chiedendo un incontro per discutere l'approvazione di una legge regionale che regolarizzi migliaia di persone. La legge sulla sanatoria in Lombardia non viene approvata dal lontano 1990, mentre invece in tutta Italia ci sono stati leggi per regolarizzare gli occupanti senza titolo, che poi sarebbe anche una cosa corretta, nel senso che se tu hai diritto all'accesso alla casa popolare, quindi come requisito di reddito di proprietà, e sei un occupante, allora sì, se sei ricco no, cioè dovresti semplicemente avere questo. In realtà, per essere chiari, il sindacato ritiene che non viene approvato da decenni una legge di regolarizzazione, perché l'intento di Regione Lombardia e di Aler Milano è dismettere il patrimonio pubblico di edilizia. Il concetto è privatizzare, affidare ai privati, e quindi non hanno nessun interesse ad approvare una legge che regolarizzi, che porterebbe molti soldi all'Aler. Perché se tu regolarizzi, mettiamo 1.000 persone, significa che ti entrano 1.000 canoni di locazione, 1.000 spese, più 5 anni di arretrati. Ma probabilmente non è interesse di Regione Lombardia e di Aler dare una risposta ai cittadini più poveri, ai bisogni, ma l'ottica è quella di, come dire, speculativa, di affidare ai privati la gestione dell'edilizia pubblica. Il piano casa del governo Meloni questo indica. Perché quando il piano casa del governo Meloni dice ristrutturiamo, non mi ricordo quante, 1.000, 10.000 case popolari, poi si legge dentro chi le ristruttura, i privati. E che fine fanno queste case? Escono dall'edilizia pubblica, ma vengono gestite dai privati evidentemente a canoni diversi. Si inserisce in un contesto, quello della città di Sesto San Giovanni, dove abbiamo un'amministrazione di estrema destra dal 2017 che ha completamente smantellato lo stato sociale in città e il diritto all'abitare. C'era un albergo che ospitava un centinaio di situazioni di fragilità, donne inviate dal tribunale per tentati femminicidi, persone invalide schizofreniche, anziani invalidi, no? Ecco, il comunista San Giovanni ha chiuso questo albergo di sua proprietà, mettendo in strada ovviamente le persone e chiudendo una possibilità. C'erano una sessantina di alloggi privati che le precedenti giunte di centro-sinistra avevano preso in affitto e le davano alle famiglie in difficoltà, e il comune ha sfrattato tutte le 60 famiglie e ha cancellato quella politica che veniva definita delle sublocazioni. C'era un albergo a Sesto San Giovanni, il Residence Puccini, che veniva utilizzato per, come dire, sistemare quelle situazioni di emergenza che si realizzano quando viene sfrattato dall'oggi al domani una famiglia con bambini piccoli e non ha una soluzione, e hanno chiuso il rapporto anche con Residence Puccini. O meglio, il comune è stato sfrattato per morosità dal Tribunale di Monza, perché con la giunta di centrodestra smisero di pagare. Per cui in questo contesto, dove la ciliegina sulla torta è che a Sesto San Giovanni abbiamo circa, più o meno mal contato, un centinaio di case comunali vuote, cioè che non assegnano e che potrebbero essere assegnate. Ecco, in questo contesto si inserisce l'ulteriore problema di la volontà di Aler e di Regione Lombardia di sgomberare un'ottantina di famiglie povere a Sesto San Giovanni, e nessuno si cura di che fine possano fare nel momento in cui se verranno messe in strada. E l'Unione Inquilini porta questo tema, che è una questione di civiltà. Noi abbiamo smesso come paese di ragionare come comunità. Situazione per situazione si individua un nemico, e guarda un po', il nemico è sempre il più povero.
2: Ecco, avvocato, quindi sostanzialmente mercoledì ci sarà questo presidio, come l'avete pensato e immaginato?
1: Mercoledì 15 luglio alle ore 14.30 ci sarà a Sesto San Giovanni questo presidio indetto da Unione Inquilini, che ha avuto l'adesione di Sinistra Italiana, credo anche del PD, credo anche delle associazioni della città e della parte del movimento milanese che si occupa del diritto all'abitare. Il punto è ricordare ad Aller Milano che non si possono praticare politiche di macelleria sociale pensando che questo non possa portare a delle conseguenze, perché politiche di esclusione sociale portano insicurezza sociale, e l'insicurezza sociale porta a drammi come quello di qualche mese fa di un anziano pensionato a San Giovanni che nell'imminenza dello sfratto si è suicidato. Quindi l'intento di Unione Inquilini è, da un lato, sollecitare la Regione a rispondere alla richiesta d'incontro, perché pur sollecitata e risollecitata la Regione non si fa viva, e dall'altro far presente ad Aller Lombardia che non si può procedere con un atteggiamento che è questo: telefonano a una famiglia con un signore di 65-66 anni col tumore ai polmoni e gli dicono: signori, noi qua vi sgomberiamo, però siamo buoni, se firmate che ve ne andate tra 3 mesi non vi sgomberiamo domani. Chiaramente le famiglie firmano, ma altrettanto chiaramente poi non hanno le disponibilità economiche per trovare un altro alloggio, e comunque non pare un atteggiamento da comunità.
2: Avvocato Gianluigi Montalto, Unione Inquilini di Sesto San Giovanni, grazie allora per essere stato con noi e una buona giornata.
1: Grazie a voi per la disponibilità e la presenza sui temi fondamentali. Buon lavoro e buona giornata.
0: E dopo quindi questo collegamento, un altro stacco musicale, questa volta con Alborosi. Il 22 agosto, nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, alla 34esima edizione della festa di Radio Ondadurto.

0: Radio Nadurto, le 18:39 minuti. Dopo questo stacco musicale si conclude lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Passiamo alla linea, qualche spot come sempre non commerciale e poi la trasmissione quindicinale di Radio Nadurto Latino America dentro il ciclo della cassetta degli attrezzi. Per la giornata di oggi, per questo lunedì, vi proponiamo la replica della puntata andata in onda sulle frequenze di Radio Onda d'Urto lo scorso lunedì 18 maggio, con la puntata che ci portò in Honduras e al centro c'era la riflessione del cosiddetto Honduras Gate, che coinvolge i governi di Stati Uniti, Israele e Argentina, oltre al ruolo cinese nella zona dell'America centrale. Questo all'interno della cassetta degli attrezzi Latino America che, come abbiamo anticipato, vi proporremo dopo qualche stacco musicale.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

0: Anche se può sembrare impossibile, c'è ancora tanta gente che potrebbe versare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione dei redditi, allora scrivi il codice 02084620174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiraiki.
2: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido.
3: Latinoamérica, Radio Onda d'Urto, all'interno del ciclo della cassetta degli attrezzi, ben ritrovati.
2: Campesina para tu consumo, frente de...
3: Dalla border di Tijuana agli orizzonti sconfinati della Patagonia, una mezz'oretta assieme per parlare di Latinoamerica e oggi ce ne andremo in particolare in Honduras.
2: Un discorso politico sin saliva, la cara más bonita.
3: Lo facciamo parlando del cosiddetto Honduras Gate, questa quarantina di audio che svelano la trama ordita da Stati Uniti, Argentina e Israele per fare proprio dell'Honduras un polo strategico, una testa di ponte per mettere le mani su tutta l'America Latina. Storia non nuova per l'Honduras, fine dagli anni 70 infatti è stata, come dire, terra di controguerriglia, in particolare all'epoca contro quanto stava accadendo in Salvador, Guatemala e poi la rivoluzione sandinista in Nicaragua. E anche oggi l'Honduras svolge lo stesso ruolo, lo ha raccontato nel dettaglio Giorgio Trucchi, giornalista, tante volte ai nostri microfoni, collaboratore per Pagine Esteri, che è stato intervistato sul tema da Radio Blackout di Torino. Sempre Giorgio Trucchi, in questo caso per Pagine Esteri, ha scritto un articolo invece anche in merito alla penetrazione cinese.

quindi noi abbiamo ripreso questa intervista particolarmente densa ed interessante che rappresenterà l'appuntamento odierno di Latin America. Prima però qualche istante di musica, loro arrivano da Puerto Rico, sono i Calle 3, questa è la loro Latino America. Todos los santos.

0: Latinoamerica con i Calle 3 qui su Radio Onda d'Urto. Ce ne andiamo quindi in Honduras grazie a Giorgio Trucchi, intervistato in questo caso da Radio Blackout di Torino. Parliamo prima dell'Honduras Gate e poi anche delle penetrazioni cinesi in Latinoamerica alla caccia di materie prime. Buon ascolto a tutte e a tutti da la cassetta degli attrezzi Latinoamerica, Radio Onda d'Urto.
1: Siamo in chiamata con Giorgio Trucchi, corrispondente per Pagine Esteri dal Centro America. Intanto lo ringraziamo per la disponibilità e appunto per quanto riguarda il caso Honduras Gate iniziamo a fare la prima domanda, cioè nelle scorse settimane sono stati pubblicati diversi lotti di intercettazioni audio in cui si fa riferimento esplicito ad una trama ordita e finanziata da Stati Uniti, Israele e Argentina per fare dell'Honduras un polo strategico per intervenire in America Latina. Ti volevamo chiedere chi sono le persone coinvolte in questa rete, cosa emerge dagli audio e chi li ha resi pubblici.
2: Allora, prima di tutto grazie per la chiamata, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Allora, questi audio, che sono 37, sono stati prima filtrati e poi pubblicati da alcune piattaforme web, tra cui Canal Red e Red TV, che hanno come base in Spagna, in cui lavorano, sono mezzi di comunicazioni, portali web di indagine giornalistica, di analisi politica, dove lavorano giornalisti non solo spagnoli ma anche di altre nazioni, tra cui anche latinoamericani, e da questo altro portale che è stato creato, Honduras Gate, dove effettivamente sono stati pubblicati non solo i 37 file audio ma anche un'analisi molto dettagliata che è stata fatta su questi audio per determinarne la veridicità, no? In un'epoca in cui ormai con l'intelligenza artificiale non si sa più, non si capisce più cosa è vero, cosa è falso, quindi è stata pubblicata anche questa analisi degli audio stessi. E i principali interlocutori di questi audio sono l'ex presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernández, che approfittiamo per ricordare condannato 2 anni fa a 45 anni di carcere negli Stati Uniti per reati legati al narcotraffico.

0: miglior modo per aver permesso e aiutato a introdurre negli Stati Uniti circa 500 tonnellate di cocaina, ma poi improvvisamente, a pochi giorni dalle elezioni in Honduras dello scorso anno, graziato con un indulto, quindi perdonato da Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. E poi vedremo anche il perché di questa azione, che non ha nulla a che fare col tema di narcotraffico e altre cose che sono state dette lo stesso Trump. E poi personaggi legati sia al partito di attualmente al governo di Juan Orlando Hernández, che è uno dei due partiti tradizionali, che è il Partito Nacional in questo caso, e diciamo funzionari di una certa importanza, tra cui il presidente del Parlamento attuale, una delle principali delle consiglieri che fanno parte dell'organo elettorale, quindi che ha gestito le elezioni farsa del novembre scorso, e anche altri personaggi legati sia alla Forza Armata che all'altro partito tradizionale, il Partito Liberale. Quindi che cosa esce da questi audio, no? Lo dicevi bene tu, cioè esce proprio l'obiettivo principale degli Stati Uniti, con il sostegno diretto di Netanyahu e quindi del governo israeliano, per riposizionare politicamente, strategicamente, egemonicamente, direi io, gli Stati Uniti nella regione. E lo fanno attraverso l'Honduras e Juan Orlando per dei motivi ben precisi. Uno sicuramente logistico: l'Honduras storicamente ha investito per gli Stati Uniti un'importanza strategica fondamentale fin dagli anni 70-80 per contrastare i movimenti armati di liberazione in Guatemala, in Salvador, e la rivoluzione sandinista in Nicaragua, e si colloca proprio geograficamente in mezzo a tutte queste nazioni, quindi un paese che storicamente è stato satellite degli Stati Uniti e che ha impedito il sorgere, l'insorgere di movimenti anche di protesta forti, soprattutto armati, negli anni 70-80, distruggendo alla base qualsiasi movimento di protesta. Quando parlo di distruggere vuol dire assassinare e far sparire migliaia di persone. E quindi è Juan Orlando Hernández perché è proprio un capo, diciamo, no? Quindi è l'elemento di fiducia degli Stati Uniti, che nel momento in cui potrà tornare, perché ha ancora una serie di processi in corso in Honduras, nel momento in cui verranno, e credo a breve, eliminati queste accuse contro di lui e annullati i processi, potrà rientrare in vista di presentarsi alle elezioni del 2029. E a cosa serve, in che modo riposizionarsi? Gli obiettivi sono chiarissimi e si capiscono molto chiaramente, perché vengono detti molto chiaramente da Juan Orlando Hernández e dai suoi interlocutori in questi 37 audio. Primo è frenare la Cina, l'espansione della Cina nella regione centroamericana, in America, America Latina in generale, soprattutto su temi come le terre rare e minerali critici. Ricordiamo che la Cina praticamente gestisce e controlla l'85% della filiera di queste terre rare e minerali critici, fondamentali per l'attuale sviluppo tecnologico, ma anche in tema di infrastrutture, in tema di minerali preziosi, in tema di estrattivismo in generale e sviluppo tecnologico in generale. L'altro elemento sono cose che stanno chiedendo a Juan Orlando Hernández, quindi ti concedo l'impunità, quindi ti concedo l'indulto, ritorni e tu mi garantisci, detto molto chiaramente, una nuova legge che permetta investimenti alle imprese multinazionali statunitensi e israeliane sull'intelligenza artificiale. la creazione di una nuova base militare statunitense in territorio honduregno, la riedizione, rivitalizzazione di queste enclave neocoloniali che sono le zone di impiego e sviluppo economico abolite dal governo di Xiomara Castro e reintrodotte o stanno per essere reintrodotte, e che sono proprio delle enclave neocoloniali, quindi dei piccoli stati negli stati dove le imprese multinazionali potranno fare qualsiasi cosa, quindi con un grosso rischio anche a livello di narcomafie, di lavaggio di denaro e tutto quello che ne consegue. La costruzione di un nuovo mega carcere sullo stile di quello costruito dal presidente Bukele nel Salvador, chiamato centro di confinamento del terrorismo, che servirà per il tema di espulsione di migranti dagli Stati Uniti e espulsione persone o reclusione di persone particolarmente ostili, chiamiamoli così, agli Stati Uniti e ai governi neoconservatori, ultraconservatori e satellite che ci sono in America Latina e soprattutto in Centro America. E poi tutta una serie di altre misure, tra cui non ultima quella di creare con i soldi di Stati Uniti, Israele e Argentina, oltre a quelli direttamente honduregni, molto spesso soldi sottratti a ministeri, quindi soldi pubblici stiamo parlando, per la creazione di nuovi mezzi di comunicazione gestiti dall'Honduras con l'avallo e l'appoggio tecnico dell'entourage di Donald Trump dagli Stati Uniti, per creare campagne e dossier e campagne, no, di killeraggio mediatico contro governi progressisti in America Latina, principalmente Colombia. Ricordiamo, fra due settimane ci saranno le elezioni e il candidato progressista Ivan Cepeda è in testa a tutti i sondaggi, il Messico di Claudia Sheinbaum e chiaramente tutto quella che è stata la famiglia o comunque il giro del Partito Libertà e Rifondazione, che ha governato fino a fine gennaio questo, del governo di Xiomara Castro, colpendo direttamente l'ex presidente Manuel Zelaya, la stessa Xiomara, la candidata, e in generale fare piazza pulita della presenza di Libre, quindi a livello di funzionari all'interno ancora dei poteri dello Stato, perché questo piano strategico può essere messo in atto solo se Juan Orlando Hernández e il bipartitismo riprende il controllo totale assoluto di tutti i poteri dello Stato, cosa che sta facendo proprio in queste ore, destituendo attraverso meccanismi come quello del giudizio politico o della repressione delle minacce. Sono già quasi 6 o 7 gli ex funzionari che hanno dovuto abbandonare il paese per le minacce di morte per attentati alla propria incolumità, e quindi un elemento fondamentale diventa quello: il controllo assoluto delle istituzioni per poter avere mano libera e mettere in atto tutto quello che ho detto fino adesso, con mire chiaramente all'espansione, non solo, quindi l'Honduras come un polo strategico, come dicevi, in funzione di una nuova egemonia statunitense con il sostegno di Israele e paesi latinoamericani, governi latinoamericani ultraconservatori satellite sull'intero continente latinoamericano.
1: Sì, per fare una piccolissima parentesi, appunto, anche diciamo spingendo su un ruolo della Chiesa evangelica all'interno del paese.
0: Certo, certo. Nel senso che poi gli alleati per fare queste cose che escono in queste discussioni, in queste chiamate che vengono fatte che si ascoltano da questi audio, ci sono cose veramente che fanno, non stupiscono conoscendo i personaggi che sono coinvolti in queste chiamate, in questi audio, ma che fanno accapponare la pelle, tipo la presenza, cioè l'uso della religione, soprattutto delle sette evangeliche, per convincere la popolazione che il governo di Xiomara Castro è stato un totale disastro, che non dovrà mai più ripetersi un governo progressista né in Honduras, ma non solo in Honduras, ma uno degli obiettivi è proprio annichilire qualsiasi possibilità che in Honduras e in Centro America, in America Latina, possano ripetersi esperienze di governi progressisti e di sinistra, no? Lo stiamo vedendo in vari modi, no? L'invasione, il sequestro del presidente Maduro e della primera combattente Silvia Flores, il blocco indurito ancora di più contro Cuba, le minacce contro Colombia, Brasile, Messico e Nicaragua. Quindi questo che sta raccontando è parte di un contesto molto più ampio. Quindi il tema della religione, ancora una volta usato, lo stiamo vedendo tantissimo nelle elezioni latinoamericane, come l'uso delle sette religiose, delle nuove tecnologie come gruppi di WhatsApp, messaggini e queste SMS, queste cose servono proprio con lo stesso fine, no? Quindi impedire un'avanzata di possibili governi, formazioni politiche, movimenti sociali, movimenti di protesta all'interno dell'America Latina, e allo stesso tempo la minaccia, no? La minaccia che se non si va in una certa direzione le conseguenze saranno molto gravi, anche rispetto alla incolumità delle persone, o avendo come arma di ricatto le migliaia, a volte milioni, in Honduras parliamo di oltre 2 milioni di cittadini, in questo caso hondureni, che vivono negli Stati Uniti, che devono sottostare a quello che gli Stati Uniti decidono, ma soprattutto che mandano fiumi, le famose remesse familiari, fiumi di dollari nelle casse di questi paesi, soprattutto alle famiglie. Molte famiglie proprio vivono delle persone che sono immigrate all'estero.
1: Sì, ecco, per dare un po' di contesto volevamo chiederti appunto un po' di diciamo di ricapitolare come si è svolto il processo elettorale che ha portato alla proclamazione di Asfura, quindi del Partito Nacional, come presidente, e che ruolo ha avuto Trump nella campagna elettorale.
0: È stato totalmente un processo farsa, queste elezioni. Io le ho seguite da là direttamente, per cui non si credeva ai propri occhi quello che stava succedendo. E farsa nel senso che oltre alle denunce da parte soprattutto di uno dei membri dell'organo elettorale, in questo caso Marlon Ochoa, uno dei consiglieri, in cui prima, durante e dopo le elezioni ha denunciato tutto quello che è successo a livello di irregolarità, piani per intervenire tutto il sistema di proiezione, ma soprattutto al momento di far conoscere e inviare i risultati preliminari. Questo spiega il perché Marlon Ochoa ormai da più di un mese ha dovuto esiliarsi e uscire di nascosto dall'Honduras, perché la sua vita veramente correva a pericolo, no? Quindi tutta questa serie di irregolarità e brogli si è aggiunta anche l'ingerenza straniera diretta di Donald Trump, che oggi con questi audio si riesce a ricostruire un po' il perché, mentre in quel momento era stato proprio una doccia fredda, soprattutto per la popolazione, che si è sentita veramente minacciata da questa ingerenza, praticamente attraverso le sue, l'account della sua rete sociale Truth, praticamente ha mandato due messaggi dicendo chiaramente che il suo candidato prescelto, preferito, era questo Nasri Aspura del Partito Nazionale, che gli altri due candidati, soprattutto quella di Libertà Rifondazione Rixi Moncada, era un anarco comunista, non avrebbe mai lavorato se non con la persona che avesse vinto, se non era Nasri Aspura, e soprattutto che avrebbe ritirato tutti gli aiuti e la cooperazione statunitense. Questo è il primo. Nel secondo ha invece informato, oltre a ripetere un po' le stesse cose, sempre più dure contro Rixi Moncada di Libertà Rifondazione, ha annunciato l'indulto a favore di Juan Orlando Hernández, e questa è stata la seconda doccia fredda, perché comunque in questo modo ha sbaragliato tutti quelli che erano stati i sondaggi fino a quel momento, e oltre ai brogli molta gente effettivamente ha evitato, e questo ormai è consolidato, ci sono anche dati molti concreti, ha evitato, ha rinunciato a votare per chi sarebbe seguita a Xiomara Castro, in questo caso a Rixi Moncada, perché le ripercussioni sarebbero state molto forti, perché ha toccato nervi scoperti della popolazione, soprattutto la popolazione più povera, meno abbiente dell'Honduras, che come dicevo prima ha molti parenti negli Stati Uniti, ma soprattutto un ricatto così forte di sospendere qualsiasi tipo di aiuto e di cooperazione con l'Honduras ha creato veramente scompiglio nella maggior parte della base elettorale. E a questo poi sono seguiti tutta una serie di irregolarità veramente mai viste prima, tipo, giusto per capirci, il Nasri Aspura viene eletto, viene dichiarato vincitore delle elezioni quando mancavano ancora, con una differenza minima, se ricordo bene, intorno ai 20.000 voti, quando non erano ancora stati scrutinati più di 250.000 voti, ma soprattutto non erano state riprese, riviste e ricontrollate più milioni di voti che erano stati contro i quali erano stati emessi dei ricorsi sia dal Partito Liberale in Fondazione sia del Partito Liberale. Quindi tutti gli eletti, non solo a livello di Presidente della Repubblica, ma anche di sindaci e di deputati, sono persone che sono state tutte elette senza il conteggio finale dei voti, tantissimi voti non sono stati contati, ma senza nemmeno portare avanti fino alla fine, e quindi i ricorsi che erano stati presentati. A questo poi sono seguite tutta una serie di azioni contro chi protestava, e sono state elette le persone. Quindi questo governo nasce di Aspura, nasce come governo totalmente illegittimo, un governo di fatto, un governo che è stato imposto anche e soprattutto attraverso un'ingerenza straniera fortissima, e contro la quale nessuna, e questo è scandaloso, nessuna dei settori che sono venuti a livello internazionale a vedere le elezioni abbiano protestato o abbiano accennato all'irregolarità dell'intero processo elettorale, no? Compresa la missione di osservazione elettorale dell'Unione Europea, che una volta ancora ha veramente giocato è stato un elemento veramente deleterio all'interno dell'intero processo elettorale.
2: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiraí.
3: Giorgio Trucchi, giornalista italiano, collaboratore di Pagina Esteri per il Centro America, questa lunga intervista realizzata da Radio Blackout di Torino che abbiamo ripreso all'interno di Latin America qui su Radio Onda d'Urto per parlare prima dell'Honduras Gate e poi anche della penetrazione cinese in America Latina. È tutto per la puntata di questa settimana della Cassetta degli Attrezzi. Ci risentiamo con Latin America fra 2 settimane. Le puntate le trovate comunque tutte in podcast direttamente sul sito radioondadurto.org. Ci salutiamo con la nostra sigla. Loro sono i Calle 3 da Puerto Rico. Questa è Latino America.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Non è uno scherzo, siete su Radio Onda d'Urto.
4: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Nome. 5 22 agosto, festa di Radio Onda d'Urto, edizione 2026. Apriranno la programmazione musicale sul palco principale. Sic Tamburo. La luce dentro te. All'ombra. E Cara Calma. Qui ascoltiamo i Sic Tamburo.

Sangue e Libertà dall'ultimo album dei Sic Tamburo, che presenteranno alla festa di Radio Onda d'Urto nella serata di apertura il 5 agosto.

0: Sic Tamburo. E ricordo che state ascoltando brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che suoneranno sul palco principale della 34esima edizione della Festa di Radio Onda d'Urto.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Sono 19:20, Radio Onda d'Urto, il GR della sera, subito i titoli di questa edizione di lunedì 13 luglio. Proseguono gli attacchi tra USA e Iran, entrambi sostengono di controllare lo stretto di Hormuz, di certo c'è che mentre lo stretto è chiuso il prezzo del petrolio torna a salire. Avremo il commento di Raffaella Bolini dell'Arci Nazionale, per cui si occupa di temi legati alla guerra, e della rete No Kings. In Italia imperversano gli effetti della crisi climatica, in particolare su lavoratori e lavoratrici che operano all'aperto, tra loro i ciclofattorini che mercoledì scioperano diversi i servizi. Per la procura di Ancona l'uccisione di Luigia Fortunato da parte di suo marito non è femminicidio ma omicidio volontario. Il commento dell'avvocata Cristina Guatta della Casa delle Donne di Brescia. È iniziato stamattina al Tribunale di Torino il processo ai danni di 5 attivisti minorenni per aver partecipato alle mobilitazioni dello scorso autunno per la Palestina e contro il genocidio. 2 di loro sono in carcere minorile da 6 mesi. Sentiremo Omar di Torino per Gaza. Oggi vertice dei cosiddetti stati volenterosi a Parigi, anche Londra parteciperà al maxi prestito per l'Ucraina di 90 miliardi. Avremo il commento di Marco Bersani di Attac Italia e della campagna Stop Rearm Europe. Buonasera a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. Gli Stati Uniti stanno prendendo il controllo dello stretto di Hormuz. Probabilmente saremo noi a gestire lo stretto e verremo pagati per sorvegliarlo. Lo ha detto nel primo pomeriggio di oggi il presidente USA Trump in un'intervista all'emittente di destra Fox News. Nega l'Iran che tramite il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei denuncia sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi 14 punti dell'accordo. Per quanto riguarda Hormuz, spiega sempre l'iraniano Baghei, Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione. Impossibile accedere a informazioni indipendenti sulla reale situazione nello stretto. Quello che è certo è che proseguono gli attacchi dell'esercito statunitense sull'Iran, in particolare nell'area dello stretto di Hormuz, tornato ormai di fatto chiuso. Dall'altra parte i Pasdaran rispondono colpendo le basi militari USA presenti nella regione. I transiti attraverso lo snodo marittimo strategico intanto sono di nuovo azzerati. La ripresa della guerra imperialista ha già causato un forte rialzo del prezzo del petrolio. Sia il WTI che il Brent segnano un aumento di oltre il 4%. Noi sulla ripresa delle ostilità sentiamo il commento di Raffaella Bolini dell'Arci Nazionale, per cui si occupa di temi legati alla guerra e della rete No Kings.
2: Annunci roboanti, paci annunciate, persino siglate, che poi non si traducono in fatti. Io penso che quello che sta succedendo è l'ennesima dimostrazione che Trump con l'attacco all'Iran si è ficcato in un gran ginepraio. Voleva abbattere il regime non è caduto, voleva sconfiggere militarmente l'Iran e non ci è riuscito. Voleva lo stretto di Hormuz per lui e questo non è dato, e in più, da non dimenticare, Netanyahu non è per nulla felice dell'accordo, che per lui la guerra doveva continuare, perché diciamo la sua politica, la sua sopravvivenza si fonda sulla guerra permanente e sempre più globale. E quindi io credo che noi ci dobbiamo abituare a questo alternarsi in qualche maniera alla convivenza fra guerra e negoziato, perché mi sembra che in questo periodo la guerra serva a fare punti per il negoziato e la guerra serve a provare a stabilire sul campo i rapporti di forza.
1: Sempre nella regione, l'esercito dell'Arabia Saudita torna a bombardare lo Yemen. I jet sauditi hanno preso di mira l'aeroporto della capitale, Sana'a. In tutta risposta, il movimento sciita Ansarallah, gli Houthi, che controlla una parte del paese che comprende la capitale, hanno sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale. Riyad ha posto fine alla fase di de-escalation e deve assumersi la piena responsabilità della sua aggressione, che non rimarrà senza risposta né impunita, fanno sapere gli Houthi. Ancora Medio Oriente, Israele per ora rimane ai margini della guerra tra Washington e Teheran, ma continua a bombardare e uccidere tra Libano e Palestina. Nonostante il finto cessate il fuoco in corso, l'esercito di occupazione israeliano bombarda ogni giorno il sud del paese dei Cedri, mentre domani a Roma riprenderanno i negoziati farsa tra Beirut e Tel Aviv, sempre escluso il movimento sciita Hezbollah, che però è un attore politico e militare importante sul terreno. Infine, a 2 anni dal parere della Corte Internazionale di Giustizia che ha giudicato illegale l'occupazione israeliana dei territori palestinesi, Oxfam Italia ha lanciato la campagna Palestina tutti i diritti riservati, perché l'autodeterminazione del popolo palestinese è oggi a rischio e negarne i diritti fondamentali significa indebolire i principi universali che proteggono tutti. La campagna chiede al governo italiano e all'Unione Europea un'inversione di rotta con la fine dell'occupazione, del blocco degli aiuti per Gaza e dell'impunità di Israele. L'iniziativa di pressione arriva proprio nel giorno in cui la Commissione europea ha lanciato la Team Gaza Initiative, una piattaforma per coordinare gli interventi a sostegno della ricostruzione della striscia. All'iniziativa partecipano 13 stati, tra cui l'Italia, insieme alla Commissione europea, alla Banca europea per gli investimenti e alla Banca mondiale, con un sostegno finanziario di 883 milioni di euro per le prime azioni previste. Annunciati anche nuovi impegni finanziari per un importo di 41 milioni a favore della cosiddetta autorità nazionale palestinese. In Italia, da nord a sud, imperversano gli effetti della crisi climatica. Aumentano le temperature e i rischi per la salute, in primis per lavoratori e lavoratrici, soprattutto quelli che operano all'aperto, e per le persone più fragili come anziani, bambini molto piccoli e chi soffre di patologie croniche. Per il Ministero della Salute oggi sono 2 le città da bollino rosso, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute anche delle persone sane. Si tratta di Firenze e Perugia, da 3 giorni. Alle prese con un'afa record. Da domani però saranno bollino rosso anche Brescia e Torino. La giornata peggiore sarà però mercoledì, con 7 città in emergenza: Firenze, Perugia, Brescia, Torino, Bologna, Roma e Frosinone. Nelle stesse ore sarà allerta ma arancione per Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo. Sentiamo il commento di Vittorio Agnoletto, medico e docente di globalizzazione e politiche della salute all'Università di Milano.
3: Di fronte ai cambiamenti climatici, purtroppo, ma come è naturale, a pagare il prezzo più alto sono sempre i più deboli e i più poveri. Parlando da medico, quando parlo dei più deboli parlo delle persone più fragili, sul piano fisico parlo delle persone anziane. Le altre vittime principali sono i lavoratori. I lavoratori manuali, quelli che lavorano all'aria aperta prima di tutto, e quelli anche che lavorano in ambiti dove non c'è l'aria condizionata. Le regole, le leggi che sono state approvate, che prevedono la sospensione del lavoro quando si raggiunge una certa temperatura, come spesso accade in Italia, rischiano di rimanere semplicemente sulla carta, perché se poi non c'è un controllo, non è così detto che il datore di lavoro, il padrone, dica va bene, adesso vi fermate e riprendiamo più avanti quando la temperatura cala, oppure si cambia l'orario di lavoro e via dicendo. Spesso i controlli avvengono dopo che una tragedia si è verificata.
1: E proprio per le conseguenze della crisi climatica sul lavoro, mercoledì scioperano i ciclofattorini delle piattaforme di food delivery, che sono pagati a consegna e dunque non ricevono paga durante le ore più calde, nelle quali è imposto da diverse ordinanze locali lo stop per tutelare la salute. Le considerazioni di Guido Viale, ricercatore in ambito economico, sociale e ambientale.
4: Il rischio comportato dall'aumento delle temperature è una cosa scandalosa, che si sapeva, si sa da anni, e che è destinata a protrarsi nel tempo e ad aggravarsi sempre di più, che riguarda una quantità sterminata di attività, tutte quelle sostanzialmente che si svolgono all'aperto, nei confronti delle quali non è stata presa nessun tipo di precauzione. No, tutte le cose che eventualmente vengono, le misure che vengono adottate dai sindaci in alcune città, ho visto che stanno predisponendo dei luoghi o indicando dei luoghi dove ci si può rifugiare nel momento più di maggior calore, ma sicuramente non è una risposta alle esigenze di chi è per professione lavora all'aperto. Questa cosa andava predisposta per tempo, non è stato fatto niente in termini contrattuali per farlo, con l'illusione che il riscaldamento globale non ci fosse, fosse una frottola.
1: Nei palazzi romani però non si discute delle condizioni dei lavoratori all'aperto sotto il caldo estremo, ma di legge elettorale. La maggioranza per ora rimane divisa sulla decisione di inserire le preferenze. È stato infatti chiesto al relatore di rimettersi all'aula per il parere per il voto sull'emendamento che sarà depositato soltanto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il testo è stato discusso e sottoposto anche a Forza Italia e Lega per un approfondimento all'interno dei partiti. Un emendamento sulle preferenze è stato presentato anche dal Movimento 5 Stelle. Nel testo è prevista la possibilità di indicare uno o due nomi con vincolo di genere. Ancora politica di palazzo, ma da Bruxelles, la Commissione europea ha nominato il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto di Fratelli d'Italia rappresentante speciale della Commissione per Cipro. Anche oggi femminicidi in Italia. A Bologna un uomo di 82 anni ha ucciso a colpi di pistola la moglie di 86. Per la procura di Ancona invece l'uccisione di Luigia Fortunato da parte del marito Sami Kemai, essa avvenuta lo scorso 9 luglio, non è stato un femminicidio ma un omicidio volontario. L'omicidio volontario prevede una pena da 21 anni aumentati di un terzo se commesso con l'uso di un'arma. Il reato di femminicidio introdotto nel dicembre dell'anno scorso invece prevede l'ergastolo e riconosce soprattutto la matrice di genere. Viene contestato per omicidi commessi per odio, discriminazione, prevaricazione o per motivi di controllo e possesso. Il commento di Cristina Guatta, avvocata della Casa delle Donne di Brescia.
5: Anche un omicidio che è qualificato come omicidio aggravato può essere invece nella sostanza, come in questo caso, l'esito di una cultura che non accetta l'autonomia delle donne. Quindi credo che il compito dei giuristi, il compito delle operatrici del centro antiviolenza è tenere insieme le due dimensioni, cioè è vero il rispetto rigoroso del diritto e delle prove, ma anche la capacità di dare un nome alla radice patriarcale di questi diritti. Quindi se dovessi chiudere, diciamo, con un messaggio, direi questo: il femminicidio come reato esiste anche quando non ci sono denunce pregresse, cioè ciò che lo definisce è il fatto che una donna viene uccisa perché è donna, perché osa dire di no, perché rivendica libertà. Se questo non viene visto e non viene contestato, non è solo un problema di codice, ma di sguardo, una cultura ancora patriarcale e di una formazione che deve ancora cambiare. Quindi finché continueremo a parlare di raptus, di amore malato, invece che di potere e di controllo, continueremo a non usare fino in fondo gli strumenti che il diritto oggi ci offre per riconoscere e per contrastare il femminicidio.
1: È iniziato stamattina al Tribunale di Torino il processo ai danni di 5 attivisti minorenni tra i 16 e i 18 anni che sono sul banco degli imputati per aver partecipato alle mobilitazioni di massa dello scorso autunno per la Palestina e contro il genocidio per mano israeliana. Due di loro si trovano in carcere minorile da 6 mesi. All'esterno del Tribunale si è tenuto un presidio di solidarietà. Sentiamo nel servizio il collegamento di stamattina con Omar di Torino per Gaza e del collettivo studenti auto-organizzati.
6: Due ragazzi minorenni che si presenteranno in aula per il processo per gli eventi del 3 ottobre, il 3 ottobre sera, quando c'è stato il corteo, lo sciopero generale indetto da quasi tutti i sindacati. La sera ci sono stati dei disordini a Torino, appunto provocati da lanci di lacrimogeno in Piazza Castello, e per questo processo oggi verranno processati appunto Bilal e Omar, che sono due ragazzi minorenni che si presenteranno con già 6 mesi già scontati a questo processo, di cui appunto 4 mesi nel carcere minorile del Ferrante e 2 mesi a casa agli arresti domiciliari. E questa misura totalmente sproporzionata, soprattutto quando parliamo di tribunale dei minori.
1: Il caso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Roberto De Vita, avvocato del conduttore di Report, le cui repliche estive intanto sono state sospese dalla RAI, ha fatto sapere che in relazione alla diffusione di dichiarazioni, articoli di stampa, congetture e insinuazioni che hanno trasformato con esplicite allusioni la vittima dell'attentato nel suo presunto beneficiario, suggerendo un finto attentato e vantaggi conseguenti, la cui ricaduta umana e professionale è di inaudita gravità, il dottor Ranucci ha presentato denuncia e querela per diffamazione pluriaggravata ed altri reati. Torniamo agli esteri. La Francia ha denunciato una vasta campagna informatica da parte dei servizi segreti russi finalizzata al sabotaggio e spionaggio dei paesi europei. I governi francese e tedesco convocano gli ambasciatori russi, UE e Regno Unito, varano sanzioni contro 9 individui, tra cui ufficiali dell'intelligence di Mosca e 4 società, per attività informatiche malevole. Oggi pomeriggio, intanto, a Parigi si è svolta la riunione dei leader degli stati cosiddetti volenterosi per l'Ucraina, cioè i governi che vorrebbero mandare i propri eserciti a Kiev, boots on the ground. Da qui fanno sapere che 9 paesi europei e il governo ucraino hanno creato una coalizione per sviluppare capacità antimissile balistico. A margine del vertice dei volonterosi, inoltre, von der Leyen e il premier britannico dimissionario Starmer hanno finalizzato l'intesa per la partecipazione di Londra al maxi prestito di 90 miliardi di euro a Kiev. Il Cremlino accusa: sono istigatori della guerra. Noi sentiamo nel servizio il commento di Marco Bersani di Attac Italia e della campagna Stop Rearm Europe.
7: Siamo a una prosecuzione di una strada che è il suicidio dell'Europa. Abbiamo visto anche con il recente vertice della NATO, lo vediamo con il vertice volonterosi. Ho l'impressione che siamo oramai al naufragio di quel destino, di un'idea di Europa, perché l'Europa aveva, con tutti i limiti del caso e conoscendo ovviamente la storia colonialista eccetera, l'Europa è nata su due, tra virgolette, valori che potrebbero essere pensati come la pace e lo Stato sociale. Ora, le politiche liberiste di questi 30 anni hanno smantellato lo Stato sociale, le politiche di riarmo hanno smantellato e stanno smantellando l'idea dell'Europa come continente di pace, con l'aggravante che stiamo inseguendo politiche di riarmo che potrebbero essere domani gestite da un continente politicamente in mano alle estreme destre, ai fascismi e ai nazismi. Quindi siamo in una situazione estremamente drammatica.
1: È arrivata una svolta nelle indagini della polizia inglese sull'uccisione di Anne Widcombe, figura di spicco della destra dal sostegno alla Thatcher alla campagna per la Brexit con Nigel Farage e dell'intrattenimento televisivo. Il caso passa ora nelle mani dell'antiterrorismo dopo l'annuncio dell'arresto di un 28enne nel fine settimana e dopo che inizialmente gli investigatori avevano accantonato l'idea di un movente politico. Andiamo in Ungheria. La maggioranza di 2/3 del partito Tisza ha approvato l'emendamento costituzionale proposto dal governo, guidato da questa forza politica, che sancisce la cessazione dell'incarico dell'attuale presidente della Repubblica, Tamás Sulyok. I deputati dell'opposizione di Fidesz, di Orbán, cioè la destra della destra al governo, in segno di protesta contro l'arbitrio, sono usciti dall'aula e non hanno partecipato al voto. C'è un'altra vittima della milizia trumpiana antimigranti, l'ICE, negli USA. Una persona infatti è rimasta uccisa oggi nel Maine in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE a pochi giorni di distanza dall'uccisione di una persona migrante di origini messicane da parte di un agente federale dell'immigrazione a Houston. Lo riporta la CNN, mentre la polizia di Biddeford si è limitata a dire che nella zona si è verificato un incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine. Infine, in Thailandia almeno 27 persone sono morte e oltre 30 sono rimaste ferite in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok, dove si trova il mercato maggiore della capitale thailandese, lo riporta l'Associated Press. È tutto per quanto riguarda questa edizione serale del giornale radio di Radio Onda d'Urto. Andrà ora in onda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi la programmazione curata dalla redazione informativa si concluderà come di consueto con la puntata di oggi della nostra rubrica Storia di classe.

0: Get it down to the bone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Ragno d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 13 di luglio. Iniziamo l'agenda ricordandovi la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. In programma dal 5 al 22 agosto, come sempre presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Per scoprire il programma completo delle 18 serate, visita il sito www.festaradio.org. Appuntamenti per oggi. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti i lunedì sera, come oggi, dalle 19.30 alle 20.30, lo sportello antisfratti organizzato dall'Associazione Diritti per Tutti al Centro Sociale Magazzino 47 in Via Industriale 10 a Brescia. Sportello sociale, ma in questo caso a Verona, organizzato dal laboratorio autogestito Paratodes. Per maggiori informazioni 329-6975-387 oppure la mail sportellosocialeparatodos@gmail.com. A Brescia c'è anche lo sportello salute che vi aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami. A Brescia in via Eritrea lunedì dalle 17.30 alle 19 presso la casa della sinistra. E a Comezzano Cizzago dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 alla cascina Elisa in via Martinengo numero 6. E sempre il lunedì aula studio dalle 14 alle 19 presso il circolo anarchico Bonometti di vicolo Borgondio 6 a Brescia, che apre le porte creando uno spazio di studio, lettura e consultazione della libreria. Baretto popolare e distro fanzine a offerta libera ogni lunedì dalle 14 alle 19 al circolo anarchico Bonometti. Veniamo ora agli appuntamenti cinematografici, partendo dal Cinema Nuovo Eden e dall'Eden d'estate. Al Cinema Nuovo Eden questo lunedì alle 18.30 a Marga Navidad. Invece all'Eden d'estate questo lunedì è l'ultima battuta alle ore 21.30 di questa sera. Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia e l'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81 a Brescia. Proseguendo poi con gli appuntamenti cinematografici, al Teatro CTM di Rezzato questo lunedì alle 17 la proiezione del film Il mare dei ricordi. Invece al Cinema Giardino di Breno il film alle ore 21 Toy Story 5. È tutto con gli appuntamenti dell'agenda di oggi. Vi ricordo che se voleste mandarci le segnalazioni affinché vengano lette all'interno di questo spazio, basta scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org oppure un messaggio WhatsApp al 335 122 0759. A tutti e tutte un buon ascolto e una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

13 luglio 1920, Trieste. Dopo un comizio in piazza Unità d'Italia, estremisti fascisti e nazionalisti attaccano una ventina di attività gestite da slavi, caffè, negozi, banche, ditte, il consolato jugoslavo, alcune sedi di organizzazioni socialiste e soprattutto il Narodni Dom, nome che sloveno significa la casa nazionale. Il Narodni Dom era la sede dell'organizzazione degli sloveni triestini, un edificio polifunzionale nel centro della città, dove si trovavano anche un teatro, una cassa di risparmio, un caffè e un albergo chiamato Hotel Balkan. Il comizio era stato convocato dal partito fascista triestino, sfruttando politicamente l'occasione di uno scontro armato tra soldati italiani e nazionalisti jugoslavi. La manifestazione dell'estrema destra si caratterizzò da subito dall'intervento del segretario fascista di Trieste Francesco Giunta, autore di un discorso carico di odio e violenza nei confronti della comunità slovena locale. Il comizio si trasformò in una manifestazione armata che non incontrò alcuna resistenza da parte delle forze di polizia. Dopo aver devastato i negozi e gli uffici degli sloveni, i fascisti si diressero divisi in tre colonne verso Narodni Dom e lo incendiarono. Secondo alcune testimonianze, l'assalto fascista trovò addirittura la partecipazione dei militari italiani presenti, inizialmente schierati per difendere l'Hotel Balkan. L'incendio venne domato solamente il giorno successivo e ridusse in cenere gli ambienti arredati, libri, strumenti musicali, archivi e quindi con essi gran parte del patrimonio culturale degli sloveni triestini. Il rogo del Narodni Dom e la violenza fascista si inserivano in un contesto politico estremamente delicato. La prima guerra mondiale era terminata da poco e sulla parte nazionalista e irredentista della società italiana pesava la cosiddetta vittoria mutilata. In quegli anni erano in corso le difficili trattative tra il Regno d'Italia e quello dei serbi, croati e sloveni per la contesa della città di Fiume e della Dalmazia, oltre che di Trieste e dell'Istria. L'assalto al Narodni Dom fu un tentativo di sabotare la mediazione politica in corso e incrementare l'odio culturale tra il popolo italiano e quello sloveno. Non fu solo un atto di intolleranza, ma segnerà l'inizio di 25 anni di crescente oppressione e persecuzione nei confronti delle minoranze slave. Negli anni successivi il Regno d'Italia e il regime fascista infatti priveranno gli sloveni del diritto

0: Rientriamo in studio dopo GR Agenda e Storia di Classe di questo lunedì 13 luglio, Radio Onda d'Urto, sono le 19:46 minuti, prima di lasciarci con della musica della festa di Radio Onda d'Urto 2026 e poi con la programmazione serale estiva del lunedì sera, un aggiornamento rispetto alle notizie lette nel giornale radio mentre eravamo in onda con l'agenda e Storia di Classe. È arrivata dalle agenzie la notizia per cui i miliziani di Ansar Allah, cioè gli Houthi yemeniti del movimento Ansar Allah, hanno preso di mira con il lancio di 6 missili un aeroporto in Arabia Saudita in risposta al bombardamento dell'aeroporto della capitale yemenita Sana da parte dell'esercito e dell'aviazione militare saudita di Riyadh nella giornata di oggi. Questo è l'aggiornamento. Dunque le tensioni e l'escalation bellica aumenta sempre di più nell'area medio orientale e non solo. Questo è l'aggiornamento. Torniamo sulle notizie domani mattina alle apertura, come da palinsesto estivo, alle 8 del mattino con le prime pagine dei quotidiani, poi il primo GR domani mattina con l'aggiornamento delle notizie alle 8:20 minuti, seguito dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e poi domani mattina, come tutte le mattine, alle 8:30 la rassegna stampa nazionale, poi alle 9:15 la rassegna stampa locale. Ora ci ascoltiamo un po' di musica della festa di Radio Onda d'Urto, la 34esima edizione, quella di quest'anno, dal 5 al 22 agosto, sempre alla storica area feste di via Serenissima a Brescia, e poi, dicevo, la programmazione estiva del lunedì sera qui su Radio Onda d'Urto. Buon ascolto e buona continuazione a tutte e a tutti.
1: Combat Reggae, I see the light. Combat Reggae, questi sono i 99 Posse, la band partenopea in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto, nella stessa serata anche

Combo Track 99 Posse alla festa di Radio Indro d'Urto sabato 8 di agosto. Nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.
2: Lunedì 10 di agosto tornano sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i Marlene Kunz, e questa è Retrattile.

venerdì 10 agosto Marlene Kunz e Delta V sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: Mercoledì 12 di agosto in Via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescence e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5€ in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescence.

palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Il programma completo della festa è su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Questo è Gian Gilberto Monti, sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata anche Stefano Cisco Bellotti. La canzone che stiamo ascoltando di Gian Gilberto Monti è la sua Hey Signorina.

Gian Gilberto Monti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto, nella stessa serata al concerto anche di Cisco Bellotti. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Nerdurto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma, festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org. Venerdì 21 di agosto sul palco arriva il meglio del rock indipendente italiano. Loro sono gli Zen Circus. Ce li andiamo ad ascoltare con Andate tutti a fanculo.

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.

L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Ernia. Concerto dedicato a Stella.

0: Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social.
1: Sì. Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: La No Binary Techno delle Faxia scuoterà il palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Questa è la loro 1312.

Venerdì 7 agosto le sonorità elettroniche di Sarafine e Faxia scuoteranno il palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.
2: Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Noyz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Onda d'Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma, festaradio.org.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Erica Sardinas, bluesman, direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

0: Li avrete riconosciuti subito? Sono in 99 posse? E saranno la festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto?
1: Mi ritrovo con la testa tra...
0: Prima di loro sul palco gli Asian Dub Foundation.
1: Cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo.

0: Povera vita mia, il brano che stiamo ascoltando.
1: Sono diventato pazzo, è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche un

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: La festa del Radon d'Adurto quest'anno dal 5 al 22 agosto.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisceli dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Sul palco della 34esima edizione della festa di Radio Andadurto il 20 di agosto, Subsonica, e questa è Radio Mogadiscio.

Ipsupsonica con Terre Rare Tour saranno protagonisti del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 agosto insieme a Tara. Il biglietto SIAE a 25 euro è disponibile direttamente ai cancelli della festa.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Sud-Est, lui è Dis Gaccia, uno dei giovanissimi protagonisti della serata della festa di Radio Onda d'Urto, dedicata alle nuove sonorità del rap e anche della trappa. Oltre a Dis Gaccia, sul palco di Moa, Aumich, Latrell e Oti Flame, la data è quella del 17 di agosto.
2: Anche se pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con questa notte mi fa. Yeah. Yeah.

Non ho tempo per stare giù, non ho tempo per un di più. Penso a ieri, penso che avresti capito. Penso a mamma, penso troppo, sono sfinito. Ho fatto un casino, anche se in fondo baby pioverà.

Disgaccia, questa era Sud-Est, Disgaccia in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 17 di agosto. Nella stessa serata di Moa, Latrell, Otiflame e Aumicha. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

Aspetta la notte e Noise Narcos, che sarà la festa di Radio Onda d'Urto per un nuovo grande concerto il 6 agosto. La festa quest'anno dal 5 al 22 agosto. State ascoltando brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che si esibiranno sul palco principale.

0: pocketi pocketi walkety walk, abra cabra dabra dat, senza scum si stringerà, il posto a tutto si troverà, igitus figitus migitus mum, prestigitorium. Alica fez, palaca sez, malaca mez, meripadez, pocketi pocketi walkety walk.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
2: L'hardcore punk californiano dei Good Riddance, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, via Serenissima, Brescia.

Avete ascoltato Bittersweet dei Good Riddance, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme agli Adolescents e ai Rico Bellis mercoledì 12 di agosto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20. It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Access Denied, Asian Dub Foundation, è la title track del loro album Access Denied del 2020, una canzone per la libertà di movimento. Gli inglesi Asian Dub Foundation li potete vedere dal vivo a Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto in una serata da non perdere insieme ai 99 Posse l'8 agosto, area feste di via Serenissima a Brescia, festa di Radio Onda d'Urto. So

8 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia, una serata da non perdere alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, una serata, un palco, il nostro palco principale e un doppio concerto, 99 posse e Asian Dub Foundation che qui avete ascoltato con Access Denied del 2020.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Combat Reggae, I see the light. Combat Reggae, questi sono i 99 Posse, la band partenopea in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto, nella stessa serata anche gli

Combo Track 99 Posse alla festa di Radio Nord'Urto sabato 8 di agosto. Nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

dalla Florida alla festa di Radio Onda d'Urto per il Ferragosto Blues. Eric Sardinas, 15 agosto, area feste di via Serenissima, capolinea Sant'Eufemia, Buffalora della metropolitana di Brescia.

E ascoltiamoci intanto un po' di brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che si esibiranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto edizione 2026.

Leonardo. Io sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, io sono il viaggio 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.it.

Io sono il viaggio, Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

0: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Ernia. Concerto dedicato a Stella. Il brano che ascoltiamo è Per i loro occhi.
1: Che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente, ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri. Lo so che ora lo sono, ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi. L'amore per riceverlo ho dovuto

flyover della Gran Bretagna, la festa di Radio Onda d'Urto, gli Asian Dub Foundation, sabato 8 di agosto. Nella stessa serata, sul palco principale di via Serenissima a Brescia, i 99 posti.

Flyover degli Ozzy & Dub Foundation, la band inglese, sarà la festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto nella stessa serata. I 99 POS, il programma della festa, 34esima edizione, è su festaradio.org.

L'8 di agosto sul palco principale della festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto, Agenda Foundation.

Russian Dub Foundation, un gruppo che arriva da Londra, musica elettronica ma non solo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, che ricordiamo è raggiungibile con i mezzi pubblici, nello specifico utilizzando la metropolitana, la fermata, è l'ultima fermata, quella di Sant'Eufemia Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa di Via Serenissima.

Sul palco principale dunque, lo ricordiamo, la festa, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, gli Agenda Foundation, una delle band più esplosive e impegnate della scena musicale britannica. L'8 di agosto, palco principale della festa di Radio Onda d'Urto.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end of the world.
2: Se Americo non fosse mai partito, se Cristoforo Colombo non si fosse mai sbagliato, come sarebbe oggi il mondo senza la mer, senza la NATO?
3: Bella Mer delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.
2: Non ci sarebbe l'ice.

State ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

diaspora di Tara sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

Erika Sardina, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia.

Venerdì 14 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche lo speed metal tutto bresciano degli Speedgoat.

Stiamo ascoltando Kerosene degli Speed God, che insieme ai Discharge e gli Oh Die daranno vita venerdì 14 agosto alla serata metal e punk della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Il punk rock made in Brescia dei Ricco Bellis, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi li ascoltiamo in questo brano che si intitola You Are My Baby on LSD.
2: Baby, baby, you're so wonderful.

0: punk rock protagonista mercoledì 12 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto con i Good Riddance, gli Adolescents e i Rico Bellis sul palco principale. Apertura cancelli alle ore 19, ingresso con sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20. Programma completo su festaradio.org.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: 11 di agosto torna sul palco della festa di Radio Onda d'Urto Ernia. Ce lo ascoltiamo con questo brano che si intitola Da Denuncia insieme a Marrakesh.
1: Avrei fatto di tutto e un po' ne ho fatte con ripensamento.

Ernia, anche quest'anno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto aprirà la serata la rapper Beba, sottoscrizione a favore della nostra emittente al prezzo di 20 euro direttamente ai cancelli di Via Serenissima. Ernia e Beba, 11 agosto, festa di Radio Onda d'Urto.

0: ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Il 9 agosto riapriremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto lo storico gruppo milanese dei Casino Royale. Vi ascoltiamo il loro brano Ten Golden Guns.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Onda d'Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora.

tutto il programma www.festaradio.org o i social di Radio Onda d'Urto.

pop di Elly Cottino e Sista Sofì, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: con il tuo tipo.
1: State ascoltando il brano hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Il programma completo della festa è su festaradio.org.

I ministri alla festa di Radio Onda d'Urto, la data è quella del 18 di agosto, nella stessa serata anche i BBC. Dall'ultimo album dei ministri, Aurora Popolare, andiamo a ascoltarci proprio il brano che dà il titolo.

Aurora Popolare. Questi erano i Ministri alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto assieme ai BBC. La festa 2026 si tiene sempre in via Serenissima Brescia dal 5 al 22 di agosto. Tutte le informazioni su festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Lasciamo dunque la nostra sigla, Enter the Dragon, Lalo Schifrin insieme a Doc Siegel, e andiamo ai Them insieme a Van Morrison, Baby Please Don't Go, poi The Creation con la loro Making Time, e The Sonics con Shutdown.

E dopo Baby Lewis, Baby Huey, con la sua celeberrima Hard Time, l'abbiamo estratto da The Baby Huey Story dal 71, una leggenda vivente per questo cantante americano degli anni 70. Bette Davis, The Say I'm Different, un'antologia che usciva nel 2008, e andiamo ad ascoltarci appunto dei Say I'm Different. Dopodiché Mr. Big Stuff con Lynn Collins e Finlitz con dall'album Jailbreak con Running Back.

Erano i Thin Lizzy con la loro Running Back, tratta dall'album Jailbreak del 1976, mentre invece Together di Chas Wright usciva nel 1968. Chas Wright qui con The Was 103 Third Street Rhythm, Together dunque 1978. Do Your Own Thing.

Ah.

Lingvre invece usciva nel 1971 col suo album Lingvre, da quale noi andiamo ad estrarre Fire and Brimstone. Dopodiché 1981, in salto in avanti di 10 anni, quando usciva B-52, il loro disco d'esordio, da quale andiamo ad ascoltare la celeberrima Planet Claire. Beauty and the Beat invece delle Go-Go's usciva lo stesso anno. Ma andiamo a dare un'occhiata, B-52 no, invece ci sbagliavamo, usciva nel 1979, in effetti mi sembrava che questo disco d'esordio veramente godibile fosse uscito già negli anni 80, 1979 per B-52 e 1981 per Beauty and the Beat delle Go-Go's, Planet Claire per the B-52 e This Town, the Go-Go's.

E ci siamo spostati direttamente alla festa di Radio Onda d'Urto in data 5 agosto alla Fiasca Siringhito, dove troviamo i Zambo Super Pizza che stiamo ascoltando con Sun Trip e poi andremo ad ascoltare anche con un brano Midnight Delivery. Chi invece troveremo il martedì 11 agosto, sempre a proposito delle date del Siringhito, la festa di Radio Onda d'Urto, è il rapper Nahur. Andremo ad ascoltare anche lui con un paio di brani, Fallire e Yama, per poi spostarci a Gamar, che troviamo invece nella serata del 10 agosto, quindi la sera prima di Nahur. 10 agosto, quindi Gamar, anche lei ci presenta due pezzi, Bomba e Nella mia testa.

0: Guarda, adesso tu ti alzi e vai a lavorare. Se lo so che è uno schifo, le persone lo faccio da gne, ma tu vai avanti dritto, non piangere, non ti postigli. Se ti viene da piangere, respiri come hai imparato. E guardi in alto, andrà bene, bene.
1: Mi sveglio, canto,
0: non pensare ai sogni che hai fatto, né a quelli che farai. Soprattutto non pensare alla stronza dello specchio.
1: Sono fuori di melone.
0: Lasciala lì dov'è.

Sarà un altro grande concerto, quello di Noyz Narcos alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto. Qui ascoltiamo il brano del suo ultimo lavoro, Back.

0: reach again.
1: Noise Narcos alla festa di Radio Andedurto, Arie Feste, capolinea metropolitana Santo Eufemio Buffalora, il 6 agosto.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: 22 di agosto, Alborosi a chiudere la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.

Alborosi sulle nostre frequenze e sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, in programma dal 5 al 22 agosto, come sempre presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Alborosi chiuderà la 34esima edizione il 22 di agosto. Tutto il programma completo su www.festaradio.org.

Sara Ua di Sara Fine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sul sito della festa, festaradio.org.

state ascoltando il brano Caua di Sarafine, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Li avrete riconosciuti subito? Sono i 99 Posse, che saranno la festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto.
2: Mi ritrovo con la testa tra...
1: Prima di loro sul palco gli Asian Dub Foundation.
2: Cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua, senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo, non muore, a meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo, non muore, il caldo è una cosa naturale, come andare a lavorare, c'è l'affitto da pagare, vai a lavorare, lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassa integrare, ma non è che ti possono ammazzare, non è così, per Dio, non è così che deve andare, cazzo. Cazzo, morire per poco più di un milione non può capitare, ma non si sa come. Succede ogni giorno a ben tre persone, io sarei il pazzo. Mille morti all'anno è una guerra, per Dio, sono un pazzo fottuto che con una

0: Povera vita mia, il brano che stiamo ascoltando.
1: Sono diventato pazzo, è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo, pazzo riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche un

sta male, e se vuol farsi curare deve pagare. Solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro interinale, c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. Cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sai nemmeno se fra due mesi ci avrà ancora un fottuto lavoro? Perché il lavoro interinale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in cui il rischio di incidente sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono

0: 99 posse alla festa di Radio Onda d'Urto. L'8 agosto.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Venerdì 14 di agosto, serata meta, la festa di Radio Onda d'Urto. Saliranno sul palco principale Discharge, Odai e gli Speedgoat, che ci ascoltiamo con questo brano che si intitola Kerosene.

Avete ascoltato gli Speed Goat che saranno sul palco principale insieme a Discharge e Odai venerdì 14 di agosto via Serenissima Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, ingresso gratuito fino alle 20, quando poi verrà richiesta una sottoscrizione per sostenere la nostra emittente a 10 euro.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia.

0: tedio che...
1: Brescia Inferno, loro sono i Cara Calma, il primo della cinquantina di gruppi che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto 2026. La data è quella del 5 di agosto. Sempre il 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto, anche Sic Tambur.

Brescia Inferno, loro erano a Caracalma, la festa di Radio Onda d'Urto, mercoledì 5 di agosto, nella stessa sera, il SIC Tamburo. Il programma è su festaradio.org.

Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: me, toccherò raggiungere il sole prima che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.com.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Marlene Kunz il 10 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, nella stessa serata anche i Delta V, quella che stiamo ascoltando è Hanno Crocifisso Giovanni.

hanno crocifisso Giovanni e Marlene Kunz alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella del 10 di agosto, la stessa che vedrà sul palco principale i Delta V. Il programma della festa è su festaradio.org.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Venerdì 21 agosto, Zen Circus, Via dell'Ironia, Aimara, alla